mentre si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né anima.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: volta era già amore.
1: Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le balene e gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su cui è

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: dico, raga, stiamo per cambiare lo, il gioco.
1: Ho girato tutte le vo-
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

spaghetto, col pecorino e il pepe quanto basta, e l'acqua di cottura della pasta. Poi tutta una questione di mestiere, ci sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare la

Quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

l'eleganza del mango. Ho l'eleganza del mango, mango, mango, mango. Ho l'eleganza del mango, mango.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi, verso sera e soprattutto nella notte, raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento, ma senza pioggia anche per la Sardegna, e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

pensi che sia un gioco, che le mie sono parole, ma va a fuoco per davvero, la nostra foto migliore. Non mi fido se sei forte, le persone piene di sé, spesso sono solo vuote.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Fate ce largo che
1: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Le 10:02 di sabato 25 luglio. Ben trovati da Francesca Cecchini al microfono per questa edicola di oggi. Per la parte tecnica mi assisterà Emanuele Rinaudo. Allora iniziamo subito con le prime pagine dal Corriere della Sera. L'apertura è per l'allarme per gas e carburanti, benzina oltre i 2 euro in autostrada, diesel al record storico. Meloni vede Giorgetti, l'ipotesi delle accise mobili. Teheran no alla tregua, all'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. E al centro pagina il caso, la ventenne uccisa dalla Porsche, il giudice non fu una gara. E la tragedia, insomma, la morte di Matilde Baldi. La ragazza morta a 20 anni dopo un incidente sull'Asticuneo l'11 dicembre del 2023, quando la 500 dove viaggiava con la madre fu tamponata da una Porsche che andava più di 200 all'ora. La madre dice 8 anni a chi la travolse è poco per una vita. Ancora le altre notizie, in Francia e in Spagna, fuga dai roghi, gli evacuati sono 200.000. Poi sul caso Roggero, inopportuno sollecitare la grazia, Piantedosi, un virgolettato del ministro dell'interno Piantedosi. E ancora poi sulla morte di Fakir. A Bologna sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Iniziano ad arrivare i primi risultati dell'autopsia fatta sul corpo di quest'uomo, che lo ricordiamo è morto a Bologna mentre due poliziotti lo fermavano. E ancora il sondaggio con lo Stabilicum, il peso di Vannacci e dei riformisti sfida all'ultimo voto. E Francesco Verderami per 7 giorni firma chi teme le preferenze. Tra le altre notizie c'è un richiamo alla vicenda del vecchio, sottrazione di minore, la ex e la lite sulla figlia del vecchio indagato. E il rifiuto di Guardiola, Italia Pirlo ha detto sì, pronto il contratto. Infine c'è il saluto per l'estate di Massimo Gramellini, il caffè. Massimo Gramellini con questa nota avverte che andrà in vacanza e tutti pazzi per nessuno. Inizia così: il paradosso di mezz'estate è questo innamoramento di massa per l'Odissea. Queste dunque le principali notizie richiamate dal Corriere. Repubblica, un'apertura diversa, le vendette di Trump. Non è pronta all'accordo, è un virgolettato, il presidente USA tiene l'Iran col fiato sospeso per un attacco massiccio. Minacce all'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. C'è poi un'intervista al ministro della difesa Crosetto, raccolta da Francesco Bei. Le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco. E le altre notizie, il caro carburanti, vertice sulle accise, decreto in arrivo. Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. Minori imputabili, scontro sulla legge, incostituzionale, tra virgolette. E c'è poi un editoriale di Massimo Giannini, La frontiera dimenticata del fine vita. E infine da Repubblica il richiamo, il racconto di Gabriele Romagnoli, il caso Luigi Esposito, ovvero anatomia di una doppia identità. È il giornalista ucciso, e tra l'altro poco fa è arrivata la notizia che l'uomo fermato ha confessato l'omicidio. La Stampa, carcere per i minori è scontro, questa è un'apertura un po' diversa per La Stampa di oggi. rispetto agli altri quotidiani. Il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, l'attacco del PD con Meloni e i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Ci sono poi due interviste, ma le interviste su questo argomento sono molte sui quotidiani di oggi, poi avremo modo di approfondire un pochino. E Francesco Savino, non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i più deboli. E Maria Stella Gelmini, c'è un'emergenza baby gang, va affrontata, non è repressione. Le altre notizie, il caso di Bologna, l'autopsia di Fakir soffocato dal sangue, lite, piante dosi, lepore. E deportazione e remigrazione, quando il vocabolario non cambia la realtà, di Gianrico Carofiglio, ex magistrato e scrittore, che inizia proprio oggi con questo articolo la sua collaborazione con La Stampa. E ancora, in un anno la casa popolare solo a una famiglia su 100, emergenza alloggi in Piemonte, 12.000 in coda nell'ultimo bando. E la Nazionale di Pirlo, e a centro pagina c'è una foto di Pirlo praticamente fatta, l'ex juventino, nuovo CT azzurro, contratto da 1,5 milioni per 4 anni. E c'è poi il progetto di Amazon sviluppato nel capoluogo piemontese, la nuova voce di Alexa parla torinese, di Leonardo Di Paco. Questa è La Stampa. Avvenire, fronte Cisgiordania. Intorno a Nablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. In uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette, israeliani, i soldati sparano, morti 4 palestinesi. Si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione. Da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. A Nairobi, africani portati in Asia con l'inganno, torturati e sfruttati per le truffe online. Germania, asilo negato agli afghani, e l'alta corte blocca il governo. Gli altri temi richiamati da Avvenire. C'è l'editoriale di Leonardo Becchetti, l'ultimo miglio della felicità, oltre il PIL, misurare la vita che fiorisce. E poi ancora sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati e operatori, il DDL del governo è solo l'ultima di una serie di proposte securitarie, autopsia a Bologna, sangue nel torace, Fakir morto forse per la compressione. Poi sempre su Avvenire i nostri temi, Agostino, il primato assoluto dell'amore e il dibattito, l'uso della forza non può essere ineluttabile. Per Agora, l'architettura, l'urbanistica nei campi profughi, l'emergenza come regime spaziale. Letteratura, Pia Pera, il giardino come simbolo e forma di vita. E arte, Mario Raciti e il vuoto della pittura a Palazzo Reale di Milano. E il Sole 24 Ore. Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti, la difesa del canale, crisi di Hormuz verso un vertice a Londra per un impegno internazionale. Al centro pagina, i rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti, il governo prepara il decreto, emergenza energetica. Il riaccendersi della guerra nel Golfo pesa sul terzo trimestre, che inizia in salita. La Premier Meloni vede Giorgetti. Sul tavolo sconti anche con accise mobili. E l'analisi, investimenti, variabile critica per l'autonomia strategica dell'Europa. Al centro pagina parla il presidente dell'ANIA, Giovanni Liverani. Assicurazioni, 1.000 miliardi alla crescita. Le altre notizie, Tax Control Framework, commercialisti, il Consiglio chiede più tempo su certificazione del rischio fiscale, Corte dei Conti, frane e alluvioni, speso solo il 41% dei fondi, 1,9 miliardi ancora fermi. Panorama, lo scontro commerciale, Trump riapre la partita dei dazi, Unione Europea pagherà cara la multa a Google. E poi ancora bussola e timone, l'energia e il coraggio delle parole chiare, di Giovanni Tria. E da domani a giovedì stop dei treni a Firenze, Italia spezzata in due. i prestatori di servizi, criptovalute, la Germania e la regina d'Europa. E con i sindacati Enel, intesa sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Queste le principali notizie richiamate dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano. Bistecche d'Italia, i legali del ristoratore bucano tra virgolette l'immunità del mastro, rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM. Panico meloniano, si teme che il politico parlasse male di suoi compagni di partito. Lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. E poi l'emendamento chiesto da Melillo, intercettazioni, lite tra Fazzolari e La Russa, uno vuole tirare dritto contro Forza Italia, l'altro ritirare la norma. L'attentato a Ranucci, i quattro presunti bombaroli si dicono pronti a parlare con i PM, estranei a Camorra e alla Vitola, mandante e movente rimangono un mistero. L'editoriale di Marco Travaglio si intitola La Marchesa del Grillo e prende di mira la presidente del Consiglio Meloni. Ancora per poi il fronte internazionale, le due escalation, ambasciate e spazi aerei, allerta massima. Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank assalti con 6 morti. E l'Ucraina è al bivio, Zelensky martedì da Trump, intanto la piazza non cede. E scontro tra legali, fakir autopsia, coca e polmoni pieni di sangue. Il capo dei PM a Palermo, De Lucia, carceri in mano ai boss, Nordio lo attacca. Le briciole a Tajani, Forza Italia, Marina mette le mani sulle liste, ovviamente Marina Berlusconi, il 70% tocca a lei. E questo è il Fatto Quotidiano. Sul Giornale l'apertura è caro benzina, il piano del governo, l'emergenza sui combustibili. Mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra la Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E gli altri argomenti... Legittima difesa, anche a sinistra c'è chi dice sì, favorevole 1 su 3 di Pasquale Napolitano. E l'editoriale controcorrente, Tommaso Cerno, l'anarchica tutta falce e portafogli, si parla di Ilaria Salis. L'analisi inspiegabile dietro fronte sul nucleare in Arabia di Lucio Martino. E ancora le altre notizie. L'Italia di Pirlo, scelto il nuovo CT e a centropagina c'è appunto una foto di Pirlo e fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, esami tossicologici, scontro sull'autopsia, gli agenti niente fratture, i legali tracce ematiche nei polmoni. Il Messaggero. Benzina, rincari sulle vacanze, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto. Il nodo risorse, pieno in autostrada e voli, stangata in arrivo. Speculazione d'agosto, gli approfondimenti. Economia in balia di Donald, gas non siamo a livelli del 2022, tra trading e realtà il prezzo esagerato. E, l'editoriale di Paolo Pombeni, la politica che non deve parlare alla pancia. Al centro pagina anche qui Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola. E, la scelta Pepe rinuncia, tocca ad Andrea. E poi le altre notizie, Bologna, l'autopsia di Fakir, c'è sangue nei polmoni e scontro tra legali e periti, schiacciamento o abuso di cocaina, lite, piante, dosi, lepore. E lepore che tra l'altro ha annunciato di aver sporto denuncia nei confronti, ha ricevuto delle minacce via social in seguito a quella notte di scontri che c'è stata a Bologna proprio in seguito alla morte di Fakir. Rai, un ritorno alle origini per salvare Report tra Ranucci, Gabbanelli e Minoli. C'è poi il commento di Marina Valenzisi: Odissea, il mito ritrova vita grazie al film. L'ultima prima pagina che vi proponiamo oggi è del Manifesto. L'apertura è tutta per Baby Gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo disegno di legge sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. E al centro pagina c'è una foto della Meloni seduta in Parlamento ai banchi del governo con a fianco i vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'interno Piantedosi. Interesse superiore non si fermano neanche davanti ai bambini, a firma di Patrizio Gonnella. All'interno intervista a Pellegrini, un provvedimento feroce in nome della propaganda. Le altre notizie: torna il muro dei dazi USA per 60 paesi, scaduti quelli imposti dopo l'alt della Corte Suprema, ne arrivano di nuovi per lavoro forzato. Il tycoon la pagheranno cara, multa Google, Trump contro l'Unione Europea. Casa Bianca, gli strumenti di un predatore, firmato da Fabrizio Tonello. Gli altri argomenti: Roma-Milano, Gualtieri cerca la fase 2, Calabresi non convince. Guerra in Iran, precedente esplosivo, usare i beni congelati. Colonie in Cisgiordania, scontri a Tel, morti 4 palestinesi e 2 israeliani. Bibi terroristi. Queste dunque le prime pagine dei quotidiani che potete trovare oggi in edicola. Iniziamo ad approfondire e parliamo di carburanti. Lo facciamo con l'aiuto del Sole 24 Ore, che pubblica questo approfondimento. Il governo prepara il decreto. Vertice Meloni Giorgetti, dunque Manuela Perrone e Gianni Trovati firmano questo articolo. Leggiamo qualche passaggio. Sui tavoli del governo potrebbe arrivare presto il quinto decreto legge per tagliare le accise dei carburanti. Per finanziare gli sconti sarà riattivato il meccanismo delle accise mobili, che però con l'extragettito di giugno può offrire un aiuto poco più che simbolico e andrà quindi rafforzato con coperture alternative, nell'attesa che ad agosto entri in campo l'IVA più consistente incassata a luglio. Dopo giorni di esitazione, la corsa continua dei prezzi e il pressing insistente delle opposizioni spingono il governo ad accelerare. Ieri, come fatto filtrare da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti hanno avuto un lungo confronto telefonico da cui è emersa l'esigenza di intervenire al più presto. In agenda l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva è fissato per il 4 agosto, ma vista l'emergenza non è improbabile un intervento più vicino. Pesa la necessità politica di dare un segnale agli italiani alla vigilia del mese delle vacanze, mentre il gasolio ha sfondato da giorni la soglia simbolica dei 2 euro al litro e si avvicina ai massimi storici del marzo 2022. Ma a preoccupare il governo non sono solo i rialzi registrati fin qui. Gli stessi petrolieri prevedono ulteriori aumenti per i prossimi giorni, quando si scaricheranno sui prezzi le dinamiche recenti del Brent. E le prospettive non sono rosee. Lo stretto di Hormuz continua a essere chiuso, preoccupano le incursioni degli Houthi intorno a Bab al-Mandeb nel Mar Rosso, ma su tutta la logistica degli idrocarburi si stanno moltiplicando gli snodi critici, mettendo a rischio circa il 25% degli scambi globali. Anche da qui passa l'urgenza avvertita ai piani più alti dell'esecutivo, che quindi non può attendere i tempi dell'attivazione della clausola di salvaguardia dell'Unione Europea sugli investimenti energetici, che potrà diventare operativa solo in autunno, cioè molto dopo l'avvio del percorso con le comunicazioni di Giorgetti alle Camere il 5 agosto e che comunque non potrà essere impiegata per gli sconti sui carburanti. Vediamo la conclusione di questo articolo del Sole 24 Ore. Nella crisi multipla in corso che prospetta incognite sugli approvvigionamenti, un taglio fiscale si traduce in un incentivo ai consumi di un bene che diventa scarso. Ma se a gonfiare i prezzi è la carenza di carburanti, la spinta al consumo rischia di alimentare ulteriormente la corsa, intensificando a sua volta le richieste di aiuti, in un circolo vizioso complicato da interrompere. Ma spesso le ragioni della politica non coincidono con quelle dell'economia. Sul Libero, proprio su questo, c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti, la strategia del governo sul caro benzina. Niente da fare, il ciclone Trump non molla di intensità, la faccenda si complica. Le opposizioni incalzano il governo come se Palazzo Chigi avesse il potere di intervenire per mettere fine alle ostilità. Propaganda, pura propaganda. Siamo messi come tutti gli altri paesi, osservatori impotenti. La conclusione di Sallusti è: il ragionamento in corso è il seguente. Se buttiamo una montagna di soldi per arginare gli attuali 2 euro al litro, ci troveremo a secco di euro ancora prima che di benzina se la situazione dovesse degenerare. Non è una bella notizia, capisco, ma forse è meglio una non buona notizia oggi che una pessima un domani, che potrebbe, speriamo di no, essere assai vicino. E a proposito di domani, proprio dalle pagine di questo quotidiano, che Stefano Iannacone invece propone una lettura opposta. Carissima benzina, Meloni e Giorgetti fanno solo annunci. La Premier e il Ministro fanno sapere di valutare il ritorno delle accise mobili, ma non arriva alcuna decisione concreta. I camionisti minacciano di nuovo di fermare i tir. Leggiamo solo l'inizio di questo articolo. Una pioggia di soldi sugli eventi sportivi e niente per tamponare l'impennata dei prezzi del carburante. Un incrocio di tempi tra i lavori parlamentari e il caro benzina che mette a nudo l'immobilismo della destra. Alla Camera è stato infatti approvato il decreto che stanziava milioni di euro per Euro 2032, l'America's Cup e i Giochi del Mediterraneo, attingendo risorse dagli stanziamenti per la manovra, il cosiddetto fondino, mentre nel Consiglio dei Ministri non è stato affrontato il tema dei rincari alla pompa di benzina. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista ad Alessandro Lanza, che è direttore della Fondazione ENI Enrico Mattei. Hormuz fondamentale anche per i fertilizzanti, si rischia una crisi alimentare oltre che petrolifera, e anche se le ostilità dovessero cessare domani, dice Alessandro Lanza a Francesco Bertolino, ci vorranno mesi per sminare lo stretto e renderlo di nuovo navigabile. E ancora su Repubblica un'intervista ad Antonio Gozzi, che è il presidente di Duferco e Federacciai, special advisor di Confindustria. Noi industriali pessimisti, il governo sblocchi le rinnovabili. Per fortuna qualche dato in controtendenza c'è. La produzione d'acciaio è in aumento. Francesco Manacorda raccoglie questa intervista, di cui andiamo a leggere qualche passaggio. C'è un sentimento pessimista degli industriali che deriva soprattutto dal quadro geopolitico, anche se non ha un riscontro univoco nei numeri, questo è un virgolettato. Presidente di Federacciaio e Special Advisor di Confindustria per l'autonomia strategica europea, Antonio Gozzi prende atto del quadro scuro, ma vede anche dati in controtendenza. La produzione di acciaio in Italia a giugno è aumentata del 6,5% su base annua. Il commercio ci dice che i consumi non vanno malissimo. Intanto è la domanda, però il tema del caro energia e dei suoi effetti sull'industria è sotto gli occhi di tutti. Se ne discute molto a livello europeo. Ci sono mosse che l'Italia può fare in autonomia? La risposta: ad esempio sbloccare i 4.400 progetti di energia rinnovabile che sono fermi. Confindustria ha già proposto un commissario per farlo. Non si può dire da una parte che servono le rinnovabili e dall'altra bloccarne la realizzazione per i veti locali. E non è pensabile che in regioni come la Sardegna il 99% del territorio non possa ospitare impianti di quel tipo. Così dunque sulle pagine di Repubblica, ora sono le 10:27, noi facciamo una piccola pausa, vi lasciamo in compagnia di un brano musicale.

Eccoci qui tornati per la nostra edicola. Dunque riprendiamo la lettura delle principali notizie che potete trovare oggi sui giornali e affrontiamo l'altro argomento che insieme al caro carburanti, diciamo così, tiene banco oggi sui giornali. Tensioni sui minori sempre imputabili, Meloni contrattacca alle accuse del PD. Si parla naturalmente del disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso, che considera punibile chi ha più di 14 anni. Lo facciamo intanto dalle pagine del Corriere della Sera, che fa un punto su questo. La Premier: con me i vostri figli in cella, solo chi delinque. Questo è in risposta appunto al PD. C'è stato ieri un botta risposta via social tra la Presidente del Consiglio e il Partito Democratico. E i penalisti, regressione culturale. Dunque, Paola Di Caro firma questo articolo, e di cui andiamo a leggere qualche estratto. È il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, dovrà passare per il voto delle Camere, che considera imputabile fino a prova contraria, tra virgolette, chiunque abbia commesso un reato e abbia più di 14 anni. L'eventuale incapacità di intendere e volere, insomma, dovrà essere dimostrata dagli avvocati dei rei, mentre finora era data per scontata. Una norma già definita antimaranza, che ha portato ieri un botta risposta social. I deputati del PD avevano pubblicato un post con la foto di Meloni e la scritta: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. In serata la Premier ha risposto: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere se delinquono, per tutti gli altri stiamo lavorando perché possano crescere in un'Italia più sicura. E un PS: grazie per aver contribuito a far conoscere questa norma di buon senso. Sul disegno di legge stavolta la maggioranza è unita. Ma unita è anche l'opposizione, che respinge questa nuova stretta penale, sostenendo che per i giovanissimi serve ben altro appoggio, e contrari sono anche esperti psicologi, associazioni che si occupano del recupero dei giovani carcerati e avvocati con le camere penali che parlano di regressione e possibile incostituzionalità. Allora andiamo a vedere, perché poi su questo argomento ci sono molte interviste, come vi dicevo, e molti approfondimenti. Su Avvenire: minori, l'altolà dei magistrati, in gioco c'è la Costituzione, e c'è un'intervista a Claudio Cottatellucci, che è il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Questa intervista è raccolta da Elisa Campisi e Viviana D'Aloisio. Andiamo a riprendere un po' la posizione di Cottatellucci. La riforma, insieme agli altri interventi degli ultimi anni, dal decreto Caivano alla proposta di legge Fascina, che punta ad abbassare a 13 anni l'età dell'imputabilità, afferma alla Camera, mette mano ai principi fondanti della giustizia minorile italiana. E secondo Cottatellucci apre interrogativi che riguardano gli stessi architravi costituzionali del sistema. Non riesco a vedere quale problema concreto risolva, dice. Mi è invece molto chiara la logica culturale che la ispira. La domanda, Presidente, che cosa cambia davvero con il provvedimento approvato dal governo in materia di

riflette sull'età e propone di abbassarla a 13 anni. Ebbene, il governo al momento sceglie un'altra strada. Non modifica la soglia, ma cambia il modo in cui si accerta l'imputabilità. Oggi l'articolo 98 del Codice Penale stabilisce che è imputabile il minore che abbia compiuto 14 anni, ma non ancora 18, purché al momento del fatto fosse capace di intendere e di volere. Ed è proprio questa capacità che il giudice deve accertare, valutando la maturazione del ragazzo e il suo contesto personale, familiare, sociale e ambientale. La riforma modifica quell'articolo introducendo una presunzione di capacità di intendere e di volere salvo prova contraria, esattamente come avviene per i maggiorenni. Parallelamente interviene anche sull'articolo 9 del processo penale minorile, eliminando dagli accertamenti sulla personalità il riferimento all'imputabilità. Si tratta di una modifica apparentemente tecnica, ma in realtà molto profonda. Si afferma l'idea che il minorenne sia di regola assimilabile all'adulto anche in uno dei campi più delicati, quello della responsabilità penale. La specificità della giustizia minorile viene in questo modo, se non cancellata, fortemente attenuata su uno dei suoi passaggi fondamentali. Questo dunque l'intervento di Claudio Cottatellucci su Avvenire, presidente delle toghe minorili. Su Repubblica, gli studenti temono la repressione, vogliono spegnere ogni protesta, tra virgolette, di Matteo Pucciarelli. Le associazioni e le norme applicabili anche alla piazza. La Dem Serracchiani potranno punire le manifestazioni nelle scuole. Andiamo a leggere meglio. Sarà una stretta punitiva e di repressione preventiva anche per gli studenti medi, dice Carlotta Scognamiglio, portavoce dell'Unione degli Studenti, tra le associazioni studentesche più rappresentative del paese. A 14 anni si arriva alle scuole superiori, si entra in contatto con i collettivi e con la politica, si comincia a partecipare alla vita pubblica e sì, anche a contestare, come fecero in gioventù anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tra gli altri. E siccome all'interno del decreto non c'è una specifica dei reati per cui devi ribaltare l'onere della prova dell'incapacità di intendere e di volere, anche un giovanissimo che si ritrova a manifestare rischia parecchio. Basta trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Le famose manganellate agli studenti di Pisa di 2 anni e mezzo fa, contro le quali intervenne anche Sergio Mattarella, non sono rimaste un episodio isolato. Gli interventi delle forze dell'ordine sono entrati anche nelle università, a Roma, Milano, Torino, riportando immagini che sembravano relegate al passato, un approccio orientato al controllo dell'ordine pubblico e delle manifestazioni di dissenso. Lo pensano i giovanissimi, ma non solo. Riflette Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD. A settembre, con la riapertura delle scuole e il ritorno delle mobilitazioni studentesche, migliaia di ragazze e ragazzi torneranno legittimamente nelle piazze. Con queste norme il rischio è che vengano affrontati anzitutto come un problema di ordine pubblico, anziché come cittadini titolari di diritti. E c'è poi la conclusione di Marco Grimaldi, AVS. Il governo Meloni si è accanito contro i giovani, il decreto Rave, il decreto Caivano, il ritorno del voto in condotta, i decreti sicurezza, ora le norme antimaranza. Li vuole zitti e buoni, li tratta come adulti solo per punirli. Avrebbero paura a farli votare a 16 anni, ma la generazione Gaza, come ha dimostrato con la batosta referendaria, risponderà con le matite ai loro manganelli. Questo dunque Marco Grimaldi di AVS. Ancora sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Maria Carla Gatto, che è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Milano fino all'anno scorso, e quando poi è andata in pensione. Sarà ancora il magistrato a valutare la maturità. Si deve agire sui genitori, dice la Gatto. E il fatto che la capacità ora si dia per assodata non esclude che vada comunque accertata nel processo minorile. Infatti il giudice è tenuto non solo a valutare la responsabilità del minore sulla commissione del reato, ma anche ad approfondire le sue condizioni personali, familiari e sociali, la sua maturità. Da questi accertamenti discendono le scelte.

inserite sia sul programma processuale sia sul progetto educativo. La presunzione della capacità non modifica quindi gli accertamenti sulla personalità del minore, che costituiscono gli elementi qualificanti del rito minorile. C'è poi sempre sul Corriere un'intervista al parroco di Caivano, il parroco al Parco Verde di Caivano, Don Patriciello. Qualcuno si nasconde dietro la non punibilità, carceri ne servono altre. Flavio Buffi raccoglie questa intervista. Ai tempi del decreto Caivano, Don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, ringraziò il governo per quel provvedimento. Oggi sembra accogliere con soddisfazione anche il DDL sull'imputabilità dei minori. E c'è poi un virgolettato di Don Patriciello: credo che dovremo chiederci oggi chi è il minore. Io so che ci sono minori che continuano a fare ciò che vogliono nascondendosi dietro la non punibilità, e questo non è giusto. Siamo su un terreno minato, perché se in carcere ci si perde abbiamo fallito tutto. Il carcere deve servire a punire quelli che hanno commesso reati, ma anche ad aiutarli a non commetterne altri quando usciranno. Se ciò non accade è perché le carceri sono troppo affollate. Quindi, chiede Buffi, quindi ne vanno costruite altre. Questo lo trovate sul Corriere della Sera. Su Repubblica un'altra intervista a Adriano Sansa, che è stato sindaco di Genova negli anni 90 e ha iniziato la sua carriera da magistrato al Tribunale dei Minori di Torino prima e al Tribunale dei Minori di Genova poi. E dice: sbagliato trattare i ragazzi come gli adulti, così si capovolge la civiltà. Tra i 14 e i 18 anni la personalità è in una fase di formazione non ancora completata. Con un tratto di penna questo non cambia. Con questo DDL assisteremo a una mistificazione della realtà, dice Sansa. Alla base di certe azioni c'è il degrado permanente di alcune periferie urbane e quello sociale dovuto a mancata accoglienza e istruzione. Ancora altre interviste su Repubblica. Don Burgio, che è il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano: tanti giovani non consci delle loro azioni, il carcere non li aiuterà. Zita Dazzi ha firmato questa intervista. Sulla Stampa invece c'è un'intervista a Maria Stella Gelmini, che oggi è senatrice di Noi Moderati. C'è un'emergenza baby gang, va affrontata, non è repressione, ma i ragazzi devono essere responsabilizzati. Un ragazzo ha consapevolezza di quello che fa quando commette una violenza o usa il coltello, dice la Gelmini a Alessandro Di Matteo. Sulla Stampa invece c'è un'intervista a Francesco Savino, che è il vicepresidente della CEI. Non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i più deboli. Non trattiamoli da adulti in miniatura. Servirebbe un investimento educativo capillare su tutto il paese. Questa dunque il punto, diciamo così, su questo discusso testo appena approvato dal governo, che dovrà, come si ricordava, comunque superare anche l'esame del Parlamento per entrare in vigore. Adesso continuiamo a parlare di temi parlamentari. E lo facciamo iniziando a ricordare la vicenda del Mastro. Sul Sole 24 Ore, dalla giustizia a Del Mastro, i dossier caldi per Meloni. Due settimane ad alta tensione prima della pausa estiva, tre decreti da convertire, due in arrivo, nodo intercettazioni, incognita voto segreto per l'ex sottosegretario. Dunque leggiamo qualche riga di questo articolo firmato da Manuela Perrone. In Parlamento tre decreti da convertire, assieme a due disegni di legge e una risoluzione cruciale da mandare in porto. Al governo un ulteriore decreto da approvare nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri, attesa il 4 agosto. A Palazzo Chigi l'hanno già ribattezzato decreto misto mare.
potrebbe contenere anche le norme destinate a saltare da altri provvedimenti, come l'emendamento annunciato dai capigruppo di maggioranza sull'onda del caso Roggero, ma mai depositato sull'ALT a risarcimenti per chi delinque. Si annunciano 2 settimane di fuoco nei palazzi romani prima della pausa estiva, e non solo per le temperature torride. Nessuno esclude un nuovo vertice tra Meloni, Tajani, Salvini, Lupi per sminare i dossier più spinosi. Il Senato è previsto rovente già martedì, quando approderà in aula senza mandato al relatore il decreto giustizia e migranti. Saranno ripresentati gli emendamenti dei relatori. Alla maggioranza è stato chiesto di ridurre a una manciata per gruppo le ulteriori proposte di modifica, anche per il timore di una nuova maxi ondata di 500 richieste di correttivi da parte delle opposizioni. Il nodo nel centrodestra resta il correttivo targato Fratelli d'Italia sulle intercettazioni a strascico, voluto dalla Presidente dell'antimafia Chiara Colosimo. Prevede che per alcuni reati gravi si possano utilizzare le captazioni autorizzate in procedimenti diversi. Forza Italia non vuole sentirne parlare e ribadisce che non lo voterà. Il tentativo di compromesso portato avanti con la consueta pazienza anche dal ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani è fallito davanti al muro azzurro, tanto che si accarezza un'idea temeraria: lasciarlo approvare pure da pezzi del campo largo, Movimento 5 Stelle in primis. Dopo la bocciatura delle preferenze sulla legge elettorale e il ritornello, il governo potrà resistere anche a quest'urto. L'ipotesi di un baratto, il sì di Forza Italia alle preferenze a cui Giorgia Meloni non intende rinunciare in cambio del passo indietro sulle intercettazioni, viene smentita. Semmai il vero scambio politico che ammorbidisce gli azzurri riguarda la garanzia da parte della Premier di non contemplare l'alleanza con Roberto Vannacci. E di certo proseguirà il confronto con il Colle sull'altro emendamento cerchiato in rosso. I ricongiungimenti a 2 velocità. Ricongiungimenti a 2 velocità, cioè sprint per i lavoratori extra Unione Europea più qualificati e lenta per gli altri. Obiettivo: trovare una formulazione scevra da rischi di incostituzionalità. La maggioranza spera di poter licenziare già mercoledì il decreto, che scade il 10 agosto, in modo da avviare la discussione alla Camera venerdì 31 luglio, porre la fiducia e votare lunedì 3 agosto. Il Senato deve a sua volta varare definitivamente pure il decreto sport, con la stretta bipartisan introdotta a Montecitorio per la sicurezza dei bocchettoni delle piscine. La Camera ha il decreto infrastrutture e PNRR, su cui si proverà a evitare la fiducia, che altrimenti arriverà martedì sera. Al pacchetto di decreti si aggiungono alcuni disegni di legge attenzionati, entrambi a Montecitorio: quello sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, che porta la firma del sottosegretario Mantovano, e il Coltiva Italia, caro al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Incerto invece il disco verde finale al DDL delega sul nucleare, promesso da Meloni e Pichetto Fratin entro l'estate a Palazzo Madama. Già sovraccarico, incombe l'ostruzionismo dell'opposizione. Giovedì poi ci sarà un altro passaggio ad alta tensione. L'assemblea di Montecitorio dovrà votare sullo stop impresso dalla giunta per le autorizzazioni all'uso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, al centro dell'inchiesta della procura di Roma sulla bistecchieria d'Italia in cui i due erano soci. Le opposizioni hanno fatto filtrare l'intenzione di chiedere il voto segreto, rievocando il pericolo di franchi tiratori nella maggioranza. Il 5 agosto l'ultimo sprint, il gran finale sempre in aula alla Camera, con le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti e il voto sulle risoluzioni che apriranno le danze della procedura per attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulle spese per energia e difesa. Un appuntamento che potrebbe chiarire modi e tempi del ricorso alla flessibilità dell'Unione Europea per gli investimenti energetici green. Ma certo il dibattito virerà sulle intenzioni del governo sul riarmo, il dossier su cui tutti nella coalizione, a partire dal titolare
della difesa Crosetto preferiscono sorvolare. Un punto simile, molto simile, lo trovate anche sulla Stampa, a firma di Francesco Malfetano. Intercettazioni, lite Forza Italia, Fratelli d'Italia, l'ipotesi di un nuovo decreto per rinviare lo scontro. E maggioranza divisa anche sulle preferenze, ma la Premier vuole andare fino in fondo. Prende corpo l'eventualità di un documento da varare prima delle ferie. E ancora sui temi parlamentari, abbiamo detto di Delmastro, Caroccia dalle chat ai PM. L'avvocato del ristoratore, così si capirà chiaramente chi è il proprietario del locale, ma per l'ex sottosegretario le conversazioni dimostreranno la sua totale estraneità a logiche criminali. Poi, facendo così una panoramica sui principali temi in discussione o che il Parlamento si appronta ad affrontare, dunque sul Libero c'è la notizia che Arcuri, il Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid, è stato convocato in commissione d'inchiesta come testimone. Martedì prossimo dovrà presentarsi presso l'aula del secondo piano di Palazzo San Macuto. Sarà sentito come testimone. L'opposizione in commissione Covid aveva chiesto di convocare l'ex commissario all'emergenza in libera audizione e non a testimonianza, come è avvenuto per tutti gli altri sentiti nel filone di indagine. Dalla maggioranza tuttavia si accusa di voler tutelare l'ex commissario riservandogli un trattamento di favore, visto che in questo modo Arcuri non sarebbe vincolato a dire la verità, non incorrendo in una possibile falsa testimonianza. Il presidente della commissione Lisei alla fine ha deciso di procedere con l'audizione a testimonianza di Arcuri. Il cuore del problema sono le provvigioni milionarie dietro l'appalto da 1,25 miliardi di euro per 800 milioni di mascherine cinesi acquistate durante l'emergenza da Arcuri, poi rivelatesi non idonee a proteggere dal virus. Un caso su cui c'è stato già un processo, conclusosi a gennaio con il patteggiamento a 1 anno e 8 mesi di carcere per frode ai danni dell'imprenditore che avrebbe coordinato l'operazione. Questo dunque, se volete, lo potete approfondire su Libero. E sul Corriere della Sera invece si torna a parlare di suicidio assistito. La consulta al suicidio assistito, il via libera è possibile solo per chi ha il sostegno vitale. Il nuovo richiamo sta al Parlamento trovare un punto di equilibrio. Il caso di Bologna, il rebus per il GIP, va archiviato chi aiuta un malato non trattato con terapie salvavita? I no alla legge sarda. Il governo chiedeva la censura totale, i giudici hanno bocciato alcune norme al suo interno. Virginia Piccolillo firma questo articolo, di cui andiamo a leggere qualche riga. In attesa che il Parlamento si esprima con una disciplina organica sul fine vita e specificando che trovare il punto di equilibrio spetta al legislatore, la Corte Costituzionale torna a intervenire al riguardo con due sentenze depositate ieri. Con la numero 152 conferma che per rimanere nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio resta indispensabile il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Dall'altro lato, con la sentenza numero 148, salva l'impianto della legge della Sardegna sul fine vita, ma annulla alcune disposizioni perché ritenute lesive delle competenze esclusive dello Stato. Tutto nel solco della strada tracciata negli anni scorsi, vale a dire dalla sentenza sul caso Cappato, con il vincolo dei limiti costituzionali, oltre al sostegno vitale anche una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili e la capacità di prendere decisioni consapevoli. Questo sul Corriere della Sera. Mentre sulla Stampa
Il taccuino di Marcello Sorgi ci avverte che per i parlamentari salta il limite per le pensioni. Andiamo a leggere. La notizia è che in gestazione una legge, leggine chiamavano una volta, per regolare il diritto alla pensione dei parlamentari senza l'odiato termine dei 4 anni, 6 mesi e un giorno di durata della legislatura per maturare il diritto al trattamento di quiescenza, ma cancellandolo e lasciando poi a parlamentari ed ex la possibilità di pagarsi i contributi per completare l'anzianità e il numero dei mandati. In sé non si tratterebbe di una grande novità, ma siccome tutte le volte che a torto o a ragione si parla di crisi di governo e elezioni anticipate, c'è qualcuno che a ragion veduta si alza e ricorda che senatori e deputati sono naturalmente contro lo scioglimento anticipato delle Camere, intanto perché ad alcuni di loro tocca perdere il seggio e poi perché vogliono maturare la pensione. E in sintesi, prima i parlamentari cominciavano a percepire la pensione sicuramente più consistente a 50 anni, adesso a 65 e presto, se c'è da giurarci, si arriverà a 67 o 68 per equipararli alla maggior parte delle categorie di lavoratori, tra virgolette, normali. Inoltre è cresciuto il numero di coloro che fanno una legislatura o due, nel caso dei 5 Stelle, salvo eccezioni, c'è il divieto del terzo mandato. Prima, con il sistema retributivo, grosso modo la pensione si misurava a numero di legislature, ora, come per tutti gli altri, secondo il sistema contributivo, per quantità di contributi versati. Eppure ci sarà sicuro qualcuno che si alzerà a dire che far saltare il termine è un modo di restituire un privilegio. Questo dunque è Marcello Sorgi. Ora andiamo rapidamente perché il tempo passa. E su Milano Finanza c'è un'intervista a Lilia Cavallari, che è la presidente dell'UPB, che è l'ufficio parlamentare di bilancio. In Italia vanno aumentati gli stipendi, di Silvia Valente. L'intervista è raccolta da Silvia Valente. Parola chiave: responsabilità. L'Italia deve continuare a garantire un percorso graduale di riduzione del debito con una programmazione attenta e prudente, senza rinunciare a strumenti mirati per sostenere la crescita. Lo dice a Milano Finanza Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Se volete approfondire, lo trovate appunto su Milano Finanza. Sul tempo poi c'è la notizia del rilascio degli immobili al via l'iter della legge in Commissione Giustizia del Senato. Registro dei morosi, dimezzati i tempi di grazia per il saldo del canone, ma anche presunzione di abbandono dei beni mobili lasciati in casa. Giorgio Spaziani Testa, che è presidente di Confedilizia, firma questo articolo sul tempo. E infine, sul Sole 24 Ore, si parla di legge elettorale. La Premier blinda le preferenze, ma tramonta l'ipotesi ballottaggio. La maggioranza vuole fissare al 7 agosto il termine per gli emendamenti in Senato. Tajani dovrà convincere i senatori di Forza Italia sulle preferenze con i capilista bloccati. Sul quotidiano nazionale, proprio su questo, c'è un'intervista al capogruppo dei 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini. Ora hanno fretta, ma li fermeremo. Proposta inemendabile, vogliono distrarci dal voto vergognoso su Delmastro. E sulle preferenze, Pirondini dice: siamo sempre stati a favore, ma quelle proposte dalla maggioranza sono una presa in giro. E concludiamo con l'intervista di Colucci sul quotidiano nazionale. Alessandro Colucci, di Noi Moderati, è il relatore alla Camera della legge elettorale. Una buona legge, dice, e migliorerà ancora. Lo stabilicum non ci ha distratti dal resto. Riproporremo le preferenze e in terza lettura ci sarà la fiducia. La nostra proposta, a proposito del clamoroso stop in aula della scorsa settimana, non è passata per un voto, ma restiamo convinti della bontà della modifica. Veronica Passeri raccoglie questa intervista che potete trovare sul quotidiano nazionale. E con questo, alle 10:58 minuti, la nostra edicola termina. E Francesca Cecchini vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio anche Emanuele Rinaudo per l'aiuto per la parte tecnica e vi invitiamo a restare ancora in ascolto della programmazione di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 10:59 minuti vi proponiamo l'ascolto della discussione del disegno di legge di conversione del decreto in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa, riprendiamo gli interventi in discussione generale e do la parola all'onorevole Gaetano Amato. Prego.
3: Grazie Presidente. Presidente, comincerò col dire che ancora una volta questo governo riesce a stupirci. Proprio quando dopo 4 anni uno pensava di averle viste tutte, ecco che il governo estrae dal cilindro l'ennesima carta bluff che ti fa capire che non avevano ancora toccato il fondo perché continuano a scavare. Un DL urgente che all'interno contiene il solito minestrone. Qualche provvedimento, qualche regalo agli amici, qualche potronificio da creare. Un decreto legge, e glielo spiego subito dopo, Ministro. Un decreto legge caratterizzato da numerose disposizioni diverse, con interventi che spaziano dai grandi eventi sportivi all'impiantistica, dagli organismi sportivi ad altri ambiti amministrativi. Una scelta che conferma un metodo ormai ricorrente, intervenire attraverso decreti d'urgenza su questioni che invece richiederebbero programmazione, confronto e una strategia di medio-lungo periodo. Ancora una volta, invece di fare programmazioni serie, vi inventate i decreti d'urgenza e mettete pezze che poi risultano peggiori del buco, con l'ennesimo schiaffo alla Costituzione. Il cui articolo 77 ci spiega che il ricorso al decreto legge si esercita soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. È uno strumento eccezionale, Ministro, non ordinario. Serve per fronteggiare emergenze, non per ridisegnare l'assetto di un ente con storia ultracentenaria. E qual era l'urgenza, Ministro, di questo provvedimento? Che forse i giochi del Mediterraneo non li conoscevate da 4 anni? E non sapevate che a Napoli il prossimo anno c'era la Coppa America? E perché non avete programmato per tempo? Quale emergenza impediva di presentare, per esempio, un disegno di legge ordinario sull'articolo 8, consentendo alle commissioni parlamentari di svolgere un ciclo completo di audizioni e di valutare con serenità ogni possibile modifica? È una questione di metodo, perché il metodo conta, Ministro. Conta quando si parla di sicurezza, conta quando si parla di organizzazioni che collaborano quotidianamente con lo Stato. L'eccessivo ricorso a procedure straordinarie e commissariamenti, voi lo giustificate con l'urgenza. Quale urgenza? Governate da 4 anni, avevate tutto il tempo di programmare gli interventi restando dentro i normali processi democratici e di controllo. Invece preferite nominare il solito commissario, riducendo la trasparenza, aumentando il rischio di sprechi con la possibilità di nominare consulenti esterni fino a 50.000 euro. Tanto pagano gli italiani. E tutto questo senza offrire garanzie concrete sull'effettivo ritorno sociale ed economico di tali investimenti. Molti lavori finiranno ben dopo la fine dell'evento, come abbiamo visto alle ultime Olimpiadi invernali di Cortina. E per chi avesse dei dubbi, si andasse a leggere il rapporto della Corte dei Conti sulle spese del Veneto. C'è scritto tutto anche là, su Cortina. In più non sono previsti meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure adottate, per cui si permette l'assalto alla diligenza senza che si possa contrastarla. Eppure state là da 4 anni. Dice, ma è come sempre. No, questa volta si scava, perché in questo DL c'è una perla, l'articolo 8, con cui si regala un ente pubblico storico ad una persona. L'attenzione per le armi è diventata una costante del governo Meloni. Ora arriva questo decreto urgente che cambia radicalmente lo scenario dei poligoni di addestramento, frequentati per sport ma anche da chi aspira ad avere e poter usare una pistola o un fucile. È tutto già scritto nella Gazzetta Ufficiale. L'Unione Italiana di Rassegno, con le sue attività di addestramento all'uso delle armi da fuoco, indispensabili per forze dell'ordine locali e cacciatori, passa sotto il controllo diretto della politica nazionale. E potranno nascere nuovi poligoni di tiro gestiti da privati, con rischio che le pratiche di certificazione finiscano in un sistema dove a contare è solo il profitto. Ottenere il porto d'armi potrebbe diventare quindi molto più facile, con vantaggi prevedibili, perché vende rivoltelle, fucili, oltre che per la potente lobby dei cacciatori, tanto cara a qualcuno. Una riforma che vuole creare una struttura centralizzata a Roma che avrà tutti i poteri e i portafogli, per lasciare alle sezioni soltanto la gestione della parte strettamente sportiva. Il decreto prevede anche il passaggio alla nuova UITS nazionale dei beni oggi in capo alle sezioni locali, beni demaniali, concessi in comodato gratuito, tutto in mano ad un prescelto. E chi è questo prescelto estratto dall'enorme paniere di parenti e amici? Si chiama Walter De Giusti, già commissario straordinario dell'ente, già oggetto di una sentenza del TAR che parla di incompatibilità di De Giusti come segretario generale della Federazione Pugilistica e commissario di rassegna. Il Ministero della Difesa, ministero di questo governo, in altre faccende affaccendato, tipo moltiplicazione di fondi per acquisto armi, da questo orecchio non ha sentito. Non ha sentito nemmeno quando il commissario De Giusti ha concesso alla Federazione Pugilistica, di cui, ripeto, è segretario generale, il locale interrato del tirassegno a Milano per l'allestimento di una palestra e di un ring, tutto ovviamente a carico del tirassegno, che, come si sa, sopravvive con le quote private versate dai soci. C'è in atto addirittura una fattura di 7.000 euro per l'allestimento di quella palestra. Il De Giusti ha agito come concedente e come beneficiario. In pratica ha fatto un accordo con se stesso. Niente di male se il bene fosse stato di sua proprietà e se si fosse accollato lui in prima persona tutte le spese. Parafrasando uno slogan femminista settantottino, potremmo dire: il bene è mio e lo gestisco io. Io regalo e lo presto a chi voglio io. Il piccolo problema è, a parte le spese accollate ai soci del tirassegno, che il bene è di proprietà demaniale militare, per cui per qualsiasi cosa necessita la preventiva autorizzazione dell'autorità ministeriale e militari competenti. Autorizzazioni che non risultano, anzi, al contrario, il terzo reparto infrastrutture dell'esercito italiano ha dichiarato illegittima la presenza del centro sportivo pugilistico nei locali del tirassegno a Milano. E anche stavolta il Ministero era in altri acquisti di armamenti affaccendato e nemmeno se ne è accorto. Ora, Ministro, io non sono un avvocato, ma così ipotizzo che sul piano penale, secondo l'articolo 640,2, numero 1 del Codice Penale, si potrebbe forse parlare di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. Cito: chiunque con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, procuro a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea. E visto che anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come pubblici, in presenza di specifici requisiti, tra cui il soddisfacimento di esigenze di interesse generale e il finanziamento controllo pubblico, la UITS, quale ente di diritto pubblico a carattere istituzionale, rientrerebbe nei parametri richiesti. Esiste inoltre una retrodatazione degli atti che avrebbe tentato di annullare una denuncia fatta sull'illegittima inaugurazione del centro pugilistico. E anche in questo caso il Codice Penale ci chiarisce che potrebbe trattarsi di delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479 del Codice di Procedura Penale. Se poi per pura coincidenza il dottor De Giusti solleva dall'incarico di commissario straordinario a titolo gratuito dal tirassegno di Milano il competente avvocato Giancola e al suo posto nomina la dottoressa Righi, che nulla sa di tirassegno, lo ha affermato lei, con un compenso di 20.000 euro, poco prima di mettere in atto l'affido dell'interrato, qualche piccolo dubbio viene. Faccio ammenda. Come diceva l'eterno presidente Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. La stessa tipologia di condotta è stata ipotizzata in querela anche con riferimento al bando per la selezione del segretario generale UITS, con contestuale accusa di avere falsamente attestato che il Consiglio direttivo non avesse deliberato alcuna schema di avviso pubblico, quando invece le delibere del 4 dicembre 24 e del 14 gennaio 25 documenterebbero l'opposto. Ma Presidente, lei pensa che sia finita qui? Lei è un inguaribile ottimista. È già, perché l'avvocato dei Giusti, nominato commissario straordinario di Allente, che avrebbe dovuto guidare portandolo ad elezioni, il 13 febbraio 2026 vedeva prorogato il suo incarico, addirittura con compiti ampliati, tipo quello di dover riscrivere lo statuto. Tutto questo, Presidente, si può dire fottendosene, tutto questo fottendosene del fatto che appena 8 giorni prima la sentenza di ottemperanza del 2025, in data 5 febbraio 2026, con questa il TAR aveva formalmente accertato l'inadempimento del commissario rispetto all'obbligo di convocare l'assemblea elettorale, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. E anche questa volta il Ministero in altri acquisti affaccendati. Tralascio di citare le ritorsioni operate dal De Giusti nei confronti di chi aveva tentato di stabilire le verità denunciando i fatti. E dovendo riordinare il settore, il Ministero infila nel decreto questo articolo 8. E chi lo ha scritto questo articolo 8? Indovini un po'. Giustamente lei, Presidente, penserà: come faccio a fare un nome su 60 milioni di italiani? Lo faccio o no? Sono convinto che lei pronuncerà il nome giusto. De Giusto, esatto. L'avvocato De Giusti, l'uomo giusto al posto giusto, nome nomen. Praticamente siamo arrivati al self-service dell'amichettismo, cioè io mi scrivo la norma e il governo me la approva. Siamo arrivati appunto al self-service, quello che mi serve lo scrivo, lo do al governo, e questa non è un'illazione, Presidente, questo è agli atti della settima commissione. Su mia precisa domanda, il dottor De Giusti in audizione, quando io ho chiesto ma sta norma l'ha scritta lei, mi ha risposto di sì, di essere stato chiamato dal Ministero come consulente in audizione prima. Presidente, le audizioni si fanno dopo la norma, non prima. La centralità decisionale responsabilizza i territori, così aumentano gli adempimenti, si moltiplicano i passaggi autorizzativi e diminuisce la capacità di rispondere tempestivamente ai problemi concreti. Le sezioni del tirassegno nazionale non sono semplici articolazioni periferiche di un ente nazionale, sono presidi dello Stato. In molti comuni rappresentano l'unica realtà in grado di assicurare l'attività istituzionale prevista dalla legge, la formazione degli operatori, l'addestramento e la proporzione della disciplina sportiva. Sono luoghi costruiti in decenni di lavoro, spesso grazie all'impegno dei dirigenti e volontari che hanno investito tempo, competenze e risorse personali. Erano 3 gli enti su cui il governo non aveva messo le mani: ACI, WITS e Aeroclub. L'ACI se lo è mangiato per discendenza familiare l'avvocato La Russa. L'UIT se lo regaliamo all'avvocato De Giusti, restando in attesa di scoprire qualche parentela. Resta l'Aeroclub. E aspettiamo. Ma dopo il sottosegretario di Rigorna alla presidenza della Lega di Pallavolo, è evidente che la vostra bulimia non ha limiti. Ma sappiate che noi saremo qua a rendere pubblici i vostri magheggi. A Napoli abbiamo un termine, a pacienza. Presidente, probabilmente mi può capire. A pacienza non è la calma, perché la calma è un qualcosa di fermo, è un qualcosa che resta là. A pacienza è un misto di calma e di pazienza. A pacienza è quella cosa che ti fa fremere, aspettando di poter agire. A pacienza. Tenga pacienza. È il saper aspettare. Non arrendersi mai, nemmeno quando, come da 4 anni a questa parte, ci avete fatto sprofondare in una notte buia con i vostri provvedimenti. La pazienza è quello stato che ci permette di dirvi eduardianamente a da passare a nottata.
2: Grazie onorevole Amato. Onorevole Perissa, prego.
4: Grazie Presidente, buon pomeriggio Ministro. Come dire, finalmente, ecco, mettiamola così, arriviamo alla discussione in aula di un decreto che diciamo prende un po' le sue misure ad alcuni aspetti che erano effettivamente diventati di urgenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nell'ambito della disciplina sportiva del nostro Paese. Guardi, io ho ascoltato anche con un certo interesse, diciamo, accompagnato da una curiosità, gli interventi delle opposizioni che hanno preceduto il mio. Indubbiamente questo decreto poggia la sua esistenza su diversi fondamenti. Chiaramente è un decreto che prende provvedimenti su diverse questioni. Forse quella di maggiore rilevanza è quella dei grandi eventi sportivi. All'interno di questo decreto noi abbiamo misure che riguardano gli europei di calcio del 2032, su cui forse è bene ricordare che l'Italia ha ottenuto la possibilità di essere tra i paesi ospitanti in condivisione con la Turchia. Tra gli addetti ai lavori, forse è bene dirselo, si è preferito, sia per l'Italia che per la Turchia, diciamo, arrivare a questa formula innovativa per ospitare un campionato europeo, perché gli stadi italiani vivono un ritardo strutturale rispetto agli stadi turchi. Tra gli addetti ai lavori, forse è bene che si sappia, si temeva fortemente di vedere l'Italia sconfitta in finale per l'aggiudicazione degli europei dalla Turchia. Per evitare questo, diciamo, rischio, che era evidentemente un rischio che correva anche la Turchia, in tempi molto lontani da oggi, si è deciso di ragionare di questo accomodamento. Ma non occorreva certo il rischio di una figuraccia mondiale, perché gli italiani si rendessero conto e prendessero coscienza delle condizioni pietose in cui vertono i grandi stadi italiani. Questo governo ha lavorato sin da subito per cercare di snellire i processi legislativi che consentissero di dare al calcio italiano, non tanto per il suo valore intrinseco nella nostra cultura popolare, quanto piuttosto per la sua necessità di confrontarsi ad armi pari con il sistema calcio europeo e non soltanto, ha cercato questo governo di intervenire in fretta per snellire i processi di ammodernamento dei nostri stadi. Eppure, da cittadino romano, ad oggi, dopo 14 anni di dibattito, non siamo riusciti ancora a capire se avremo la certezza di vedere sorgere il nuovo stadio della Roma nel quadrante di Pietralata. 14 anni in cui il nostro paese sta dicendo ad un investitore estero che porta 1 miliardo di euro di investimenti che non sappiamo dopo 14 anni se quell'investimento potrà essere atterrato e finalmente generare diciamo un benessere per la città, ovviamente, ma anche un legittimo ritorno per il privato che investe. 14 anni, era urgente un decreto che snellisse in prospettiva al 2032, siamo anno di grazia 2026, la possibilità di realizzare, ammodernare gli stadi di cui la nostra nazione ha bisogno per essere coprotagonista della Turchia nei successivi, perché ci saranno quelli del 2028. Ecco, ormai purtroppo da italiani non possiamo neanche dare per scontata la partecipazione della nostra nazionale a questi grandi eventi. Spero, diciamo, che ce la metteremo tutta per raggiungere la nostra qualificazione, ma semmai almeno cerchiamo di preservare la dignità e l'esistenza in vita del nostro sistema paese all'interno degli europei 2032. Era quindi urgente figurarsi l'urgenza per dei giochi del Mediterraneo che si realizzeranno fra poche settimane. Anche lì, spesso e volentieri incastrati all'interno delle farraginosità burocratiche e amministrative delle nostre amministrazioni e della nostra burocrazia. O l'American Cup, la fatica e la fortuna di essere riusciti ad intercettare forse l'evento più prestigioso a livello mondiale dopo le Olimpiadi. Immaginate voi se non ci fosse la estrema urgenza di mettere quell'evento nelle immediate condizioni di performare. Tutto il mondo ci guarda attraverso gli eventi sportivi. E poi, Presidente, un po' di polemica. che è sempre bene, diciamo, lasciare agli atti di questo Parlamento, perché sancisce le differenze tra noi e loro. Non lo dico neanche per suo tramite, mi consentirà, tanto non c'è la controparte, posso parlare liberamente. È davvero singolare un Partito Democratico che punta il dito verso i commissariamenti del governo Meloni, ma che però non dice, non ha detto una parola, per esempio quando l'attuale sindaco di Milano, Sala, fu nominato da Enrico Letta commissario per l'Expo di Milano del 2015. Quando un governo nomina commissari amici del Partito Democratico, bene. Quando il governo Meloni nomina dei commissari per dei grandi eventi sportivi, male. Ma l'ipocrisia non conosce confine, perché lo stesso Partito Democratico sta zitto anche quando il governo Meloni conferma una scelta del governo Draghi, lasciando all'attuale sindaco di Roma, espressione del Partito Democratico, due titoli di commissariamento, quello per il Giubileo e quello per i rifiuti. Quindi, quando il governo conferma commissari i sindaci del Partito Democratico, bene. Quando il governo indica dei commissari per velocizzare i processi organizzativi dei grandi eventi sportivi che portano l'attenzione di tutto il mondo sul nostro paese, allora i commissariamenti sono atti di arroganza istituzionale. Sì, va bene, ma se è vero questo, è vero anche che l'ipocrisia a un certo punto la fa da padrona. Come, per esempio, è bene che si sappia che mentre il governo ha provveduto alla nomina del commissario Stati per gli Europei 2032, c'è un sindaco in particolare che risponde al nome di Gualtieri, che è sempre del Partito Democratico, che sta facendo letteralmente a gomitate per ottenere l'incarico di subcommissario di governo alla realizzazione dello stadio. Allora ci faccia sapere il Partito Democratico, questi commissari vanno bene o vanno bene solo quando i commissari sono gli amici loro e non vanno bene quando i commissari sono nominati dal governo secondo scelte di merito? Però abbiamo anche detto, Presidente, non è l'unico assetto quello di cui questo decreto si occupa, perché effettivamente, devo dire anche grazie al collega Bicchielli, anche qui mi lasci dire, non c'è stato dialogo, ma insomma nella memoria della settima commissione nell'ultima legislatura credo che questo sia il decreto più emendato di quelli che abbiamo visto per competenza, se non il primo, forse sul podio sicuramente ci arriva, però ci sono anche stati emendamenti delle opposizioni che sono stati accolti in maggioranza, e anche qui le opposizioni ci dovrebbero far sapere, ma questo governo è dispotico e autoritario e commissaria l'esistenza e la dignità del Parlamento anche quando accoglie innumerevoli emendamenti anche provenienti dalle opposizioni, perché sennò non si riesce a capire qual è il metro di valutazione. Anzi, mi preme di dire, grazie al Ministro Abodi e grazie ad un atteggiamento responsabile da parte del Governo, il lavoro della Commissione, a mio giudizio, ma credo anche a giudizio del Ministro, altrimenti non avrebbe dato i suoi pareri favorevoli a determinati emendamenti, grazie a quel dialogo all'interno della Commissione franco e trasversale che ha preso parte, diciamo che ha tenuto in considerazione anche le istanze delle opposizioni, questo decreto è migliorato e arriva in aula migliorato grazie ad un sano, franco, leale e concreto dibattito parlamentare. Quindi non capisco se per l'opposizione il dibattito parlamentare vale solo in aula o vale anche quello che si fa nelle commissioni, perché io è vero che sto alla prima legislatura, però avevo capito che il lavoro che si fa in commissione è un po' il cuore del dibattito parlamentare, no? Quello dove c'ha veramente valore il confronto franco fra forze politiche e sensibilità culturali differenti tra loro. Anche sul tema della giustizia sportiva. Guardi, sulla giustizia sportiva glielo dice uno che è passato sotto le forche gaudine della giustizia sportiva da presidente di un ente di promozione sportiva, non ha alcun valore di rilevanza penale o amministrativa, non ha alcunché. La giustizia sportiva valuta la coerenza dei comportamenti sulla base del rispetto dei regolamenti sportivi. Se nell'infrazione di regole previste nei regolamenti sportivi la giustizia sportiva dovesse ravvisare un elemento, un'ipotesi di reato anche ascrivibile al rango della giustizia ordinaria, allora ha l'obbligo, come tutti i cittadini comunque a prescindere dalla loro appartenenza all'ordinamento della giustizia sportiva, di segnalare alle autorità competenti l'ipotesi di reato che hanno riscontrato. È abbastanza evidente che non c'è motivo alcuno affinché un magistrato eserciti le sue funzioni all'interno dell'ordinamento della giustizia sportiva. Ed è un passo di riforma della giustizia sportiva che invece, proprio per quel principio di imparzialità a garanzia dei soggetti posti sotto accusa, dovrebbe, sono totalmente d'accordo col collega, migliorare di gran lunga non solo la sua sostanza, ma anche la sua forma a tutela della sua imparzialità. E poi c'è l'elefante nella stanza: l'Unione Italiana del Tiro a Segno. È singolare anche qui, no, che questa sinistra ci racconti che l'assetto più importante di un decreto che parla di American Cups, di Americans Cup, di Europei 2032, di giustizia sportiva, che l'argomento più importante di questo decreto possa essere una riforma a lungo attesa dell'Unione Italiana Tiro a Segno, a lungo attesa almeno dal 2019, quando, pensi lei, Giuseppe Conte nominò un commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno con il compito, pensi lei, di riformare l'organigramma e di scrivere lo statuto. Ma allora, al simpatico e folcloristico collega Amato, anche qui, ci facesse sapere se i commissari per la riorganizzazione vanno bene solo quando li nomina il suo amico Giuseppe Conte, o se quella struttura andasse realmente profondamente ristrutturata. Guardi, io sono entrato in un poligono una sola volta nella mia vita, un'ora, e non ho, ero andato a trovare, diciamo, degli amici, non avevo assolutamente intenzione di sparare, e le confermo, faccio outing se me lo consente, che io ho avuto paura per la sensazione, non perché ci fosse, diciamo, una reale condizione di insicurezza, anzi era tutto, diciamo, a mio giudizio estremamente sicuro, ma per la percezione di pericolo che quegli strumenti mi hanno trasmesso in quell'ora che sono stato lì dentro. Mi è stato subito chiaro che a quel fragoroso rumore corrispondeva un fragoroso rischio, bastava un secondo di distrazione, un millimetro di imprecisione e un momento divertente poteva diventare un qualcosa di estremamente tragico. Quando parlo di questa roba qui, quando si parla di poligoni, quando si parla di strutture sportive che gestiscono poligoni, quando si parla di UITS, che è una via di mezzo tra la difesa e gli obblighi della difesa e dei connessi alla difesa, e la pratica sportiva, e bisogna fare molta attenzione. E guardate, regolamentare sul principio, perché questo è quello che mi trasferisce il contenuto articolato di questo decreto sull'articolo 8, trasparenza, inasprimento delle regole, inasprimento dei controlli, quando si tratta di maneggiare armi con proiettili veri, io credo che questo possa essere soltanto un trionfo. E visto che sono in conclusione, però, se mi permette 30 secondi in più rispetto al previsto, perché devo mettere gli occhiali da vista, non ero abituato a gestire questi inconvenienti, altrimenti, perché si è parlato a lungo di esproprio, no? Però, Presidente, comma 3 dell'articolo 8, i beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già dati in uso gratuito alle sezioni, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione Italiana Tiro a Segno, che li destina alle finalità istituzionali. La domanda che rivolgo alle opposizioni, e con questo concludo: ma che cosa staremmo espropriando? Dei beni demaniali o dei beni dello Stato? Perché è un rientro in possesso, casomai l'esproprio c'è stato su un improprio utilizzo. Ecco, allora vede, e concludo davvero, due pesi e due misure, due diverse sensibilità, è questo che mi convince che questo decreto vada nella direzione giusta è che ancora una volta, per l'ennesima volta in questi 4 anni, l'opposizione ha perso una buona occasione per dimostrarsi una forza coerente. Grazie.
2: Grazie, onorevole Perissa. E adesso passiamo la parola alla deputata Cavandoli. Prego.
5: Grazie Presidente, oggi si tratta di un provvedimento che si inserisce fra le urgenze relative ai grandi eventi sportivi che riguardano il nostro Paese. Si è detto della competizione UEFA Euro 2032, il 19° campionato europeo di calcio che si svolge ogni 4 anni e che ha visto l'Italia assegnataria dalla UEFA, abbiamo detto insieme alla Turchia, e questo evento sarà all'inizio dell'estate del 2032. Viene quindi nominato un commissario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie che interessano appunto il nostro Paese, perché a ottobre di quest'anno verranno scelti i 5 stadi che saranno sede di questa competizione. La proposta è ampia, si presentano lo stadio di San Siro di Milano, lo stadio olimpico di Roma, il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, il Franchi di Firenze, lo Juventus Stadium di Torino, il Ferraris, il Bentegodi di Verona, il Dallara di Bologna e poi ancora il Santeria di Cagliari, oltre agli stadi, e su questo c'è un'attenzione da parte del governo, appunto di Lecce e appunto di Roma Pietralata. Con il commissario si vuole quindi agevolare il rapporto con gli enti locali e i proprietari dello stadio, che nel percorso appunto di scelta della UEFA, quindi queste diventano infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale. Vengono quindi ancora stanziati 15 milioni per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, destinati anche in questo caso agli ultimi interventi infrastrutturali necessari a assicurare la perfetta riuscita dell'evento. I giochi inizieranno fra un mese a Taranto e ancora una volta quest'anno, dopo il successo delle Olimpiadi invernali, il nostro paese avrà una ribalta internazionale per gli eventi sportivi, un'occasione quindi anche per i nostri atleti di gareggiare in Italia con il supporto del proprio pubblico sugli spalti. E poi grande attenzione e contributi per l'America's Cup di Napoli, ci sarà il prossimo anno, è un evento che in questo decreto viene richiamato per permettere l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione di questa 38esima edizione, e poi per prevedere l'esonero, i rimborsi IVA per le imprese extra UE che si occuperanno dell'acquisto e dell'importazione di beni e servizi in Italia. Inoltre sono previste anche agevolazioni per permettere l'assunzione a tempo determinato del personale che serve proprio per realizzare la manifestazione. Si interviene anche sul decreto legislativo 9 del 2008 che regola i diritti audiovisivi dello sport, tematica a cui sono particolarmente legata perché era oggetto il primo decreto legislativo qualche anno fa, ahimè, della mia tesi di dottorato. Qui si vuole, questa è l'idea appunto della regolamentazione sui diritti audiovisivi dello sport, si vuole sfruttare l'elevato ricavo dei diritti premium dei campionati maggiori in funzione mutualistica, e quindi durante la fase referente abbiamo noi della Lega presentato un emendamento, abbiamo accettato la riformulazione unendolo a quello degli altri dei colleghi, appunto perché correggesse proprio la problematica che per il campionato professionistico della Serie A femminile della Serie C maschile. Ringraziamo anche il ministro Bodi che anche con l'aiuto del ministro Giorgetti insomma anche ha riuscito ad accogliere questa correzione, e in questo modo si sono trovate anche risorse da distribuire a favore del settore giovanile, che insomma è quello che più ci interessa. Importante è sempre il fondo dote per la famiglia, questo articolo 7 appunto che agevola le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro per l'avviamento e il sostegno allo sport dei ragazzi fra i 6 e i 14 anni, viene finanziato con 2 milioni di euro per il prossimo anno. Ecco, sull'articolo 8 sì, noi abbiamo posto una serie di criticità, abbiamo evidenziato una serie di criticità proprio perché c'è una riorganizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno. che è un ente commissariato da quasi 2 anni e che ora vuole commissariare tutte le altre sezioni nazionali. Insomma, abbiamo tanti dubbi e per questo abbiamo presentato emendamenti anche in aula per correggere lo spirito accentratore della riforma. Noi restiamo della Lega, restiamo territoriali, restiamo autonomisti e questo spirito accentratore va, non, se non altro, evidentemente ad affossare quella che è l'autonomia gestionale delle sezioni territoriali. Lancio però una provocazione formale, perché mi chiedo se veramente si può pensare di riorganizzare la pratica del tiro a segno a livello nazionale, che ha una tradizione ultrasecolare, con un articolo di 26 commi in un decreto legge, senza che sia stato preventivamente oggetto di una concertazione e tantomeno oggetto di un tavolo preparatorio. Altre norme importanti prevedono chiaramente eventi eccezionali come la visita del Papa a Lampedusa e l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E infine una norma che interessa a tutti, che è la carta d'identità. Viene salvata la validità del documento cartaceo nei rapporti pubblici e privati antecedenti, che sono sorti antecedenti al 3 agosto 2026. Inoltre si ritiene, si permette che il documento cartaceo resti valido nelle more del rilascio del documento.

0: livelli di sicurezza e servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo e di tutte le pubbliche amministrazioni. Grazie alla CIE poi i cittadini non devono perdere tempo per farsi rilasciare credenziali differenti da ogni amministrazione ed è anche valida per i servizi online degli altri paesi comunitari. Quindi non solo sostituisce lo SPID a livello nazionale, grazie all'app CEID, ma sempre gratuitamente permette di essere utilizzata per autenticarsi in tutti i paesi della UE. Ultima notazione, abbiamo presentato per l'Aula un emendamento importante, forse banale ma che può dare risposta immediata a situazioni drammatiche nelle more dell'approvazione della proposta di legge sulle piscine che è in sede referente proprio qui alla Camera, alla Commissione 12ª. Ecco, quella PDL si occuperà dei requisiti strutturali delle piscine e delle vasche idromassaggio. Noi qui proponiamo di mettere obbligatorio l'utilizzo della cuffia nelle piscine e nelle vasche idromassaggio pubbliche o aperto al pubblico per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni. Vogliamo dare una risposta immediata che non esime i gestori dalla vigilanza degli assistenti bagnanti e non esime gli stessi dalle modifiche tecniche che limitino la pericolosità dei boccettoni aspiratori. Però con l'obbligo della cuffia oggi possiamo evitare altri gravi incidenti che coinvolgono soprattutto bambini. Quindi proponiamo di limitare la misura agli under 16 perché le statistiche segnalano che questi incidenti coinvolgono appunto ragazzi fino ai 14 anni. All'inizio di questa seduta i gruppi 5 Stelle e PD hanno portato l'attenzione sui recenti tragici eventi che si sono verificati nelle piscine peraltro ricreative. Ecco, noi chiediamo agli altri gruppi e al governo di unirsi a noi in questa richiesta per dare una risposta semplice, immediata, che possa evitare le tragedie per altri ragazzi. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e chiedo al relatore, l'onorevole Cangiano, se intende replicare. Prego. Grazie, e allora chiedo la medesima cosa al Ministro dello Sport. No, perfetto. E allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Ora, prima di passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, mi viene nuovamente segnalato che abbiamo bisogno di una pausa tecnica di qualche minuto per una verifica. Ahimè, è necessaria e quindi abbiate un po' di pazienza, sospendiamo l'aula, rimaniamo in zona qui in transatlantico perché pochi minuti e riprendiamo. No, ok. Allora, la seduta è ripresa per l'ultimo punto all'ordine del giorno. Il disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Agricoltura si intende autorizzata a riferire oralmente e do la parola al relatore, l'onorevole Marco Cerreto. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. L'Assemblea inizia oggi l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera 2670 collegato alla manovra di finanza pubblica che reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Il provvedimento è stato presentato alla Camera il 17 ottobre 2025 ed è stato assegnato in sede referente alla 13ª Commissione Agricoltura il 2 dicembre 2025. La quale ne ha iniziato l'esame lo scorso 11 dicembre. Le commissioni prima, sesta, settima, ottava, decima, undicesima, dodicesima e quattordicesima hanno espresso parere favorevole, mentre la seconda commissione, giustizia, ha espresso parere favorevole con un'osservazione. La quinta commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, alcune delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni. La 13ª Commissione Agricoltura ha recepito le condizioni e le osservazioni formulate in seduta del 15 luglio 2026. Il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in due titoli e si compone di 28 articoli. L'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026.

0: e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia inoltre ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo, pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029. L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede per l'anno 2027 la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite massimo di 10 milioni di euro, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. I commi da 3 a 7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta. Esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1 febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al 20% per i contratti di durata triennale, 30% per i contratti fino a 4 anni, 40% per contratti fino a 5 anni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel corso dell'anno 2027 tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi pari a 2 milioni di euro per anno solare, né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250 mila euro. L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca vitello. Al comma 1 sono individuate le finalità della disposizione in esame, che consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina, nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico con particolare riferimento alla linea vacca vitello. Sono poi indicati gli investimenti che possono beneficiare del suddetto contributo. L'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste da tale disposizione è attribuito ad AGEA. L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 27, 28 e 29 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65% delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. Le suddette risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65% per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35% per la concessione di mutui a fondo perduto. L'articolo 5, modificato anch'esso durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029 vincolati all'attuazione del Piano Olivicolo Nazionale 2026-2030. In relazione a quest'ultimo attribuisce ad AGEA l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure, destinando a tal fine un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2027, 8 milioni di euro per il 2028 e 2 milioni per l'anno 2029. Vieta infine, salvo il reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'articolo 5 bis, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della xylella fastidiosa, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del commissario cessa il dicembre 2028. Inoltre, l'articolo stanzia risorse per l'esercizio delle funzioni attribuite al commissario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto. L'articolo 6, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. A tal fine, le imprese presentano apposita autocertificazione, nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: riduzione del volume di affari pari al 20%, riduzione della produzione almeno pari al 30% e riduzione della quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20% per le cooperative agricole. Possono accedere al beneficio solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate alla data di entrata in vigore della presente legge come esposizioni creditizie deteriorate secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi. L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il contrasto della peste suina africana possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso commissario 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 26, 27 e 28 a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zona di restrizione. L'articolo 8 prevede che i terreni per i quali l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso istituto a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica in comodato gratuito per almeno 10 anni a soggetti dai 18 ai 41 anni. Alla scadenza del contratto di comodato, il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. A tal fine, la disposizione in esame interviene sulla legge 28 luglio 2016 numero 154 recante deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricoli e agroalimentari, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, inserendo dopo l'articolo 16 un nuovo articolo 16 bis denominato accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà ISMEA. L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della Banca Comunale delle Terre. Le stesse disposizioni definisce terreno abbandonato il terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno 5 anni in base ai principi fissati dal regolamento numero 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, l'esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione. Per terreno silente si intende un terreno agricolo i cui proprietari, in base ad un'apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio è situato lo stesso terreno, non siano individuabili o reperibili. Sono delineate le procedure amministrative per richiedere i medesimi terreni. È previsto che le regioni e le province autonome provvedano al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di individuare e di definire ambiti quali, ad esempio, l'ambito soggettivo nelle quali si esplicano le procedure amministrative di accesso ai terreni abbandonati e silenti. L'articolo 9 bis, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili al netoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti, destinando a tal fine 600.000 euro per il 2026, 5.300.000 euro per il 2027, 3.300.000 euro annui a decorrere dal 2028. Si interviene sull'articolo 1 del comma 502 della legge numero 205 del 2017, che definisce enoturismo come quel complesso di attività che includono la conoscenza del vino esplicata nel luogo di produzione, le visite dei luoghi di coltura, di produzione e esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti e iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Concludo, ecco, concludo soltanto evidenziando anche l'introduzione, sempre in sede referente, dell'articolo 19 quater, che è molto importante perché in sede di esame delega il governo ad adottare entro 6 mesi dalla data in vigore del presente disegno di legge uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento European Deforestation Free Products Regulation, e sono enumerati i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell'esercizio della delega. Per il resto mi riservo ovviamente di consegnare l'intera relazione alla Presidenza. Grazie.
1: Grazie onorevole Cerrito, ovviamente autorizzato a depositare tutta la relazione e la ringrazio per questo, e chiedo se intende intervenire il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo. No, fa riserva, e quindi è iscritta a parlare la deputata Cherchi. Prego.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Oggi discutiamo il collegato agricolo, un provvedimento che il governo presenta come una risposta alle esigenze del settore primario. La domanda che dobbiamo porci è semplice: è davvero questo ciò che l'agricoltura italiana ha bisogno oggi? La mia risposta è no. L'agricoltura italiana sta attraversando una delle crisi più profonde degli ultimi decenni, e questo disegno di legge, pur contenendo anche misure condivisibili, non affronta le vere emergenze del settore. Gli agricoltori italiani non chiedono slogan, chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare un futuro delle proprie aziende, chiedono di poter vivere del proprio lavoro. Oggi invece devono affrontare un'emergenza dietro l'altra. Cambiamenti climatici non sono più una previsione scientifica, sono la loro quotidianità. Siccità sempre più lunga, alluvioni sempre più violente, grandinate eccezionali, gelate improvvise, ondate di calore che compromettono raccolti e allevamenti, incendi che distruggono ettari di coltivazione, un'agricoltura costretta ogni anno a ripartire da zero. Eppure davanti a questa realtà il governo continua a rincorrere le emergenze invece di prevenirle. Manca una vera strategia nazionale di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici, manca un grande piano di gestione dell'acqua, manca una politica capace di mettere in sicurezza il territorio e le imprese agricole. Quando si parla di agricoltura non si parla soltanto di produzione, si parla anche di tutela del territorio, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di biodiversità, di sicurezza alimentare, di presidio delle aree interne. Ogni azienda agricola che chiude è un pezzo d'Italia che perdiamo. A tutto questo si aggiunge una situazione economica sempre più difficile, i costi di produzione continuano ad aumentare, energie, mangimi, fertilizzanti, carburanti, assicurazioni. Nel frattempo però il reddito degli agricoltori continua a diminuire. Chi produce è spesso l'anello più debole della filiera, lavora di più, rischia di più, guadagna di meno, e questo non è accettabile. Poi c'è il tema della concorrenza. Da una parte noi chiediamo ai nostri agricoltori standard ambientali, sanitari, di benessere animale tra i più elevati al mondo, dall'altra consentiamo l'ingresso di prodotti provenienti da paesi dove quegli stessi standard non esistono. È una concorrenza squilibrata, non tutela né i prodotti italiani né i consumatori. Un'altra questione che non possiamo ignorare riguarda il ricambio generazionale. L'età media delle agricolture continua ad aumentare, i giovani fanno fatica a entrare nel settore, non perché manchi la passione, ma perché mancano redditività, accesso al credito, prospettive. Senza giovani non esiste un futuro dell'agricoltura, e senza reddito nessuna impresa può sopravvivere. In questo provvedimento troviamo diversi interventi sui giovani: imprese, filiere, ricerca, semplificazione, amministrazione, strumenti di sostegno. Sono temi importanti, ma manca un filo che li unisce, manca la visione complessiva. Sembra quasi un elenco di misure, mentre oggi servirebbe una politica agricola che guardi ai prossimi 20 anni, una politica capace di accompagnare gli agricoltori nella transizione climatica, di investire nella ricerca, nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella gestione delle risorse idriche, nella valorizzazione delle produzioni italiane. Noi non siamo quelli del no a prescindere. Quando troviamo norme utili le riconosciamo. Il nostro dovere però è anche di evidenziare ciò che manca, e ciò che manca è l'ambizione. L'agricoltura italiana merita molto più di interventi frammentati, ma merita una strategia, merita investimenti strutturali, merita risposte all'altezza della crisi che sta vivendo. Con questo spirito affrontiamo l'esame del provvedimento. Entrando ora nel merito, desidero soffermarmi sulle principali disposizioni contenute nei diversi articoli del disegno di legge. L'articolo 1 rappresenta in qualche modo il cuore politico del provvedimento. Si interviene sul fondo per la sovranità alimentare, incrementando la dotazione, e si prevedono ulteriori risorse per investimenti destinati a rafforzare le filiere produttive nazionali, garantire un approvvigionamento più che sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, sostenere le aree interne e intervenire anche sul comparto zootecnico. Ecco, sostenere le aree interne è importante. Il principio è condivisibile. L'Italia non può continuare a essere strutturalmente dipendente dall'estero per produzioni agricole fondamentali. Parliamo del mais, frumento tenero, proteine vegetali, soia, materie prime indispensabili per l'alimentazione anche animale. Ma proprio qui emerge una prima questione politica. La sovranità alimentare non si costruisce soltanto stanziando risorse, si costruisce attraverso una strategia di lungo periodo, perché se un agricoltore italiano produce frumento ma poi è costretto a venderlo a un prezzo che non remunera il suo lavoro, se è esposto alla volatilità dei mercati internazionali, se paga energia, fertilizzanti, mezzi di produzione a prezzi sempre più elevati, allora possiamo riempire le leggi della parola sovranità, ma quella sovranità rimarrà però purtroppo solo sulla carta. Il fondo per la sovranità alimentare viene rifinanziato proprio perché, come riconosce lo stesso governo, le richieste delle imprese nelle campagne precedenti hanno superato le risorse disponibili. Questo dovrebbe farci riflettere, significa che il bisogno di risorse è enorme, significa che il settore è in sofferenza, significa che non siamo davanti a una misura accessoria, ma davanti alla necessità di sostenere comparti che rischiano di perdere progressivamente capacità produttiva. E allora noi diciamo bene le risorse, le poche risorse, meglio poche che niente, ma occorre una vera politica industriale agricola. Occorre sapere che cosa vogliamo produrre in Italia tra dieci anni, occorre sapere quale filiere vogliamo rendere più autonome, occorre sapere come garantire agli agricoltori non soltanto un contributo, ma un reddito dignitoso. L'articolo 2 interviene sulla filiera del frumento attraverso un credito d'imposta destinato a favorire i contratti di filiera tra le imprese agricole che producono frumento italiano e le industrie agroalimentari di trasformazione. Anche in questo caso la direzione è comprensibile. Rafforzare il rapporto tra produzione agricola e trasformazione significa dare maggiore stabilità alla filiera, migliorare la tracciabilità, favorire la programmazione e ridurre l'incertezza. Ma quei pochi finanziamenti non possono essere presentati come la soluzione strutturale alla crisi della cerealicoltura italiana. Il problema del frumento italiano è grande, il problema del prezzo riconosciuto all'agricoltore, è il problema della concorrenza delle importazioni, è il problema delle differenze tra gli standard richiesti dai nostri produttori e quelli applicati in altri paesi, è il problema del potere contrattuale all'interno della filiera, perché il contratto di filiera può essere uno strumento utile soltanto se il produttore agricolo non è il soggetto più debole del contratto. Noi dobbiamo fare in modo che chi coltiva il grano non sia l'ultimo anello della catena e il primo a pagare ogni crisi. L'articolo 3 riguarda invece la produzione di carne bovina, la valorizzazione della linea vacca vitello. L'obiettivo è aumentare la produzione nazionale, sostenere gli allevamenti presenti sul territorio italiano, rafforzare l'organizzazione della filiera, ridurre la dipendenza delle importazioni di capi dall'estero, perché anche questo è un problema reale. Una parte significativa della nostra filiera bovina dipende infatti dall'arrivo di animali allevati o nati fuori dal nostro paese. Se vogliamo rafforzare la zootecnica italiana, dobbiamo sostenere gli allevatori italiani. Dobbiamo farlo scegliendo quale modello zootecnico vogliamo. Noi non possiamo pensare che aumentare la produzione significa semplicemente aumentare il numero dei capi e spingere verso un modello sempre più intensivo. Dobbiamo difendere gli allevamenti legati al territorio, dobbiamo sostenere le nostre razze autoctone, dobbiamo valorizzare la qualità, dobbiamo garantire condizioni adeguate di benessere animale, dobbiamo tutelare gli allevatori, non trasformare l'agricoltura italiana in una gigantesca catena industriale. La vera forza della zootecnica italiana non sarà mai quella di competere sul prezzo o coi grandi sistemi industriali mondiali, ovviamente. La nostra forza deve essere la qualità, la tracciabilità, il territorio, rispetto e standard più elevati, e noi non siamo favorevoli agli allevamenti intensivi, per esempio. L'articolo 4 interviene sull'imprenditoria agricola giovanile e femminile, rifinanziando gli strumenti destinati a sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese. È una misura importante, perché il ricambio generazionale è una delle questioni più serie che abbiamo davanti. Un'agricoltura senza giovani è un'agricoltura che non ha futuro. Ma dobbiamo anche dirci una cosa molto semplice: non basta incentivare l'ingresso dei giovani se non siamo capaci di creare le condizioni perché questi giovani rimangano. L'accesso alla terra è difficile, l'accesso al credito è difficile, gli investimenti iniziali sono elevati, la burocrazia è pesante, la redditività è incerta, nelle aree interne spesso mancano i servizi essenziali. Un giovane non decide se diventare agricoltore soltanto sulla base di un incentivo, deve decidere sulla base di una prospettiva che gli viene offerta, e lo stesso vale per le donne. Le donne in agricoltura non sono una categoria ornamentale da citare nei convegni, sono imprenditrici, sono innovatrici, sono spesso protagoniste delle forme più avanzate di agricoltura multifunzionale, sociale, sostenibile e anche di qualità, ma continuano a incontrare difficoltà maggiori nell'accesso al credito, alla alla proprietà, ai servizi e nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. Quindi bene il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, ma questo sostegno deve diventare una politica stabile, strutturale e non una misura episodica. L'articolo 5 affronta uno dei capitoli più drammatici degli ultimi anni, le fitopatie nel settore olivicolo. La xylella ha devastato interi territori, ha distrutto oliveti, ha cancellato attività economiche, ha modificato paesaggi costruiti in secoli di storia. Non possiamo continuare a intervenire sempre quando il danno ormai è compiuto. Il provvedimento prevede un piano strategico nazionale per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo, con interventi anche con reimpianto mediante cultivar resistenti e per la riconversione culturale. Nel testo originario erano previste risorse molto significative per il triennio. Questo è un settore nel quale la ricerca scientifica deve essere centrale. Non possiamo affrontare le emergenze fitosanitarie sulla base delle improvvisazioni. Servono monitoraggio, prevenzione, ricerca, rapidità di intervento e sostegno concreto agli agricoltori e soprattutto serve una capacità amministrativa che consenta alle risorse di arrivare davvero ai territori, perché tra uno stanziamento scritto e una legge e un oliveto effettivamente ricostruito c'è spesso una distanza enorme ed è quella distanza che la politica deve colmare. L'articolo successivo affronta le emergenze determinate dalle epizoozie ed è quello riferito al commissario straordinario Xylella introdotto in commissione con emendamento. È un tema che non può essere considerato secondario. Negli ultimi anni il settore agricolo zootecnico ha dovuto affrontare emergenze sanitarie sempre più frequenti. Quando arriva un'epizoozia, il danno non è diretto soltanto, ci sono perdite degli animali, i blocchi della movimentazione, limitazioni commerciali, ci sono le conseguenze sull'intera filiera, ci sono aziende perfettamente sane che purtroppo possono subire perdite gravissime semplicemente perché si trovano all'interno di un territorio interessato dalle restrizioni. Per questo gli strumenti di sostegno finanziario sono necessari, ma ancora una volta dobbiamo passare da una politica dell'emergenza a una politica della prevenzione. I servizi veterinari devono essere messi in condizioni di funzionare, la sorveglianza epidemiologica deve essere rafforzata, gli indennizi devono essere rapidi. Un allevatore non può aspettare mesi o anni quando gli è stata distrutta la capacità produttiva. L'articolo dedicato alla peste suina africana interviene specificatamente su uno dei settori più colpiti, peste suina africana. Ha dimostrato quanto una crisi sanitaria possa avere effetti economici enormi anche sulle imprese che non sono direttamente colpite dal contagio. Le restrizioni, il blocco delle movimentazioni e la perdita di mercati possono mettere in difficoltà l'intera filiera ed è questo il punto particolarmente importante anche per territori come la Sardegna, che conoscono bene che cosa significa convivere per anni con un'emergenza sanitaria animale e pagarne le conseguenze economiche e commerciali. Bisogna quindi sostenerle le imprese, bisogna garantire che la gestione dell'emergenza sia scientifica, coordinata e proporzionata. Non si può scaricare sugli allevatori il costo di inefficienze amministrative o ritardi istituzionali. L'articolo dedicato all'accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA introduce uno strumento interessante, la possibilità di concedere terreni in comodato d'uso gratuito a giovane di età inferiore ai 41 anni. Questo è un punto importante perché uno dei principali ostacoli per chi vuole iniziare le attività agricole è proprio l'accesso alla terra, ma anche qui bisogna fare attenzione, non basta consegnare un terreno, un giovane deve poter investire, deve poter avere accesso al credito, deve avere delle infrastrutture, acqua, assistenza tecnica, deve avere la possibilità di commercializzare il proprio prodotto. La terra è il primo passo, non l'intera strada, ed è proprio per questo che le politiche per il ricambio generazionale devono essere integrate. L'articolo dedicato ai terreni abbandonati, silenti, affronta un'altra grande questione nazionale. In Italia esistono migliaia di ettari di terreni agricoli abbandonati e inutilizzati. Recuperarli significa aumentare la capacità produttiva, ma significa anche molto altro, significa presidiare il territorio, ridurre il rischio di incendi, contrastare il dissesto idrogeologico, difendere le aree interne dallo spopolamento, impedire che dei territori vengano progressivamente abbandonati. Su questo tema però occorre grande attenzione ai diritti dei proprietari, alle competenze regionali e alla concreta applicabilità delle procedure. Una norma può indicare un obiettivo, ma poi bisogna essere in grado di trasformare un terreno abbandonato in un terreno realmente coltivabile. E questo richiede catasto, procedure chiare, infrastrutture, risorse e capacità amministrativa. Articolo 9 bis, disposizioni in materia di enoturismo e oloturismo. Si arriva quindi al capitolo della ricerca. Il provvedimento interviene sul CREA e sulla necessità di garantire il ricambio generazionale del personale alla ricerca agricola. Questo è un punto che noi consideriamo fondamentale, perché mentre tutti parlano di innovazione, troppo spesso gli enti pubblici di ricerca vengono lasciati a combattere carenze di personale precarietà e risorse insufficienti. Il CREA, invece, deve essere messo nelle condizioni di poter fare ricerca, non soltanto di sopravvivere. Il cambiamento climatico, volente o nolente, sta modificando l'agricoltura, nuovi parassiti, nuove fitopatie, siccità, temperature estreme, alterazioni di cicli produttivi. La ricerca pubblica non è un costo, è un investimento strategico. Ricerca non è un costo, è un investimento strategico, lo volevo ripetere. E noi dobbiamo fare in modo che l'innovazione sviluppata dalla ricerca pubblica sia accessibile anche alle piccole aziende, non soltanto a grandi gruppi economici. Il provvedimento interviene poi sugli istituti tecnici agrari, sulle aziende agricole annesse, con risorse destinate al rinnovo di impianti e macchinari utilizzati a fini didattici. E questa è una misura che va nella direzione giusta, perché parlare di giovani in agricoltura senza investire nella formazione, se è una contraddizione. L'agricoltura di oggi richiede competenze sempre più complesse, conoscenze agronomiche, tecnologie, digitali, economiche, ambientali. Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di costruire l'agricoltura del futuro per poi formarle con strumenti del passato. Gli istituti agrari devono diventare centri di innovazione territoriale, devono dialogare con le imprese, con le università, con gli enti di ricerca. Devono avere laboratori, aziende, didattiche e tecnologie adeguate. Un altro capitolo riguarda l'innovazione tecnologica e la trasformazione del sistema pubblico che gestisce le politiche agricole. Digitalizzazione, dati, tecnologie avanzate, intelligenza artificiale possono offrire strumenti straordinari all'agricoltura, possono consentire di utilizzare meglio l'acqua, ridurre l'impiego di alcuni mezzi tecnici, anche prevedere malattie, monitorare le colture, ridurre i costi. Ma la digitalizzazione non deve trasformarsi nell'ennesimo labirinto burocratico. La tecnologia deve semplificare la vita all'agricoltore, non deve complicarla, e soprattutto dobbiamo evitare che si crei un divario tecnologico tra chi può permettersi innovazione, consulenze e grandi investimenti e chi invece viene lasciato indietro. Le piccole aziende non sono un residuo del passato, sono una parte fondamentale dell'agricoltura italiana. Il provvedimento entra poi in una serie di disposizioni di semplificazione e di aggiornamento della normativa agricola, e su questo dobbiamo essere molto chiari: la semplificazione è necessaria, gli agricoltori ce lo chiedono da anni, ma semplificare non significa diminuire le garanzie, non significa ridurre i controlli necessari, non significa sostituire la burocrazia pubblica con nuove forme di burocrazia privata, significa eliminare gli adempimenti inutili e rendere comprensibili e rapidi quelli necessari. Alcune disposizioni riguardano il settore vitivinicolo. Anche qui si interviene su norme tecniche e adempimenti che incidono concretamente su attività delle imprese. Il vino è uno dei settori simbolo del Made in Italy, ma proprio per questo ogni semplificazione deve andare di pari passo con la tutela della qualità e della tracciabilità. Non dobbiamo dimenticare che il valore dei nostri prodotti dipende dalla fiducia dei consumatori, e quella fiducia si costruisce attraverso regole chiare e controlli efficaci. Un altro articolo riguarda la valorizzazione degli oli vergini di oliva. Anche questo settore è strategico per il nostro paese. L'olio italiano è un prodotto di eccellenza riconosciuto nel mondo, ma dietro quella bottiglia ci sono territori, paesaggi, aziende e produttori che troppo spesso faticano a ottenere un prezzo adeguato. Valorizzare l'olio italiano significa garantire trasparenza, difendere l'origine, significa contrastare le frodi, aiutare il consumatore a distinguere un prodotto veramente italiano da un prodotto che dell'Italia utilizza soltanto l'immagine, e significa soprattutto sostenere che gli olivi li coltiva davvero. Ci sono disposizioni che intervengono sulla commercializzazione e sulla tracciabilità di specifici prodotti, comprese le norme relative al settore delle uova. Anche in questo caso noi diciamo una cosa molto semplice: la semplificazione non può mai andare a scapito della trasparenza per il consumatore. Il cittadino deve sapere cosa compra, deve sapere da dove arriva, deve sapere come è stato prodotto. Nel caso delle produzioni animali, il tema dell'informazione deve riguardare sempre di più anche le condizioni di allevamento. La competitività non si costruisce nascondendo informazioni, si costruisce sulla qualità. Quando si parla di responsabilità civile, di sicurezza, occorre evitare zone grigie. Le regole devono essere chiare. Per le imprese devono garantire adeguatamente i terzi, che possiamo noi. Infine, il provvedimento interviene sul ruolo di centri autorizzati di assistenza agricola, ICA, nei procedimenti amministrativi. Questo è un tema molto importante, perché le tantissime aziende agricole, il CA è ormai il principale punto di contatto con la macchina amministrativa. Attribuire a loro un ruolo maggiore può contribuire ad accelerare alcune procedure, significa anche attribuire responsabilità importanti, e quindi servono regole chiare, controlli, professionalità e uniformità del territorio. Non possiamo avere un sistema nel quale l'accesso a un diritto, a un contributo, dipenda dalla fortuna di trovarsi in un territorio nel quale le strutture funzionano meglio. La semplificazione deve essere uguale per tutti. Durante l'esame in commissione sono stati introdotti altri articoli, ad esempio sulle pratiche sleali e sul controllo del settore pesca. Presidente, alla fine di questa lettura, articolo per articolo, emerge un dato. Questo disegno di legge contiene certamente misure utili, contiene risorse, contiene interventi che rispondono a problemi reali, e noi non siamo qui per negarlo, ma un collegato agricolo deve essere giudicato non sulla quantità degli argomenti che mette insieme, ma sulla capacità di costruire una visione. E la domanda che noi rivolgiamo al governo è questa: qual è l'agricoltura italiana che volete costruire? Un'agricoltura più concentrata nelle mani di pochi grandi soggetti, oppure un'agricoltura diffusa, fatta anche di piccole e medie imprese? Un'agricoltura che compete comprimendo i costi, oppure un'agricoltura che compete sulla qualità? Un'agricoltura che continua a rincorrere le emergenze, oppure un'agricoltura capace di prevenirle? Taglio alcune cose. Gli agricoltori italiani non hanno bisogno di titoli, non hanno bisogno di propaganda, non hanno bisogno che ogni provvedimento venga presentato come la più grande riforma della storia dell'agricoltura italiana. Hanno bisogno di continuità, certezza, reddito, acqua, credito, ricerca, infrastrutture, meno burocrazia, prezzi equi. Soprattutto hanno bisogno di una politica che li ascolti prima che le aziende chiudano e non dopo. Ed è questa la misura con la quale giudicheremo questo provvedimento. Non dal nome Coltiva Italia, non dagli annunci, non dalle conferenze stampa, ma da quello che accadrà realmente nei campi, negli allevamenti, nelle aziende agricole e nelle aree interne del nostro paese, perché la vera sovranità alimentare non si proclama, si coltiva e soprattutto si difende ogni giorno. Grazie.
1: Sì, grazie deputata Chirchi. Deputata Caretta, prego.
3: Presidente, sottosegretario D'Eramo, onorevoli colleghi, oggi non discutiamo soltanto di un disegno di legge per l'agricoltura, discutiamo del posto che l'Italia intende assegnarle nella sua storia e nel suo futuro. Per troppi anni il settore primario è stato trattato come una posta di bilancio, un mondo da convocare solo quando esplodeva un'emergenza. Il governo Meloni ha rovesciato quella logica. L'agricoltura non è un settore residuale, è produzione, è lavoro, è il presidio del territorio e sicurezza alimentare e interesse nazionale. Che il Coltiva Italia sia un collegato alla legge di bilancio non è un dettaglio tecnico. Il comparto primario entra stabilmente nella programmazione economica della nazione. Non ai margini, al centro. Ho seguito direttamente il confronto con le filiere e l'esame degli emendamenti. Abbiamo ascoltato chi produce, chi alleva, chi trasforma, ne esce un provvedimento più forte. Al centro ci sono le risorse, oltre 1 miliardo di euro di investimenti in agricoltura, non una misura occasionale con l'ennesimo bonus, ma un intervento strutturale per aumentare la capacità produttiva e ridurre le dipendenze dall'estero. Una legge di questa portata, lo ha ricordato il ministro Lollobrigida, non si vedeva in Italia dai tempi della legge Quadrifoglio del 77. Questo miliardo ha una direzione precisa. 300 milioni sono destinati alla sovranità alimentare e alle filiere strategiche, a partire dalle materie prime alimentari. Sostenere ciò che l'Italia può e deve tornare a produrre, stabilizzare i mercati, legare produzione e trasformazione con accordi più lunghi, prezzi definiti, qualità e ricerca. Si rifinanzia inoltre il Fondo per la sovranità alimentare. La sovranità alimentare non è autarchia. È la libertà di una nazione di produrre il cibo necessario, proteggere le proprie filiere e non restare esposta a ogni crisi geopolitica o speculazione internazionale. 300 milioni sono destinati alla zootecnia e alla linea vacca vitello. Oggi circa la metà della carne prodotta in Italia deriva da animali esteri. Importiamo ogni anno tra l'1,1 e l'1,3 milioni di giovani bovini e oltre il 70% dei ristalli arriva dalla Francia. Questa dipendenza non è irreversibile. Con il Coltiva Italia investiamo nelle vacche nutrici, nei vitelli nati e allevati in Italia. Nel triennio un incremento stimato di circa 600.000 capi. Più carni italiane significa reddito per gli allevatori, valorizzazione delle razze italiane e un comparto più forte nelle aree interne e montane. Dopo le razze autoctone e del decreto agricoltura 2024 è il momento dell'allevamento Italia. Altri 300 milioni vanno al settore olivicolo. La Xylella ha distrutto aziende, ulivette, paesaggi e una storia produttiva secolare, anche per una gestione miope, a volte ideologica. Con il Coltiva Italia cambiamo dimensione all'azione pubblica, reimpianti con coltiva resistenti, riconversioni culturali, investimenti, una strategia nazionale e grazie al lavoro parlamentare una struttura commissariale dedicata. Non ci limitiamo a risarcire il danno quando tutto è perduto, ricostruiamo la capacità di produrre. È la differenza tra inseguire una crisi e governarla. Per sostenere il ricambio generazionale e valorizzare il lavoro delle donne, il piano stanzia 150 milioni. Oggi le risorse ordinarie finanziano non più di una decina di imprese all'anno. Con il Coltiva Italia si punta a sostenerne mediamente 50 con mutui agevolati e contributi a fondo perduto. Il ricambio generazionale non si realizza con i convegni o con i social, si realizza permettendo a un giovane di acquistare un terreno, avviare un'impresa, accedere al credito e alle donne che scelgono l'agricoltura di trasformare un progetto in un'azienda. Il Coltiva Italia risponde anche a richieste che gli agricoltori avanzano da tempo, una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie e investimenti nel CREA e negli istituti tecnici agrari perché la ricerca esca dai laboratori e arrivi nelle imprese. Colleghi, Coltiva Italia non nasce nel vuoto, è il passo successivo di una strategia iniziata nell'ottobre 2022 quando Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida hanno rimesso la sovranità alimentare nel nome e nell'azione del Ministero. Qualcuno la liquidò come formula retorica. Oggi si può misurare con risultati concreti. Nel triennio 2023-2025 gli investimenti per la sovranità alimentare hanno raggiunto 16,8 miliardi di euro, più 46% rispetto al triennio precedente ed è cresciuta anche la capacità di spesa. L'80% dei fondi MASAF risulta impegnato contro il 58% del 2022. Le risorse PNRR per l'agricoltura sono passate da 3,7 a 8,9 miliardi con oltre 65% già impegnato per oltre 35 mila progetti. E i risultati parlano chiaro. Nel 2024 la filiera agroalimentare ha generato 81,6 miliardi di euro di valore aggiunto, prima tra i comparti manifatturieri italiani. Il valore aggiunto agricolo ha raggiunto 44,2 miliardi, il più alto nell'Unione Europea, più 11% sul 2023. L'incidenza sul prodotto interno lordo è salita al 4,2%, il dato più alto degli ultimi 20 anni. Nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno toccato il record di 72,5 miliardi di euro. Questi risultati appartengono prima di tutto agli agricoltori, agli allevatori, ai pescatori e alle imprese di trasformazione. La politica non deve appropriarsi del loro merito, deve riconoscere, difenderlo e creare le condizioni perché produca più reddito. È quello che il governo Meloni ha fatto in meno di 4 anni ed è quello che Coltiva Italia continua a fare. L'ultima analisi del forum Ambrosetti conferma la portata della strategia. Gli investimenti da 16,8 miliardi possono generare circa 87 miliardi di euro di valore aggiunto diretto nell'agroalimentare e circa 246 miliardi per l'intero sistema paese. Difendere il settore primario significa sostenere l'intera economia italiana. Per questo respingiamo un'idea ancora presente in parte della politica e delle istituzioni europee, che l'agricoltura sia un costo da ridurre, un settore da caricare di vincoli e accompagnare verso il ridimensionamento. Noi pensiamo l'opposto. L'agricoltura deve produrre, innovare, garantire un reddito giusto a chi lavora e poter competere con chi esporta in Europa con regole, costi e standard diversi dai nostri. Il governo Meloni ha portato questa linea anche a Bruxelles. Più risorse per la politica agricola comune, reciprocità negli scambi, controlli sui prodotti importati e tutela delle indicazioni geografiche. Il Coltiva Italia è la traduzione nazionale della stessa politica. Non aspettiamo che siano altri a decidere del nostro futuro, lo costruiamo noi. A chi dice che manca una strategia rispondiamo con le filiere individuate, gli investimenti triennali e gli strumenti messi in campo. A chi ha scoperto l'agricoltura soltanto durante le proteste dei trattori ricordiamo che noi la sosteniamo dal primo giorno di governo. E anche prima, quando in opposizione eravamo i soli a parlare di sovranità alimentare. Non abbiamo promesso agli agricoltori che ogni problema sarebbe scomparso. Abbiamo promesso che non sarebbero più stati invisibili. Oggi sono al centro dell'agenda politica. Sono tornati al centro perché al centro ci sono il cibo che mangiamo, il territorio in cui viviamo, il lavoro delle nostre imprese, la libertà della nazione di decidere che cosa produrre. Il Coltiva Italia porta oltre 1 miliardo di euro dove serve, nei campi, nelle strade, negli oliveti, nelle imprese dei giovani e delle donne, nella ricerca e nell'innovazione. Non rincorre l'emergenza, prepara il futuro. Come ha affermato il ministro Lollobrigida, non investiamo per un risultato politico immediato, ma per garantire alle future generazioni libertà di scelta, cibo di qualità e benessere. Con il Coltiva Italia trasformiamo quella scelta in investimenti, imprese, produzione e lavoro. L'agricoltura italiana ha rialzato la testa, ora deve correre e noi continueremo a lottare per dargli gli strumenti necessari. Grazie.
4: Grazie deputata Caretta. Deputata Romeo, prego.
5: Grazie Presidente, grazie anche al sottosegretario che è qui presente, anche se insomma per un provvedimento così importante, così annunciato, non me ne voglia il sottosegretario, ma mi aspettavo il ministro Lollobrigida. Comunque, è ovvio che quando parliamo di agricoltura italiana non parliamo soltanto di un comparto produttivo, ma parliamo di un'identità sociale anche ed ambientale. Parliamo di, del lavoro quotidiano di donne e uomini che coltivano la terra, allevano, producono, producono qualità, custodiscono il paesaggio, mantengono vive le comunità locali e contribuiscono davvero alla forza del Made in Italy nel mondo. Quindi quando parliamo di agricoltura è vero, parliamo di un comparto importante, considerando che l'intera filiera agroalimentare vale oltre il 15% del PIL nazionale e rappresenta anche uno dei principali fattori di competitività del nostro paese. Ma parliamo anche di territori, parliamo di lavoro, parliamo di sicurezza alimentare, parliamo della capacità dell'Italia di competere nel mondo e allo stesso tempo di preservare il proprio patrimonio naturale e sociale. L'agroalimentare italiano infatti è, e credo che questo non sia una questione di punti di vista politici, ma è uno dei più grandi punti di forza della nostra economia, un sistema fatto di piccole imprese, di cooperative, di industrie di trasformazione, lavoratori, territori e competenze che ha saputo costruire nel tempo un modello riconosciuto nel mondo e, per qualità, per sicurezza e anche per grande capacità innovativa. Ed è dentro questo contesto che, guardate, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge oggi in discussione. Il nostro giudizio non nasce sicuramente da una contrapposizione pregiudiziale nei confronti del governo quando si parla di agricoltura. Quando si affrontano temi così rilevanti, crediamo che il compito dell'opposizione sia quello di entrare nel merito delle scelte legislative, avanzando osservazioni e proposte migliorative, cosa che abbiamo fatto in commissione, nell'interesse dell'agricoltura italiana. Ed è proprio entrando nel merito del testo che emergono alcune nostre perplessità. Sicuramente il provvedimento interviene su numerosi aspetti del comparto agricolo, prevedendo misure sul fondo per la sovranità alimentare, sulle filiere produttive, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e anche sul contrasto alle emergenze fitosanitarie. Il punto, tuttavia, però, non è l'elenco delle misure previste, ma il punto è comprendere se queste misure previste siano realmente in grado, nel loro insieme, di accompagnare l'agricoltura italiana verso il futuro. Insomma, non è dove e se intervenire, ma è come intervenire, con quale visione noi vogliamo intervenire. Nel corso dell'esame in Commissione Agricoltura noi abbiamo davvero ascoltato organizzazioni professionali agricole, rappresentanze cooperative, associazioni di categoria, enti di ricerca e operatori delle diverse filiere. Quel confronto, io credo, ha restituito un messaggio molto chiaro. Le imprese non chiedono soltanto risorse fine a se stesse, chiedono stabilità, chiedono programmazione, chiedono semplificazione, chiedono strumenti per competere e una politica pubblica capace di accompagnare tutte queste trasformazioni che sono in corso, perché non dobbiamo negare che le sfide che abbiamo davanti sono davvero profonde. Il cambiamento climatico non è più uno scenario futuro, è una realtà quotidiana ed è una realtà quotidiana per gli agricoltori, per gli allevatori, per i pescatori. La siccità, gli eventi meteorologici estremi, le alluvioni, le diffusioni di nuove fitopatie, le emergenze fitosanitarie e le epizoozie stanno modificando profondamente il modo stesso di produrre e stanno mettendo sotto pressione le intere filiere agricole. E a questo ovviamente si aggiungono i costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, delle materie prime, oltre che ovviamente l'instabilità dei mercati internazionali e un sistema geopolitico che è fuori controllo. E tutto questo, guardate, incide profondamente sulla competitività delle nostre imprese e incide su quello che è uno dei problemi principali, che è la redditività. Perché? Perché noi possiamo parlare di incentivi, di innovazione, sostenibilità, transizione ecologica, ma se chi produce non riesce più a sostenere economicamente la propria attività, nessuna strategia può essere efficace, nessun contributo fine a se stesso può essere efficace. È importante, è un pezzo, ma non è efficace per la costruzione di un futuro. Molte imprese agricole italiane producono eccellenze riconosciute in tutto il mondo, noi lo sappiamo, ma troppo spesso il valore generato nelle campagne non rimane nelle mani di chi produce, si disperde lungo le filiere nelle quali il primo anello, che è proprio quello dell'agricoltura, è sempre, comunque anche adesso, l'anello ancora più debole. Per questo una moderna politica agricola deve rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori, sostenere il modello cooperativo, favorire contratti di filiera realmente equilibrati e garantire una distribuzione più giusta del valore tra produzione, trasformazione e distribuzione. L'agricoltura non può essere considerata soltanto l'inizio di una catena economica, è un sistema nel quale imprese, lavoratori, cooperative, territori e comunità sono profondamente collegati ed interconnessi. Il provvedimento interviene su alcune esigenze, sì, lo fa, però guardate, l'articolo 1 prevede le risorse per sostenere investimenti nel settore agricolo, sì, lo fa, ma la domanda politica che dobbiamo porci è un'altra: quale modello di agricoltura vogliamo costruire attraverso questi investimenti? Perché le risorse sono indispensabili, però da sole non costituiscono una strategia. Se manca una direzione, il rischio è quello di intervenire sulle singole difficoltà senza affrontare però le cause strutturali che incidono, per carità, anche da anni sulla competitività delle nostre imprese. E a questo si aggiunge un tema altrettanto importante, che è quello dell'effettiva capacità di attuazione. Guardate, è vero che ci sono le risorse, però molte delle misure previste dal provvedimento potranno diventare pienamente operative soltanto attraverso l'adozione dei necessari decreti attuativi. E questo, guardate, è un passaggio decisivo, perché francamente tra l'approvazione di una norma e la sua concreta applicazione, se in mezzo abbiamo i decreti attuativi, in questo paese non se ne esce più, e ogni giorno, ogni mese che passa ovviamente vuol dire che un'impresa non può programmare, significa investimenti rinviati, significa che queste politiche E queste opportunità non sono opportunità, ma rimangono esclusivamente sulla carta. Ecco, l'agricoltura non ha bisogno di annunci. Se davvero volevate fare una cosa, qualcosa di immediato, allora dovevate rinunciare alla formula del decreto attuativo. Gli agricoltori, gli allevatori, le cooperative e le imprese della filiera hanno bisogno di strumenti disponibili subito, con procedure chiare e con tempi definiti. Se una misura è prevista solo sulla carta ma non è resa operativa, rischia di produrre effetti ancora più devastanti, perché si pensa che si possano fare investimenti che poi invece alla fine non arriveranno. Per questo sarà fondamentale che il governo, comunque, io spero, garantisca i tempi rapidi dell'adozione dei decreti necessari, e spero che il Parlamento possa continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo e verifica sull'attuazione di queste misure. Noi sicuramente lo faremo, perché una politica agricola efficace non si misura soltanto dalle norme approvate o dalle risorse stanziate, si misura dalla capacità concreta di trasformarle in opportunità per chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e nelle filiere agroalimentari. Anche gli interventi sulla filiera del frumento e sul comparto bovino affrontano problemi reali, sicuramente riguardano settori importanti del nostro agroalimentare, ma rimangono interventi settoriali se non sono inseriti dentro un disegno più ampio, un disegno che tenga insieme produzione, trasformazione, ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e competitività internazionale. L'Italia ha bisogno di una vera politica industriale dell'agroalimentare, una politica capace di guardare i prossimi decenni, non soltanto alla prossima legge di bilancio, una politica che accompagni le imprese nella transizione senza lasciare indietro nessuno. E guardate, un altro tema decisivo è quello che insomma un po' tutti voi avete richiamato, che è quello del ricambio generazionale. L'agricoltura italiana ha sicuramente bisogno di giovani, ma non basta invitare i giovani a tornare alla terra. Dobbiamo creare quelle condizioni perché scegliere di fare impresa agricola sia una prospettiva concreta, innovativa, sostenibile e soprattutto redditiva. Questo significa sì facilitare l'accesso al credito, favorire l'accesso alla terra, ma anche ridurre gli ostacoli burocratici, soprattutto investire nella formazione, nelle competenze e nei servizi necessari per affrontare un'agricoltura sempre più complessa e tecnologicamente avanzata. La formazione sarà una delle chiavi della competitività futura. Gli agricoltori di domani dovranno essere imprenditori capaci di utilizzare nuove tecnologie, leggere i dati, innovare i processi produttivi, gestire le sfide ambientali e cogliere le opportunità offerte dai nuovi mercati. Per questo occorre rafforzare il collegamento fra le imprese agricole, gli istituti tecnici, l'università, i centri di ricerca e il sistema della formazione professionale. La competitività delle imprese del futuro passerà infatti anche dalla capacità di utilizzare le tecnologie digitali, l'agricoltura di precisione e gli strumenti innovativi per migliorare la produttività, aumentare la qualità delle produzioni e ridurre l'impatto ambientale. E la digitalizzazione non può essere un elemento accessorio, è una condizione fondamentale per consentire alle imprese agricole, comprese quelle di piccole dimensioni, di innovare e di competere. Ma non può esserci una trasformazione digitale senza infrastrutture adeguate. Molte aree rurali e montane del nostro paese continuano ancora oggi a scontare ritardi nella connettività, nell'accesso ai servizi digitali e nella disponibilità di servizi essenziali. E questo non rappresenta soltanto un problema economico, è un problema solo dell'agricoltura fine a se stessa, è un problema sociale e territoriale, perché abbandonare le aree rurali e montane significa perdere presidi fondamentali per la tutela del territorio, aumentare i rischi legati al dissesto idrogeologico e accelerare processi di spopolamento che impoveriscono intere comunità. Le aree interne montane non possono essere considerati territori marginali, sono luoghi nei quali si produce qualità, si custodisce biodiversità, si mantiene vivo il paesaggio e si garantisce un equilibrio ambientale fondamentale per l'intero paese. L'agricoltura svolge in questi territori una funzione lo dicevo prima, che va oltre l'aspetto economico. È un presidio sociale, un elemento di coesione, è una presenza indispensabile per evitare che intere comunità vengano progressivamente abbandonate. Quando chiude un'azienda agricola in un'area interna non perdiamo soltanto, ripeto, un'attività economica, spesso perdiamo un presidio ambientale, un pezzo di comunità, una parte della capacità di custodire il territorio. Da questo punto di vista richiamo alle aree interne contenuto nel provvedimento per me rimane troppo debole. Oggi le imprese agricole che operano nelle zone montane, collinari, nei territori più periferici non soffrono soltanto per le difficoltà del mercato. Devono convivere con infrastrutture insufficienti, collegamenti inadeguati, servizi pubblici che arretrano, carenze di connessione digitale, difficoltà di accesso ai servizi sanitari e scolastici. È evidente che la competitività di un'azienda agricola dipende anche dalla qualità nel contesto nel quale opera. Per questo motivo continuiamo a sostenere che una politica agricola moderna debba dialogare con le politiche dedicate alle aree interne, ai piccoli comuni e allo sviluppo territoriale, superando una logica che invece affronta ogni settore separatamente. La stessa cosa va fatta per la transizione ecologica e quella digitale, che devono procedere insieme, non possono essere vissute come un vincolo imposto dalle imprese, devono diventare una possibilità per migliorare la competitività, ridurre i costi, utilizzare meglio le risorse e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici. La crisi climatica però ci impone anche un'altra riflessione sulla gestione del rischio. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo ogni calamità, dobbiamo investire nella prevenzione, dobbiamo rafforzare la gestione della risorsa idrica, completare le infrastrutture irrigue, sostenere gli invasi, migliorare gli strumenti assicurativi e promuovere una gestione del rischio che consenta alle imprese di affrontare eventi ormai sempre più frequenti. Ogni euro investito nella prevenzione evita costi economici e sociali molto più elevati negli anni successivi. Serve una politica capace di accompagnare i territori nella trasformazione, non soltanto di intervenire quando l'emergenza è già esplosa. E signor Presidente, lo dico, guardate, richiamando anche l'attenzione su un territorio che io conosco bene perché è il territorio dal quale in realtà provengo ed è uno dei simboli delle trasformazioni che stanno già investendo il nostro sistema ed è il Delta del Po. In pochi anni questo territorio ha conosciuto la siccità più grave

0: E sul versante della pesca e anche dell'acquacoltura, la diffusione di specie aliene come quelle del granchio blu e della noce di mare, che hanno compromesso produzioni e reddito di centinaia di imprese. E non stiamo parlando di emergenze isolate. Centinaia di imprese, intendo, su 1.500 partite IVA ne hanno chiuse 700 e molti erano giovani e donne. Ripeto, non sono emergenze isolate, perché stiamo parlando degli effetti concreti del cambiamento climatico su uno dei più importanti distretti ittici italiani. Il Delta del Po dimostra che ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo economico non possono essere affrontati separatamente. Quando cambia l'equilibrio ambientale di un territorio, cambiano anche le condizioni economiche e sociali di chi quel territorio lo vive. Ed è proprio per questo che lo riteniamo insufficiente continuare a intervenire soltanto quando il danno è già stato prodotto. Occorre una strategia permanente di adattamento climatico che mette insieme agricoltura, pesca, gestione delle acque, tutela ambientale, manutenzione del territorio e ricerca scientifica. Una strategia che investa in queste aree, ad esempio, cosa che non c'è in questo provvedimento, nella vivificazione delle lagune, nel ricambio delle acque, nella manutenzione dei canali e delle bocche di porto, nel monitoraggio degli ecosistemi e del contrasto alle specie aliene invasive. Il Delta del Po l'ho citato, ma non è soltanto una questione locale, è un esempio nazionale di ciò che sta accadendo a molti territori italiani. Anche il comparto della pesca e dell'acquacoltura merita una politica strutturale. Sono settori fondamentali del nostro sistema agroalimentare, ma troppo spesso devo dire che rimangono nei margini del dibattito sulle politiche di sviluppo, tranne qualche passerella. Le marinerie italiane stanno affrontando una fase complessa. All'aumento dei costi si aggiungono la riduzione delle risorse ittiche, gli effetti del cambiamento climatico, la concorrenza internazionale e le difficoltà del ricambio generazionale. Il provvedimento interviene, è vero, sul rafforzamento dei controlli relativi all'importazione dei prodotti della pesca e sul potenziamento degli strumenti amministrativi dedicati al settore. E sono interventi necessari. Ma anche in questo caso non possono essere sufficienti se manca una strategia più ampia. Servono investimenti per il rinnovo della flotta maggiori, per la sostenibilità energetica, per la valorizzazione del pescato nazionale, per la ricerca e per il sostegno delle imprese che operano nelle nostre comunità costiere. Agricoltura, pesca e acquacoltura condividono oggi le stesse grandi sfide: la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale, la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Per questo devono essere considerate parti di un'unica strategia nazionale per il sistema agroalimentare italiano. Devo dire che il lavoro svolto nella Commissione Agricoltura ha dimostrato quanto sia importante il confronto con il mondo produttivo. Le audizioni, che hanno rappresentato sicuramente un momento prezioso di ascolto, hanno restituito delle indicazioni che meritano di essere valorizzate nel proseguo dell'iter parlamentare. Una politica agricola efficace nasce dal dialogo con le organizzazioni professionali, con le cooperative, con le regioni, con il mondo della ricerca e con chi ogni giorno lavora nei campi, negli allevamenti e sul mare. L'agricoltura italiana non chiede assistenza e risorse basta, chiede di poter competere ad armi pari, chiede di essere accompagnata dalla transizione ecologica senza essere lasciata sola, chiede meno burocrazie e risorse immediatamente corrisposte. Chiedono che queste vengano utilizzate, perché le risorse disponibili sappiamo che da quando vengono messe a disposizione a quando poi vengono messe vengono realmente messe in grado di essere utilizzate, passa del tempo ed è troppo tardi per le imprese. Chiede di poter innovare senza perdere redditività, chiede una politica capace di riconoscere il valore economico e sociale di chi ogni giorno produce, lavora e custodisce i territori. Noi continueremo a confrontarci nel merito di questo provvedimento, avanzando proposte migliorative e svolgendo fino in fondo il nostro ruolo parlamentare. Lo faremo perché crediamo che l'agricoltura italiana meriti molto di più di un elenco di successione di tanti interventi settoriali. Merita una politica davvero industriale dell'agroalimentare, perché senza una visione, guardate, non si costruisce il futuro dell'agricoltura italiana. Il futuro dell'agricoltura italiana coincide in larga misura con il futuro del nostro paese, ma dobbiamo essere capaci e avere il coraggio di fare molto di più.
1: Grazie deputata Romeo. Deputata Cavandoli, prego.
2: Presidente, in questi anni il MASAF ha stanziato oltre 16,8 miliardi di euro per le politiche agricole sul fronte degli investimenti. Le risorse del PNRR agricole sono state più che raddoppiate, passando da 3,6 a 8,9 miliardi.

0: di euro. Secondo le stime si genererà un impatto che raggiunge quasi i 250 miliardi di euro nel lungo periodo, creando benefici per tutto il sistema Italia. Inoltre sono stati stanziati 1,2 miliardi per l'innovazione, cioè per il futuro, con il rafforzamento del fondo Ismea che ha sostenuto circa 3.000 imprese. A tutela del sistema poi sono stati assegnati già prima 100 milioni di euro per l'internazionalizzazione, 10 milioni per la ricerca sulle TEA e una nuova legge importantissima, devo dire, per il contrasto alla contraffazione e all'Italian sounding, fenomeno che vale 100 miliardi di euro all'anno. Nel contesto delle crisi internazionali, il governo ha altresì adottato misure mirate al sostegno per quello che riguarda le aziende agricole di 100 milioni per i fertilizzanti, 90 milioni complessivi per il gasolio agricolo e un mantenimento di un'agevolazione strutturale sul gasolio che vale circa 1 miliardo all'anno. E poi ancora 760 milioni di euro a livello europeo per il comparto ittico. Questa è chiaramente la strategia di rilancio e rafforzamento del settore agroalimentare che sta portando avanti il governo e che, lo diciamo sempre con un certo orgoglio, ha visto il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio dell'umanità e trova in questo provvedimento collegato alla legge di bilancio misure che valgono oltre 1 miliardo di euro. Quindi questo provvedimento finanzia con 300 milioni di euro fino al 2027 il Fondo per la sovranità alimentare. Si vuole così rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionali con interventi per la tutela e la valorizzazione del cibo italiano di qualità, con la riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, dando sostegno alle filiere agricole anche locali o in caso di crisi dei mercati, che purtroppo abbiamo visto, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. Insomma, si cerca di andare nella direzione di migliorare l'autonomia alimentare del nostro paese. Ricordo che queste risorse sono state stanziate anche per salvaguardare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Tema su cui richiamo l'attenzione è una nostra proposta di legge voluta dalla Lega dell'agricoltore custode del territorio. Sono state stanziate anche per sostenere le colture agricole di interesse strategico e per favorire l'allevamento di vitelli autoctoni. Ci sono poi 20 milioni di euro che sono stati assegnati a sostegno della filiera del frumento sotto forma di credito d'imposta per le imprese che hanno sottoscritto nuovi contratti di filiera o hanno fatto investimenti acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature per migliorare qualitativamente le produzioni o per l'attività di ricerca. Altri 300 milioni sono stati stanziati fino al 2029 per la produzione della carne bovina e la valorizzazione della filiera con l'intento di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca vitello. Un investimento importante per acquistare manze o allevare bovini riproduttori, quindi per produrre vitelli e accrescere bovini, quindi produrre carne nazionale. Questo perché il comparto zootecnico nazionale deve essere potenziato al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni. I contributi sono diretti per il 70% alla filiera solo carne e per il 30% alla filiera carne-latte. Dobbiamo sottolineare che si tratta di un comparto di alta qualità relativo a razze autoctone e potenzialmente toccato dalla concorrenza delle importazioni anche da parte dei paesi del Mercosur. Come Lega abbiamo già attenzionato il ministro con un question time in materia, proprio perché vogliamo che i controlli sui prodotti nazionali debbano replicarsi integralmente su quelli di importazione. La salute dei consumatori deve prevalere rispetto alle logiche di mercato. E questo intervento va proprio nella logica di rinforzare la produzione di qualità italiana. Poi non mancano gli incentivi al passaggio degenerazionale, all'imprenditoria giovanile e femminile. Si tratta di 150 milioni fino al 2029 destinati per il 65% a mutui agevolati e per il 35% a fondo perduto. Altri 300 milioni vanno per l'emergenza fitopatie del settore olivicolo, risorse vincolate all'attuazione del piano olivicolo nazionale 2026-2030. Il legislatore non vuole che i terreni che hanno subito la xylella restino incolti o abbandonati, ma nemmeno che vengano trasformati in impianti fotovoltaici a terra, e questo a tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità, di produzione di olio di qualità. Del resto si tratta di terreni agricoli che non hanno visto snaturata la loro qualità, non sono stati stravolti. Quindi abbiamo anche previsto con questa norma, durante l'esame della Commissione, la nomina di un commissario per gestire le risorse. Questo provvedimento poi non dimentica le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito lo scorso anno danni economici a causa di epizoozie e fitopatie. Per questi è prevista la moratoria dei mutui e degli altri finanziamenti in essere, con proroga delle garanzie pubbliche che eventualmente assistevano i detti crediti. Si affrontano anche le problematiche del settore suinicolo, colpito violentemente dalla peste suina africana. In particolare si prevede che il fondo per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, istituito per il contrasto alla PSA, possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del commissario straordinario, anche a favore di soggetti diversi dagli allevatori. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni e altre strutture temporanee ed amovibili. Per le aziende addette alla macellazione, per garantire il congelamento e lo stoccaggio per almeno 15 giorni di suini provenienti da zone di restrizione, viene concesso un contributo per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Abbiamo ascoltato proprio la settimana scorsa in commissione il commissario Filippini e possiamo confermare che l'emergenza non è finita e che serve una maggiore attenzione da parte delle regioni, specialmente quelle che ancora vedono nuovi ritrovamenti e pertanto l'ampliamento delle zone di restrizione. Il rischio è che le aziende chiudano e che non riaprano più, facendo perdere una parte importantissima della filiera alimentare nazionale. La filiera suinicola italiana ha un valore complessivo stimato di circa 20 miliardi di euro. La diffusione della peste suina africana ha causato ingenti danni al settore, fra cui la perdita di circa 1 miliardo di euro di export a causa della chiusura di mercati extra-UE come la Cina, il Giappone e la Thailandia e la chiusura di circa 5.000 allevamenti dal 2022. Segnalo con favore poi le misure che erano peraltro già state ipotizzate dall'allora ministro Centinaio qualche anno fa, come l'assegnazione gratuita di terreni da parte dell'ISMEA a favore dei giovani agricoltori fino a 41 anni, con la possibilità di un eventuale riscatto futuro. Per lo stesso fine di riconversione e utilizzo agricolo viene chiesto ai comuni di individuare quelle che sono le terre abbandonate, cioè non coltivate da 5 anni, o silenti, cioè quelle che non siano, di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, per creare una banca dati su base comunale delle terre che possono essere quindi messe a disposizione per l'affitto agrario. E poi è stato previsto anche un investimento per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura tramite il CREA, ma anche dotando gli istituti tecnici agrari di 1,5 milioni di euro per il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattico. L'innovazione, ripeto, il futuro della nostra agricoltura, entra anche come scopo dell'AGEA, l'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura, che amplia le proprie funzioni per inserendo la promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca e diventando quindi AGEA-IT. Con l'articolo 11 si amplia poi il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo l'ospitalità, quindi anche una parte più recettiva, condizione che tale attività sia esercitata da imprese agricole al di fuori dei centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene anche sul testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Non mancano alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In particolare, le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche che non necessitano di valutazione discrezionale e in questo modo si garantisce una più rapida risposta alle aziende agricole e interventi immediati più efficienti. Infine, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali fra imprese della filiera agricola e alimentare, viene introdotto un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Complessivamente si tratta quindi di un provvedimento che investe grandi risorse, che noi della Lega sosteniamo, ricordando che il nostro mondo agricolo è una delle più grandi ricchezze del Paese e che va tutelato e valorizzato per l'elevata qualità dei prodotti della filiera contro le importazioni o contaminazioni da prodotti esteri, che hanno caratteristiche ben diverse, il tutto nell'interesse del nostro mercato nazionale, del nostro Paese, dei consumatori e della loro salute. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli. L'ultimo intervento è dell'onorevole Bicchielli. Prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Deramo. Il provvedimento che oggi discutiamo affronta una delle questioni più strategiche per il futuro dell'agricoltura italiana. Come rendere il nostro sistema agricolo più competitivo, più resiliente e capace di valorizzare un patrimonio di terra che troppo spesso rimane inutilizzato. Ecco, parliamo di un settore, quello agroalimentare, che si conferma infrastruttura strategica fondamentale per il Paese, con un valore complessivo che supera i 700 miliardi di euro e contribuisce per circa il 15% al PIL nazionale. Parliamo di un disegno di legge che investe sulla sovranità alimentare, sulle filiere, sul ricambio generazionale, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla semplificazione amministrativa. Esso destina oltre 1 miliardo di euro a misure concrete, dal rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare al rafforzamento delle filiere strategiche come frumento e carne bovina, dal sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile alle misure di contrasto alle emergenze fitosanitarie ed epizoozie, fino alla semplificazione amministrativa e agli interventi per la ricerca e l'innovazione. E tra queste disposizioni un ruolo centrale, e io ritengo anche strategico, assume l'articolo 10, l'ex articolo 9, dedicato al ricambio generazionale e all'accesso al capitale fondiario. Infatti questo articolo introduce per la prima volta una disciplina organica e sistematica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e di quelli qualificati come terreni silenti. Signor Presidente, questa fu una nostra battaglia e ricordo che nel 2024 fu approvato su questo tema un mio ordine del giorno. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: incrementare la produzione agricola nazionale, rafforzare le filiere agroalimentari locali e contemporaneamente contrastare lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico che deriva proprio dall'abbandono del suolo. Recuperare i terreni oggi improduttivi non è soltanto una scelta di sviluppo locale, è una scelta di sovranità alimentare. Significa produrre di più in Italia, rafforzare le filiere nazionali e ridurre quella dipendenza da produzioni estere in una fase internazionale caratterizzata da fortissima instabilità. L'Italia possiede migliaia di ettari di superficie oggi purtroppo improduttive, terreni che rappresentano un costo ambientale, un costo economico, un costo sociale. Dove la terra viene abbandonata aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, lo dico da Presidente della Commissione sul rischio idrogeologico, e sappiamo quanto è importante non abbandonare i terreni. Diminuisce la capacità anche produttiva del territorio, si indeboliscono le comunità locali e tutti questi fenomeni di fatto accelerano lo spopolamento delle aree interne. È una sfida resa ancora più pressante dalla stima di oltre 2 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati o incolti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono situazioni specifiche di grave criticità come circa 500.000 ettari di uliveti in stato di abbandono o sottoutilizzo. Tra l'altro l'emergenza della xylella ha già colpito oltre 21 milioni di piante, generando danni superiori ai 3 miliardi di euro e la perdita di circa 5.000 posti di lavoro, con l'area che ormai copre più della metà del territorio pugliese. Tutto questo mentre i cambiamenti climatici hanno provocato negli ultimi 4 anni danni per oltre 20 miliardi di euro alla nostra agricoltura. Ecco, Il testo originario del governo, tuttavia, conteneva su questo lavoro una limitazione che ritenevo e che ringrazio la Commissione per aver il governo, per aver lavorato sull'allargamento, perché per noi l'eliminazione su questo tema era restrittiva. Il comma 5 infatti riservava l'accesso alle informazioni della banca comunale delle terre ai soli imprenditori agricoli. Ecco, una scelta che di fatto, lasciatemi dire, escludeva una platea potenzialmente vasta di soggetti interessati a rimettere in produzione terre oggi inutilizzate. E come firmatario dell'emendamento approvato dalla Commissione ho ritenuto essenziale rimuovere questa barriera. La soppressione del comma 5 e la conseguente riformulazione del comma successivo rappresentano, a mio avviso, uno dei miglioramenti più importanti apportati al testo in sede referente. Oggi, grazie a questo emendamento, chiunque, e non solo gli imprenditori agricoli professionisti, può presentare al Comune una manifestazione di interesse corredata da un piano di sviluppo. Ecco, il Comune entro 30 giorni è tenuto ad acquisire la disponibilità del proprietario privato alla stipulazione di un contratto di affitto agrario. E la stessa procedura semplificata si applica anche ai terreni di proprietà comunale nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Una scelta che cambia l'impostazione culturale della norma. Passiamo dal chi sei al che cosa proponi. La selezione non avviene quindi sulla base di una qualifica posseduta in partenza, ma sulla qualità della tua proposta e sulla capacità concreta di rimettere a valore un terreno oggi inutilizzato. Non si tratta di un'apertura indiscriminata o deregolatoria. Il piano quindi, la platea abbiamo aumentato, allargato la platea dei possibili beneficiari in modo significativo: giovani che vogliono insediarsi, associazioni, cooperative sociali, cittadini con idee innovative, soggetti che intendono avviare progetti di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriturismo, produzioni biologiche, produzioni a filiera corta. Questa scelta ha un valore, fatemi dire, politico e territoriale molto importante. In un paese che deve fare i conti con la crisi demografica, con lo spopolamento delle vaste aree interne, con la necessità di aumentare la propria sovranità alimentare, non possiamo permetterci di tenere chiuse le porte a chi vuole investire energie e idee nella terra. Perché, signor Presidente, una terra produce valore quando incontra le idee, quando incontra le competenze, quando incontra gli investimenti, quando incontra la capacità imprenditoriale. Questo è il senso del nostro emendamento, era quello di abbattere barriere all'ingresso che non aggiungevano qualità alla selezione e sostituirle con un criterio molto più efficace, fondato sulla validità del piano. È una misura che favorisce il ricambio generazionale, incentiva nuovi investimenti, rende più dinamico il mercato fondiario e offre un'opportunità concreta ai tanti giovani che desiderano costruire il proprio futuro in agricoltura. Ed è anche una risposta moderna alle sfide che il settore sta vivendo. L'agricoltura di oggi richiede innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, capacità di fare rete con il turismo, con la trasformazione agroalimentare e con la tutela del paesaggio e delle produzioni tipiche. Quindi, rispondiamo a tre esigenze: inclusività e partecipazione. Non riserviamo il recupero del territorio a una categoria, ma lo apriamo a tutti coloro che dimostrano di avere un progetto credibile. Efficacia contro lo spopolamento, diamo concrete possibilità di insediamento e di attività economica proprio dove il tessuto sociale è più fragile. Manutenzione del territorio, rimettere in produzione i terreni abbandonati significa anche ridurre il rischio idrogeologico e preservare il paesaggio. Quindi l'articolo 10, come l'abbiamo emendato, si integra perfettamente con le altre misure del provvedimento: l'accesso agevolato dei giovani ai terreni SMEA, il sostegno all'imprenditoria giovanile, il sostegno all'imprenditoria femminile, gli interventi per la sovranità alimentare, per le filiere. È un pacchetto coerente che guarda al futuro dell'agricoltura italiana non solo in termini produttivi, ma anche in termini sociali e ambientali. Onorevoli colleghi, in conclusione, il lavoro svolto dalla Commissione ha migliorato il testo originario, ha soppresso articoli superati, ne ha aggiunti di nuovi, ha affinato le misure, ha introdotto garanzie importanti come i controlli affidati ad AGEA. E fatemi dire in conclusione che la migliore politica agricola non è quella che moltiplica i vincoli, ma quella che crea opportunità. Il compito dello Stato è mettere le persone nelle condizioni di investire, lavorare e produrre, non restringere inutilmente l'accesso alle occasioni di sviluppo. E questo lo spirito, e più in generale lo spirito di tutto questo provvedimento, cioè quello di riportare la terra al centro della crescita del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Bichielli, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al relatore, l'onorevole Cerreto, se vuole intervenire, a massimo un minuto di cortesia, visto i tempi già esauriti, però
3: sì, grazie, glielo do volentieri. Grazie Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, era diciamo, a parte per ringraziare lo svolgimento di questa discussione generale per un provvedimento storico, vorrei però precisare, e lo faccio solo da un punto di vista di metodo, perché è giusto che su questo si debba connotare il lavoro della Commissione. Ho ascoltato colleghi che hanno invocato un maggiore ascolto da parte della Commissione alle organizzazioni professionali. Per onestà di chiarezza, ma questo ovviamente si rileva dagli atti della Commissione, questa Commissione, da quando è stato depositato in sede referente il provvedimento, ha ascoltato, Presidente, 20 organizzazioni di categoria. E su queste 20 organizzazioni di categoria sono emerse, al di là dei giudizi di merito, che chiaramente in questo momento non mi competono, sono emerse delle indicazioni. E se questo provvedimento ha avuto in sede referente 12 articoli modificati e 10 articoli introdotti ex novo in sede referente, è evidentemente anche perché si è avuta la capacità di poter ascoltare e di poter recepire, come diceva giustamente il collega Bicchieri, quello che è il risultato di questi suggerimenti. Grazie anche, e lo voglio sottolineare, alla disponibilità e all'apertura del Ministro Lollobrigida e di tutto il Governo. Vi ringrazio.
1: Grazie onorevole Cerreto, e quindi chiedo al sottosegretario dell'Agricoltura Luigi Deramo se intende intervenire. No, quindi fa riserva, e allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Al Senato si è tenuta la presentazione della proposta di legge disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini da 0 a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età. Iniziativa della senatrice Simona Malpezzi. Buon ascolto.
1: Tutti, io sono Simona Malpezzi, sono la vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza. Devo ringraziare di cuore Terre des Hommes e la Società Italiana di Pediatria per avermi coinvolto e voluta in questo progetto, e che è un progetto che è stato condiviso dai colleghi di tutto l'arco costituzionale, come si dice, tutti i colleghi di tutte le forze politiche lo hanno sottoscritto, perché, e ci tengo particolarmente a dirlo, questa proposta è una proposta che ci vede tutti concordi. Alcuni colleghi parteciperanno anche a questa conferenza stampa, ci porteranno il loro saluto al termine della presentazione del disegno di legge. È già arrivata la senatrice Pirro del Movimento 5 Stelle, sono molto contenta che sia già qua con noi. Perché questa proposta ve la spiegheranno bene nel merito chi l'ha voluta con forza. Io ho raccolto un'esigenza in cui credo molto, da vicepresidente, ripeto, della bicamerale infanzia e adolescenza, perché in tutta questa legislatura noi ci siamo trovati di fronte a dei dati allarmanti che riguardano gli effetti dell'uso dei social nei ragazzi e nelle ragazze del nostro paese, dati allarmanti che poi abbiamo visto sono allarmanti in tutto il mondo, e quindi il problema non è un problema semplicemente italiano, ma è un problema che è esploso in tutto il mondo. E come sapete, già da tempo il Parlamento è al lavoro con un disegno di legge bipartisan depositato qui al Senato, già in elaborazione, mancano solo gli ultimi pareri del governo, ma depositato anche alla Camera, firmato da tutte le forze politiche, per porre un divieto all'utilizzo dei social, tutelare i minori sotto i 15 anni da quell'uso. Quando abbiamo presentato quel disegno di legge, molti ci hanno detto che eravamo contro il futuro, che volevamo creare degli analfabeti digitali. In realtà non è così. Noi sappiamo che i divieti da soli non bastano, sappiamo che serve un uso critico allo strumento, ma sappiamo anche che per quella generazione c'è un problema, e quindi era necessario ed è necessario, come stanno facendo tanti paesi, purtroppo più veloci di noi, mettere un freno. E quando mi è stato presentato questa proposta, io ho detto: ecco una grande risposta alle critiche di chi pensa che chi vuole mettere il divieto non crede invece nell'educazione e nell'accompagnamento. Perché io questa proposta, la proposta che oggi vi illustreremo, la vivo proprio in questa chiave. È una proposta di accompagnamento e formazione ai genitori, e non solo, per spiegare perché è pericoloso mettere i bambini dagli 0 ai 3 anni di fronte a questi schermi, di qualunque natura si tratti. Perché è pericoloso, lo dice la scienza, e ci verrà spiegato dopo, e siccome nessuno di noi pensa che i genitori siano cattivi o vogliano il male dei loro figli, sappiamo che la prima battaglia va fatta lì, ed è una battaglia di natura educativa e formativa. In che modo li vogliamo accompagnare? Come poter aiutare loro a affrontare la sfida di questo mondo che rischia di farci perdere in competenze dei nostri figli, in capacità di concentrazione, in sviluppo del linguaggio e in tante altre cose. E allora è arrivato questo disegno di legge. Io devo davvero ringraziare per il lavoro fatto in squadra, fatemi anche ringraziare però gli uffici legislativi del gruppo del Partito Democratico qui al Senato, perché poi loro, giustamente, essendo io la prima firmataria, ci hanno aiutato a dare il quadro necessario per presentare questo disegno di legge. Qui con me vedete la dottoressa Federica Giannotta, che è la responsabile advocacy Terzesom Italia e che ha sposato insieme a tutta Terzesom questa iniziativa, l'ha spinta, l'ha promossa con tutte le sue forze. Mi ritrovo qui a fianco con grande piacere il dottor Rino Agostiniani, che è il presidente della SIP, Società Italiana di Pediatria, che ha contribuito con tutti gli elementi scientifici, ma anche a lanciare il campanello d'allarme e a dirci: guardate, abbiamo un problema, ma dobbiamo anche avere il coraggio di trovare delle soluzioni che ci aiutino a non far sentire le persone sole. E quindi vedete questo filo conduttore dal divieto all'accompagnamento che sarà sempre più necessario. E mi fa piacere avere qui l'avvocata Marisa Maraffino, che è consulente di Terzesom, specializzata in diritto minorile e informatico, molto preziosa nell'elaborazione di questo disegno di legge, di questo testo. Poi ci sarà modo di salutare anche alcuni degli ospiti qui presenti, perché mi fa assolutamente piacere vedere Paolo Siani, amico, stato collega alla Camera nella scorsa legislatura, un grande pediatra e che ha lavorato tanto nella bicamerale della scorsa legislatura infanzia e adolescenza proprio su questi temi. Federica Giannotta, partiamo da te perché poi ci diamo del tu, sì, e ci racconti un po' come è nata questa idea e questa bella energia che avete messo nel realizzare questo disegno di legge.
2: Grazie, intanto grazie per la premessa e grazie per aver invece tu accolto subito con grande sensibilità e apertura l'idea che ci è venuta tutti e tre insieme, devo dire, perché questa triade ha lavorato dal primo al secondo insieme, quando siamo andati proprio da Rino Agostiniani, lui ha detto sì, ci siamo, perché affrontavamo il tema da angolature differenti, nel senso che noi, essendo un'organizzazione che in quanto organizzazione umanitaria che lavora sulla tutela dei minorenni, dei bambini in tutte le fasce di età, abbiamo programmi in Italia e non solo, anche all'estero ovviamente, soprattutto, in cui però questi bimbi li incontriamo in tutte le fasi, in tutte le situazioni. Abbiamo programmi con ragazzini, adolescenti, preadolescenti in ritiro sociale, anche per via dell'uso dei device, che è stato in qualche modo la causa. Abbiamo ragazzini che hanno disturbi alimentari, in cui abbiamo proprio oggi un programma implementato nella città di Milano, ma abbiamo anche tante situazioni di famiglie, nuclei con bambini molto piccoli, che incrociamo nel nostro quotidiano, vuoi nei centri di accoglienza quando arrivano dopo un viaggio, vuoi perché abbiamo degli hub contro lo spreco alimentare. Sono famiglie che invece hanno bisogno proprio del cibo, del primo sostegno, e però portano con sé una fragilità e una vulnerabilità che si vede nella relazione con i propri bambini quando molto piccoli. Per cui diciamo che quando abbiamo iniziato a ragionare su questo, tra l'altro noi avevamo da poco anche fatto un affondo su, se volete, una dimensione un po' diversa che vede i bimbi molto piccoli ma riguarda sempre il digitale, il discorso dei family influencer, e tu eri presente con noi a questo studio, cioè abbiamo iniziato a sondare come bambini così piccoli di fronte a questi dispositivi digitali non sempre ci volessero stare, proprio perché per età potevano non avere assolutamente le competenze per sfilarsi o per poter dire di no. Lì lo abbiamo affrontato sotto un'altra angolatura, però quel primo lavoro, unito al fatto che noi quotidianamente, ripeto, in tanti programmi che abbiamo in corso, tocchiamo con mano che cosa vuol dire vedere un genitore che, non dico per dolo, ma perché non ha gli elementi, gli strumenti per capire che usare quel device in quel momento come un riempitivo, come un'alternativa ad uno sforzo pedagogico che invece gli compete e che è doveroso, può avere dei danni, che poi sentiremo dalla voce del dottor Agostiniani, molto eclatanti e molto pericolosi. Motivo per cui abbiamo ritenuto, anche grazie alla consulenza dell'avvocato Maraffino, fosse necessario provare a colmare questa lacuna, perché effettivamente il nostro ordinamento oggi una previsione normativa così non ce l'ha, per cui andiamo quantomeno a tutelare i più piccoli, ma con una proposta di legge che è comunque ampia e coerente, anche perché io ho riflettuto anche su un fatto: la nostra ultima indagine sul maltrattamento, quella condotta per l'autorità garante infanzia in collaborazione con il CISMAI, ci diceva una cosa molto chiara: il 37% dei 114.000 bambini vittime di maltrattamento lo sono per la trascuratezza grave. Allora, la trascuratezza ha forme di trascuratezza emotiva, trascuratezza educativa, fisica, Beh, esporre un bambino per delle ore in quell'età, nella fascia 0-36 mesi, a dei dispositivi, perché io non ho il tempo, non ho modo, ma non capisco magari banalmente che questa alternativa che mi sembra facile può in realtà essere molto pericolosa, questa può essere una forma anche di trascuratezza. Allora, anche rispetto a questo tipo di raccomandazione, di richiamo, la nostra organizzazione ha ritenuto doveroso fare un pensiero che fosse un po' un passo in avanti, perché mentre noi lavoriamo sui territori abbiamo però anche bisogno di qualcuno che dall'alto comincia a codificare che cos'è questa cosa che noi ci rendiamo conto è dannosa, lo sappiamo per i rilievi scientifici che lo è, però poi come la codifichiamo, come la possiamo trattare, che tipo di accordi possiamo fare, per esempio a livello locale con la scuola, con le ASL o con quant'altro, perché se qualcuno non mi dice che da un punto di vista ufficiale, istituzionale, quel comportamento è dannoso per la salute del mio bambino, io non ho gli strumenti per poter essere accompagnato in modo opportuno. Per cui questa proposta di legge nasce con questo intento, come dicevi giustamente tu, non è un intento accusatorio, non vieta in quanto tale e basta, l'esposizione dei bambini al digitale in questa fascia di età, ma costruisce una nuova impalcatura, un nuovo paradigma culturale affinché il genitore non sia mai lasciato solo e possa quindi acquisire quello strumento, quella consapevolezza che gli permetterà di non usare mai quello strumento in alternativa a qualcosa che è la relazione con la persona, col caregiver, allo stimolo che solo la persona umana può dare, al gioco, al passatempo, a tutto quello che sappiamo dalla scienza è qualcosa che alimenta il nostro cervello e la nostra crescita. Quindi una proposta di legge che ha alcuni pillars, alcuni pilastri. In primo luogo, appunto, la emanazione di linee guida che noi vorremmo fosse il Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Famiglia, il Ministero dell'Istruzione, linee guida che finalmente codifichino che cos'è questa prassi appunto nociva e la definiscano per quello che è, accompagnando poi dai 3 anni in su ad un graduale utilizzo e esposizione dei device, ma sempre con un'attenzione educativa dei bambini che crescono, perché chiaramente è uno strumento che fa parte del nostro quotidiano. Alle linee guida però, che come dicevo poi hanno delle ricadute importanti, chiediamo con la legge di accompagnare i genitori in tutto l'arco in cui si snoda il loro essere genitori, cioè ancora prima della nascita del bambino, le ostetriche e tutti gli operatori di ostetricia sono chiamati comunque già a ventilare questo tema, no? Intanto che si potrà presentare nella vita del bambino, così pure i pediatri ospedalieri, i punti nascita, i pediatri di famiglia, che avranno un ruolo delicatissimo nel poter intercettare durante i bilanci poi di salute alcuni sintomi, ma anche tutto il resto dell'apparato educativo, quindi i nidi dell'infanzia e quant'altro. A tutti chiediamo una preparazione. Allora, per poterla chiedere, la proposta di legge prevede anche una formazione già a livello universitario di questi professionisti, perché tutti devono incamerare nella propria, appunto, nel proprio mandato, nel proprio ruolo, che questo tipo di aspetto dovrà essere trattato con i genitori, ciascuno per il ruolo che ha, chiaramente, perché in un consultorio affronteranno dei problemi che sono già di gestione della quotidianità con un bambino che magari ha quasi 3 anni, nel punto nascita si tratterà in modo differente. Quindi informazione dei genitori, preparazione dei professionisti, ma anche de-digitalizzazione dei nidi, perché ad oggi sappiamo c'è una circolare del Ministro Valditara, ma non è una circolare che riguarda i nidi dell'infanzia. Comunque avere una proposta di legge, una legge un domani e una codifica di linee guida che impongono la de-digitalizzazione dei nidi li rendono assolutamente più sicuri come ambiente e ambienti dove la pedagogia non potrà mai essere sostituita da questi strumenti. E poi, giusto per chiudere, anche altri luoghi che sono sensibili, perché esercizi anche commerciali dove la famiglia, in quanto famiglia con bambini molto piccoli, è solita passare il suo tempo, allora anche lì in questi luoghi si dovranno avere delle informative, family friendly, in cui però io genitore comincio a vedere che in questo luogo mi dicono: qui non è gradita l'esposizione al digitale dei bambini in età 0-3, perché ci sono delle linee guida ministeriali che ce lo dicono. Da ultimo, una proposta di legge che, grazie proprio al tuo intervento, ha un'impalcatura solida di governance, perché è una proposta che prevede un tavolo tecnico interistituzionale dove titolato a monitorare l'andamento della legge stessa e a prevedere un rapporto annuale presentato alle Camere da parte del Ministro della Salute, nonché un piano anche di sovvenzione economica, per cui un fondo per la salute digitale dei bambini che ne permetterà la vita e la sostenibilità. Quindi abbiamo cercato di guardare lontano, di colmare un vulnus, ma non soltanto limitandoci a dire questo non si fa, non si arriverà mai da nessuna parte così, bisogna accompagnare un processo e lasciare, diciamo, fare in modo che un genitore ovunque si guardi trovi qualcuno che lo accompagna in questo delicata sfida, direi.
3: Grazie. Guarda, grazie a te Federica, perché penso che tu sia stata chiarissima e tu abbia usato delle parole chiave per affrontare questo tema, che poi è il metodo anche che è stato utilizzato. Intanto, come avete visto, sono arrivati altri colleghi: Daniela Sbrollini, firmataria di Italia Viva, è venuta Maria Stella Gelmini, firmataria di Noi Moderati, io vi saluto col cuore che è sempre stato dalla parte dei bambini e delle bambine, Vincenzo Spadafora che è parte integrante di questo progetto, va detto. Saluto anche Alessandro Alfieri, il Partito Democratico, collega, mi fa piacere vederlo qui, perché poi appunto si trovano, c'è una diffusione, no, di quelli che sono i percorsi. Allora, Presidente, Federica ci ha detto ci sono dei danni che sono stati rilevati, ci sono dei rilievi scientifici che ci dicono abbiamo un problema e corriamo dei rischi, per questo siamo di fronte a un mondo che sta ponendo i divieti, ma diciamo abbiamo necessità di intanto accompagnare. Il divieto ci sarà, c'è, speriamo che venga presto, ma noi dobbiamo lavorare sulle generazioni più giovani e accompagnare i genitori. Perché tutto questo?
4: Sì, grazie. Quando ci siamo visti le prime volte con Federica per cominciare a parlare di questo problema, è stata una cosa che io ho vissuto con entusiasmo, direi. Perché? Non solo come pediatri avevamo già da un po' di tempo la percezione di un cambiamento nelle caratteristiche delle giovani generazioni, ma al di là della percezione è stata una cosa estremamente importante andare a fare una verifica ampia di tutto quello che nella letteratura mondiale è uscito negli ultimi anni su questo tema e dalla revisione di ciò che scientificamente è stato valutato, il nostro allarme è diventato ancora più ampio. Perché? Perché abbiamo dati che ci fanno capire come un utilizzo troppo precoce e soprattutto se prolungato degli strumenti digitali nei primissimi periodi della vita ha ripercussioni estremamente rilevanti sul percorso di crescita e di sviluppo da un punto di vista dei loro equilibri neuroevolutivi delle bambine e dei bambini. Questo perché? Ed è cosa che io sono convinto che spiegandole e portandole ai genitori avrà delle ricadute sicuramente positive, perché spesso non c'è la consapevolezza di ciò che accade nel momento in cui io distraggo il mio bambino utilizzando lo smartphone, ma il cervello di noi, che siamo stati tutti bambini, il nostro cervello, il cervello dei bambini attuali, cresce e si sviluppa in funzione di stimoli, di relazioni, ed una cosa sono le relazioni che si vengono a costituire nel momento in cui io ho uno scambio nella vita reale con l'adulto che mi guarda, mi parla, mi sorride, mi comprende, ha atteggiamenti visivi che si relazionano a quello che il bambino sta facendo, e questo è un qualcosa che fa crescere e dà degli impulsi che modificano tutta una parte importante della corteccia cerebrale. Ci sono studi impressionanti che fanno vedere come se io trascorro un periodo di tempo estremamente prolungato su uno smartphone che mi propone sempre delle immagini, soprattutto dal punto di vista visivo, e che scorrono con rapidità, sviluppo certe parti della corteccia rispetto ad altre. Quindi cosa sto facendo? Sto costruendo una generazione diversa. Poi certo si tratta di effetti che possono essere reversibili, ma se non modifico l'atteggiamento cambio la tipologia degli umani e non è una cosa da trascurare, bisogna avere la consapevolezza di un cambiamento epocale che si sta sviluppando. E allora, di fronte a tutto questo, sì, può essere importante cominciare a dire ai genitori: guardate che se il vostro bambino ha un ritardo nello sviluppo del linguaggio è perché ha trascorso troppo tempo davanti a uno smartphone, se il vostro bambino è meno capace di sopportare una frustrazione è perché è abituato ad avere un qualcosa che gli scorre sotto costantemente e che gli evita, gli dà sempre una piccola gratificazione che evita la frustrazione che si può venire a costituire. Quindi la consapevolezza di tutto questo, associata peraltro a una riflessione che già ha fatto in maniera estremamente precisa la senatrice Malpezzi, posso dire, come giustamente è stato fatto adesso in Francia, agli adolescenti tutto questo fa male, ma se voglio riuscire a ottenere un risultato, più che col dire non lo devi fare, ti devo costruire un percorso che parta dai primissimi periodi della vita, nei tuoi genitori e in te stesso, per dire: questa cosa che sto facendo è una cosa che ha delle ripercussioni negative sulla mia crescita, sul mio sviluppo, sui miei equilibri, sulla mia capacità di relazionarmi con gli altri, e iniziarla in un periodo molto precoce della vita, questa abitudine, questa attività, sicuramente avrà delle ricadute estremamente positive su quelle che poi saranno le strategie da adottare nei periodi successivi. Quindi, partendo da tutti questi presupposti, con la piena convinzione che sempre più come pediatri dobbiamo avere la consapevolezza e trasmettere alle famiglie quali sono i veri determinanti di salute. Io non mi stanco mai di dire ai genitori o in generale quando continua a esserci nel nostro vissuto collettivo la paura della febbre, il bambino ha la febbre, cioè il bambino ha la febbre, oh mamma che sta accadendo, invece il bambino per fortuna ha un grande strumento di difesa che la natura ha costruito nei millenni e che lo difende dalle malattie, invece la febbre ho paura, e allora quando ha la febbre per tenerlo tranquillo gli do mano cellulare, allora sto facendo la cosa più dannosa possibile, e ben venga la febbre e che il bambino possa anche un po' piangere, perché il piangere e poi l'essere consolato è un qualcosa che aiuta a sopportare meglio quelle cose che poi nella vita si presenteranno sempre di più e per le quali bisogna essere abituati a combattere fin da piccoli. Basta, perché ragiono troppo su questo tema.
5: Ma noi, io devo dire che vi ascolteremo per ore, e devo dire che io mi sono arricchita tantissimo nel lavoro fatto con voi, e davvero quando ho detto grazie il mio ringraziamento è reale, perché è stato davvero un bel cammino anche con l'avvocata Maraffino, che appunto avevo conosciuto anche nella circostanza della presentazione dei baby influencer, o meglio della condivisione dei genitori sull'utilizzo della figura dei bambini e delle bambine sui social. Prima giustamente Federica ha detto che è un lavoro che voi avete fatto tutti e tre insieme, ciascuno per la propria parte. Qui c'è la parte più dell'esperta giurista.
6: Legale.
5: Prego.
6: Grazie intanto a tutti, a tutte presenti, veramente, alla senatrice Malpezzi, ai miei compagni di avventura, al dottor Agostiniani, a Federica Giannotta, che sono stati davvero e sono, insomma, in tante battaglie che abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti con Terre des Hommes, e questo devo dire è un disegno di legge, una proposta di legge alla quale abbiamo, credetemi, lavorato con tantissima passione. Non esagero se vi dico che in questo disegno di legge c'è il lavoro di una vita, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che abbiamo veramente, quando abbiamo scritto questa proposta di legge, abbiamo pensato agli ultimi 20 anni di storia dei social network, e noi oggi non possiamo più permetterci di ignorare la storia di internet e dei social degli ultimi 20 anni, che ha cambiato tutto. Affinché tutto cambi, signori e signore, bisogna che nulla resti com'è. Ci siamo messi un giorno attorno a un tavolo e ci siamo chiesti cosa davvero potesse essere efficace e quale potesse essere la rivoluzione digitale vera, e c'è una sola rivoluzione possibile, perdonatemi se non sono modesta, ma l'abbiamo scritta in questo disegno di legge, perché l'unica rivoluzione possibile parte dalla formazione, parte dagli adulti, perché se noi oggi vogliamo arrivare ai ragazzi non possiamo pensare di andare nelle scuole una tantum e fare un incontro sulla sicurezza informatica e così gli abbiamo detto loro di cosa stiamo parlando. No, noi dobbiamo essere con loro sempre, ma dobbiamo esserci nelle fasi prenatali, prima che un bambino nasca. Noi dobbiamo sapere cosa sono gli strumenti digitali, come accompagnarli nella crescita. Io vi dico soltanto che tutti i giorni nel mio studio io ricevo delle telefonate da tutta Italia di famiglie, madri, padri, che non sanno come aiutare i loro figli. La maggior parte di queste persone mi racconta che hanno dei ragazzi o delle ragazze in casa che non escono, non vanno più a scuola da anni, e quando poi diventano maggiorenni, perché a volte queste dipendenze nascono da quando hanno 14 anni, da quando sono piccoli, ancora più piccoli, e se le portano dietro fino a oltre 20 anni, e quando sono maggiorenni addirittura diventa ancora più difficile proteggerli. E allora io mi sono chiesta e mi chiedo e vi chiedo davvero cosa stiamo facendo per loro oggi. La risposta a questa domanda è impietosa, perché davanti a quegli smartphone, come diceva prima il dottor Agostiniani, ce li abbiamo messi noi. Quindi non dobbiamo svegliarci oggi e vedere questa generazione che sta troppo 8 ore sul cellulare, forse anche di più al giorno, e dire ma come mai, strano, ce li abbiamo messi noi, e ce li abbiamo messi da quando nascono. Quindi dall'inizio alla fine di questo percorso non possiamo svegliarci durante l'adolescenza e dire oh guarda c'è un problema di dipendenza. E io parlo da avvocato, poi stiamo studiando e ho studiato tutti i processi che si stanno celebrando in tutto il mondo, e ci dicono una cosa impietosa che non dobbiamo più far finta di non vedere. La cosa impietosa che ci dicono è che la responsabilità non è soltanto ovviamente dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, c'è una precisa responsabilità algoritmica. Le famiglie, le persone, gli individui, gli utenti da soli non ce la possono fare. Si tratta di questioni molto tecniche, quindi perché abbiamo fatto l'unica cosa possibile? L'unica cosa possibile era pensare un tavolo tecnico permanente formato da esperti che periodicamente aggiorni queste linee guida e dica a tutte le persone coinvolte nella crescita di un bambino, che sono i pediatri, gli educatori, gli avvocati, gli psicologi, ma non solo, gli insegnanti, le scuole. Questa legge chiama tutti noi adulti a fare rete. Noi oggi abbiamo l'obbligo, il preciso dovere di non voltarci dall'altra parte, perché se oggi noi lo facessimo, se lasciassimo cadere questa proposta di legge, in un domani, in un futuro neanche troppo lontano, i bambini di oggi guarderanno a noi, alla nostra inerzia, come una forma di abuso. Perché questa, signori e signori, è una forma di abuso nei loro confronti. Stiamo abusando dei loro neuroni, stiamo abusando della loro crescita, stiamo abusando della loro libertà. E questo è un fatto grave, non ci possiamo più girare dall'altra parte. Scusatemi se uso toni forti, ma quello che voi vedete, che magari no, ogni tanto leggiamo sui giornali, è soltanto la punta di un iceberg. Sapete cosa vediamo noi avvocati? Sapete cosa arriva nel nostro studio, nei nostri studi? Nei nostri studi arrivano casi in cui oggi per persone, e dal 2013 ad oggi, il dottor Agostiniani lo sa, i casi soltanto qui al Bambin Gesù di dipendenze o di disturbi legati al digitale sono aumentati del 500%, ma è una percentuale che non ci può far girare dall'altra parte. Noi dobbiamo andare a casa e non svegliarci sereni con una percentuale di questo tipo. Io vi dico cosa vediamo noi in tribunale. Noi vediamo ragazzi minorenni, quando sono minorenni ancora magari li possiamo aiutare, ma in che modo li aiutiamo in tribunale? Sapete che siamo pieni di ragazzi collocati nelle comunità? Noi trattiamo oggi le dipendenze al digitale nei SERD, quindi esattamente come qualche anno fa, o insomma ancora oggi, trattiamo le altre forme di dipendenza. Quindi li collochiamo in comunità, ma non solo, c'è un'ordinanza del Tribunale di Milano dell'anno scorso che addirittura ha prescritto il trattamento farmacologico coattivo se necessario a un ragazzo di 15 anni. Allora io dico, come siamo arrivati qui? Perché quando Terdesom mi chiede cosa possiamo fare, beh, possiamo fare la rivoluzione. Questa legge è una legge impegnativa, È impegnativa, non è una legge semplice, cioè non pensiate che noi oggi la leggerete, ce l'avete lì sotto. Non è una legge semplice, è una legge che richiederà del tempo, che richiede di chiamare a raccolta veramente tutti i professionisti coinvolti. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo metterci, studiare delle linee guida. Oggi non esistono dei protocolli condivisi in Italia per la prevenzione e il trattamento della sovraesposizione al digitale. Quindi noi con questa legge non agiamo soltanto per i bambini 0-3 anni, per i quali ci sono evidenze scientifiche granitiche, ma noi agiamo per tutti i bambini e le bambine finché non raggiungono il 18° anno di età. È il nostro compito, e possibilmente anche dopo, perché la dipendenza abbraccia anche periodi successivi. Ma noi come Terdesom, come persone che lavorano tutti i giorni a contatto con i bambini e con i ragazzi, abbiamo il preciso dovere di aiutare i bambini e le bambine a crescere sani. E oggi crescere sani significa appunto non curarli soltanto dalla febbre, ma curarli anche e aiutarli a gestire questi dispositivi. Come lo possiamo fare? Oggi, se una famiglia ha un problema di sovraesposizione dal digitale in un piccolo paese, in una provincia d'Italia, non esistono oggi protocolli come esistono per altre patologie, altre malattie, in cui non importa io dove mi operi perché ci sono dei protocolli. Questo non esiste per le dipendenze dal digitale. Quindi oggi lo psicologo, il medico, il pediatra, eccetera, non sanno come muoversi. Noi quando andiamo ai convegni da 20 anni a questa parte ci chiedono: ma come faccio se succede questo? Voi parlate a Milano, c'è qualcosa? Siamo stanchi di dover dire che bisogna appoggiarsi a singole associazioni, singoli ospedali che negli anni hanno fatto dei reparti. Ma cos'è, fortuna? Cioè, allora noi affidiamo la salute dei nostri bambini.

0: facendo per proteggere questi ragazzi? Stiamo fermi? Beh, io sarei un po' in imbarazzo a dire che sto ferma oggi. Siamo veramente a rincorrere la tecnologia e a cercare di fare sempre tutto il possibile. Questa legge, credetemi, perché nasce da professionisti, quindi nasce da medici e da avvocati, ha messo insieme davvero il lavoro degli ultimi 20 anni, l'esperienza degli ultimi 20 anni a contatto con i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Quindi io vi ringrazio davvero per essere qui, vi ringrazio per l'attenzione, perché questa è una legge che davvero ha un obiettivo ambizioso, che è quello di fare una rivoluzione. E la rivoluzione digitale passa da noi adulti. Non c'è altra strada, non c'è altro appello che noi possiamo fare se non quello di unire le forze di chi ogni giorno lavora con i ragazzi e le ragazze. Dobbiamo chiamare a raccolta tutti gli adulti, perché non possiamo arrivare ai ragazzi senza passare dagli adulti. Quindi oggi questa è la vera rivoluzione che io vi invito, insomma, ad appoggiare, e quindi vi dico: sostenete, ciascuno a modo vostro, come potete, però ve lo chiedo veramente col cuore, sostenete questo disegno di legge, perché ne va del futuro delle nuove generazioni e quindi del futuro di tutti noi. Grazie.
1: Grazie mille. Intanto è arrivata anche Cecilia D'Elia, che è la capogruppo in Commissione Settima, quella che si occupa di istruzione per il Partito Democratico. Io darei adesso la parola alle firmatarie delle altre forze politiche per un saluto, un commento per lo spirito. Elisa Pirro, intanto, del Movimento 5 Stelle. No, Svannolia. Grazie. Elisa, quando gli ho fatto questa proposta, lei mi ha detto: Simona, ma io ti devo dire grazie perché hai pensato a me. Io in realtà lavoro con Elisa da tanto tempo, anche da quando eravamo proprio su fronti diversi, no? E c'è una schiettezza, una correttezza di fondo e una chiarezza nella modalità di porsi. E insomma, Elisa ha fatto questo grande lavoro. C'è anche Sandra Zampa, che ricorderete, è stata vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella legislatura 13-18. Detta così sembra tanto tempo fa, ma il suo nome è legato all'unica legge in Italia che avevamo bella sui minori non accompagnati. Oggi legge assolutamente stravolta, invece ci sarebbe bisogno di implementarla. Grazie per essere qui.
2: Grazie Simona, io stavo per iniziare dicendo che per me è stato un grande onore che tu abbia fatto a me la proposta di essere la firmataria per il mio gruppo politico. È vero che insomma ci lega stima reciproca e abbiamo lavorato bene insieme in questi anni, ma questa è sicuramente una proposta davvero all'avanguardia e di cui siamo tutte, immagino, fermamente convinte ci fosse un grande bisogno. Io mi auguro davvero che possa avere un percorso parlamentare rapido, per quanto questo possibile, anche considerando che siamo insomma al tramonto di questa legislatura, e lo sappiamo tutti, però stiamo mettendo un tassello importante. Soprattutto è importante che la consapevolezza dei rischi che corrono i nostri bambini parta anche dal Parlamento in tempi, diciamo così, per la politica relativamente rapidi, perché di solito siamo abituati ad avere dei tempi di reazione un pochino più lenti, ecco, mettiamola così. Penso anche che siamo una delle ultime generazioni a probabilmente ad aver cresciuto i nostri figli in un'età 0-3 prima dell'avvento dei social, e quindi forse siamo quelli che meglio si possono rendere conto della differenza di come hanno affrontato alcune fasi della vita i nostri ragazzi e quello che vediamo fare a ragazzi un po' più giovani. Dico così perché i miei figli hanno 20 e 23 anni, quindi quando erano in quella fascia d'età lo smartphone non esisteva, il cellulare al massimo quelli più evoluti facevano qualche fotografia e quindi sono stati fortunati perché sono nativi digitali, ma sono stati protetti da alcuni rischi. D'altronde i dati ci dicono che queste nuove generazioni sono le prime che hanno un quoziente intellettivo più basso rispetto alla generazione che li ha preceduti, perché fino ad ora è sempre stato il contrario. E allora tutto questo sicuramente ci deve far riflettere con attenzione. A me

0: fatto riflettere anche prima che Simona venisse a parlarmi, e quindi ho subito detto sì con entusiasmo a questa proposta. Penso che serva davvero una grande azione trasversale di tutte le forze politiche, maggioranza, opposizione. Su questo non ci dovrebbero essere colori, perché dobbiamo difendere la società di domani, non solo i nostri piccoli, perché se questi ragazzi, questi bambini crescono succubi e vittime degli algoritmi dei social, domani saranno dei cittadini meno consapevoli, meno liberi, più manipolabili. È di ieri la notizia che un software di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo di chi lo stava sperimentando e da solo si è intromesso acquisendo dei codici, insomma tutta una cosa un po' strana che ci fa pensare a film distopici che abbiamo visto qualche decennio fa. Ecco, se non prepariamo una società in grado di autotutelarsi da queste cose, vedo un futuro molto cupo per l'umanità, non solo per i giovani, e quindi credo che sia fondamentale andare avanti con questo e con tutti i disegni di legge successivi che devono guardare a tutte le altre fasce di età.
1: Grazie. Daniela Sbrollini di Italia Viva, anche lei firmataria per il suo gruppo.
2: Buon pomeriggio a tutti. Simona, grazie davvero per avermi reso partecipe insieme alle mie colleghe e colleghi di questo bellissimo disegno di legge, e sono molto contenta di aver ascoltato i prestigiosi relatori, perché hanno dato un'idea chiarissima di quali sono i rischi già in atto, di qual è la situazione attuale, che è già una situazione di emergenza da molto tempo, e quindi è vero, noi dobbiamo fare di tutto con questa azione trasversale per cercare di portare il Parlamento a legiferare prima della fine della legislatura. È una legge completa, come è stato già detto, che non solo racchiude dentro il tema della prevenzione, il tema del benessere psicofisico ed emotivo dei nostri bambini. Lo dico anche da madre, anch'io ho un figlio che è adolescente e che andrà nella terza liceo, stiamo parlando di un ragazzo di quasi 16 anni, e mi rendo conto che non aver dato il cellulare prima dei 14 anni, sono stata considerata, come potete immaginare, una madre cattivissima per questo, perché tutti avevano il cellulare tranne lui. Però questo ha permesso di avere tutte quelle azioni di tutela, di lavoro sulla prevenzione, sulla crescita il più possibile di benessere di mio figlio, e oltretutto ha dato la possibilità, perché poi questa legge così completa entra nell'ambito di tutta una serie di altre proposte di legge che sono state presentate da ognuno di noi, anche su quando utilizzare lo smartphone. Noi abbiamo anche qui, come stanno facendo gli altri paesi europei, ovviamente arriviamo sempre dopo, per ultima la Francia qualche giorno fa, ma l'uso consapevole anche dello smartphone in età poi adolescenziale, e quindi anche qui un lavoro che stiamo facendo anche questo assieme. Ma mi volevo soffermare, e chiudo subito per lasciare lo spazio anche agli altri colleghi, e guardo anche il lavoro che ha fatto Enzo Spadafora in tutti questi anni, sia in Parlamento prima, al governo prima, che nella sua presidenza all'UNICEF, e quindi l'attenzione sempre ai bambini, sulla necessità di mettere invece in campo, costruendo questa straordinaria rete di cui avete parlato, altre azioni di contrasto alle dipendenze, così come avviene oggi nei paesi nord europei, e cioè quello di creare strutture, servizi, luoghi di aggregazione per i nostri ragazzi. Per esempio, noi sappiamo che la Svezia ha dimezzato le dipendenze da droga, alcol e tanto anche sulla dipendenza digitale attraverso, per esempio, il movimento fisico, lo sport. C'è una mia legge, che anche questa speriamo arrivi finalmente a conclusione dopo 3 legislature, vero Enzo? È quella di riconoscere l'attività fisica come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, e anche questa costruita grazie al lavoro straordinario insieme ai pediatri e alle associazioni, al terzo settore che si sono occupati di tutti questi temi. Sono tutte azioni che vanno nella direzione di questa bellissima proposta di legge. C'è la massima convergenza, lo dobbiamo mettere come priorità al tavolo del Parlamento e del Governo, e io ringrazio davvero Simona, perché penso che tutto quello che stiamo facendo sia davvero un lavoro straordinario per far sì che non dobbiamo sempre lavorare sul dopo, sulla cura, e invece investire davvero nella prevenzione. Serve formazione, certamente, serve rete, e serve anche educare purtroppo di più i genitori, perché spesso parliamo anche di famiglie sole, monogenitoriali, disagi vari che ci sono all'interno delle famiglie, quindi fare anche un'informazione capillare con gli enti locali sui territori significa agire per tempo e non curare, ma lavorare sulla prevenzione. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto e per quello che spero continueremo a fare assieme. Grazie Simona.
1: Grazie a te che ti sei lasciata coinvolgere da questo progetto di legge, che è stato firmato anche da Lavinia Mennoni di Fratelli d'Italia, Desi Pirovano della Lega, Licia Ronzulli di Forza Italia, Ilaria Cucchi di AVS, Maria Stella Gelmini, che era qua prima, di Noi Moderati, Marco Lombardo di Azione, poi appunto avete sentito gli interventi di Elisa Pirro e di Daniela Sbrollini. Solo 2 pillole. Uno, nessuno vuole condannare i genitori. Sono madre, vivo tutte le difficoltà dell'essere madre e so quanto sia difficile. Questo è uno strumento che offriamo ai genitori, perché nessuno era consapevole dei danni di questi strumenti. Pensavamo di facilitare la vita ai nostri figli, di renderli più smart, perché era così. Guarda che bravo che sa già scorrere sul tablet. Sì, bravo. Poi, dopodiché abbiamo scoperto che lo scrolling fa malissimo. Ma non lo sapeva nessuno, oggi lo sappiamo, ed è per questo che senza condannare nessuno stiamo mettendo in campo una serie di azioni. Quella del divieto, col disegno di legge, ci ricordava anche prima Daniela Sbrollini, condiviso da tutti, e che stiamo aspettando l'approvazione finale, perché potevamo essere il primo paese, adesso rischiamo di essere l'unico. Licia, vieni, è arrivata la Presidente Ronzulli, vieni, stavo chiudendo ma avanti, intanto è arrivata la Senatrice Valente anche. Allora loro... E c'è il senatore Sensi. Licia Ronzulli è stata presidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella scorsa legislatura, e con Paolo Siani hanno lavorato tantissimo, proprio su un lavoro molto molto serio sui danni dei social e sull'utilizzo consapevole dei social. Prego Licia, ti lascio la parola per il saluto e dopo noi chiudiamo. Grazie. E grazie per essere venuta, perché sappiamo
3: fatto una corsa
1: di una vicepresidente del Senato.
3: Intanto ovviamente grazie per essere qui, grazie per l'invito, grazie al mio collega Malpezzi per aver organizzato questa conferenza stampa, e grazie per avermi permesso di cofirmare ovviamente il testo. Vorrei partire da una verità scomoda. Noi genitori di questa generazione abbiamo spesso usato televisione prima, smartphone, tablet poi, un po' come una babysitter, no? Quando un bambino piangeva dovevamo lavorare, quando volevamo semplicemente qualche minuto di pace, di pausa, mettiamo davanti ad uno schermo un cartone, un video, poi un altro. In quel momento sembrava la soluzione più comoda, ecco. Oggi sappiamo che questa esposizione precoce e prolungata può avere conseguenze sullo sviluppo dei bambini. Le evidenze scientifiche ci dicono, penso ne abbiate parlato, insomma, che può influire sul sonno, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla regolazione delle emozioni, sulle relazioni, perché il cervello di un bambino è molto piccolo e non è ancora pronto a gestire un flusso continuo di stimoli così rapidi e così intensi. Poi arriviamo agli adolescenti, io lo vedo con mia figlia, e qui il problema cambia. Non cercano più un cartone, ma cercano stimoli continui, TikTok, Reels, YouTube Short, sempre più superficiali. ogni nuovo video può attivare il sistema della ricompensa del cervello e quindi il contenuto successivo è imprevedibile, può essere banale, può essere sorprendente ed è proprio questa imprevedibilità che spinge a continuare, no? A scorrere, a scrollare ancora, ancora, ancora. Con il tempo diventa più difficile mantenere l'attenzione su un'attività lenta come leggere un libro, seguire una lezione, studiare, persino sostenere una conversazione senza prendere il telefono in mano. Non è solo una questione quindi educativa. Le piattaforme sono progettate per trattenere il più a lungo possibile la nostra attenzione. E quando l'utente è un ragazzo il cui cervello è ancora in fase di sviluppo, questa responsabilità diventa ancora più grande. Per questo non siamo qui per demonizzare la tecnologia, anzi è una risorsa straordinaria, ma proprio perché è così potente ha bisogno di regole, ha bisogno di responsabilità, ha bisogno di tutele. Altri paesi hanno già deciso di intervenire, la Francia per esempio ha adottato misure per limitare l'esposizione nei servizi per l'infanzia. Anche noi possiamo fare la nostra parte, appunto, con regole chiare sull'età, l'accesso ai social per esempio, con sistemi efficaci di verifica dell'età, con maggiore trasparenza sugli algoritmi, con campagne di educazione digitale rivolte a famiglie e ai genitori, per esempio ce n'è una in questo momento che sta facendo il governo in questi giorni in TV, perché non possiamo lasciare i genitori soli davanti a una rivoluzione tecnologica che nessuno aveva previsto. Abbiamo tutti commesso degli errori, io per prima, ma possiamo ancora rimediare, perché i nostri figli non sono utenti, non sono un mercato, sono bambini e ragazzi che stanno costruendo il loro futuro e quindi proteggerli oggi significa dare loro più libertà domani. E quindi facciamo che questa legislatura lasci un segno concreto in questa direzione. Grazie.
1: Guarda Alicia, noi questa è una proposta che è firmata da tutte le forze politiche. È di tutti perché tutti stanno vivendo questo problema, quindi quando c'è una volontà politica in più ha un elemento educativo molto alto e di formazione, tiene uniti, abbiamo qui anche in rappresentanza l'ordine delle ostetriche, abbiamo gli infermieri, tiene uniti tutti coloro che sanno che possono dare una mano, è un gioco di squadra. E io chiudo perché quando sono arrivata sono andata a salutare il mio amico Paolo Siani, che ho visto con grandissimo piacere, lui mi ha dato un bugiardino, adesso poi l'ho fatto vedere al presidente, l'ho fatto vedere a Federica, no, è un bugiardino che si chiama foglio illustrativo device, smartphone, tablet, computer e dispositivi digitali, leggi attentamente questo foglio prima di utilizzare qualsiasi device perché contiene importanti informazioni per la tua salute, come quando appunto uno si prende le medicine, visto che c'è la febbre, siamo tutti tentati di curarci, come ci si cura dal device. E vi leggo solo una pillola, ma dovremmo trovare il modo di inserirla perché è una genialata, direbbero le mie figlie, io sono meno moderna. Per esempio, 6. Come utilizzare i device? Bambini da 0 a 2 anni, uso raccomandato mai. Eccezione brevi videochiamate con familiari lontani. Bambini dai 2 ai 6 anni, uso raccomandato mai. Fanno eccezione videochiamate con familiari lontani. L'uso autonomo non è mai raccomandato. Preferire gioco libero, lettura condivisa, ascolto della musica, attività motorie, relazioni coi coetanei adulti, giochi di carte e di società, mattoncini per le costruzioni. Nota bene, i device non devono essere utilizzati per calmare, intrattenere o far addormentare il bambino. Insomma, è molto molto bello, molto molto smart. Qui abbiamo una grande alleanza. Non siamo soli in questa battaglia, io ripeto, sono contenta di essere stata ingaggiata, sono contenta che tanti colleghi che quindi adesso poi potranno sottoscrivere il disegno di legge che sarà distribuito anche a tutti gli altri, abbiamo messo al centro l'educazione e la formazione e non vogliamo lasciare soli nessuno. Grazie, grazie, grazie. Grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Il governo lavora alle misure contro il caro carburanti, si valuta l'accisa mobile, ma il beneficio rischia di essere insufficiente. Francesca Capannolo.
2: Si stringono i tempi per il nuovo intervento contro il caro carburanti. La corsa dei prezzi del resto non accenna a rallentare. Oggi la verde sfiora quota 1,98 centesimi al litro, mentre il gasolio è a 2,18, ad appena 5 centesimi dal picco assoluto raggiunto a marzo 2022. L'ipotesi più probabile è che si vada verso il meccanismo delle accise mobili. Il principio è compensativo. Quando il prezzo del greggio sale, cresce anche l'IVA incassata dallo Stato. Quel gettito aggiuntivo può essere restituito ai consumatori riducendo le accise di un importo equivalente. Lo strumento si autofinanzia ma produce un beneficio contenuto che secondo le stime si aggira intorno ai 7 centesimi. Non solo, l'attivazione è ritardata perché è legata all'incasso preventivo dell'extragettito IVA degli ultimi rialzi. Per compensare gli aumenti potrebbero dunque essere necessarie coperture aggiuntive da trovare nelle pieghe del bilancio, mentre ulteriori rincari sono all'orizzonte. Secondo l'UNEM, che rappresenta le compagnie petrolifere, il prezzo potrebbe salire ancora tra i 5 e gli 8 centesimi ad agosto, quando i valori attuali del petrolio si scaricheranno sui costi al distributore.
1: Il caro carburanti è anche al centro del dibattito politico, con le opposizioni che accusano la maggioranza di predisporre misure insufficienti. Alessandro Allegri.
3: Dopo l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il governo è al lavoro sulle iniziative da adottare contro il caro benzina e ipotizza l'attivazione delle accise mobili. A valutare l'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles, Forza Italia, che con Antonio Tajani punta a ridurre la pressione fiscale abbassando l'IRPEF al 33% fino a 60 mila euro di reddito. Il governo è impegnato contro i rincari, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi, che invita ad evitare polemiche strumentali che gli italiani dice non interessano. Da centrosinistra il PD con Francesco Boccia richiama il governo alla responsabilità, nega, poi rincorre e gli italiani pagano. Meloni risponde o negando i problemi o con interventi impercettibili, dimostrazione che vive alla giornata e senza una visione. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il governo è impegnato alla settimana a litigare, ma le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, mentre i prezzi al distributore stanno mangiando gli stipendi. Il governo sta facendo il gioco delle tre carte, non dà alcuna risposta concreta. Commenta lapidario Matteo Renzi, Italia Viva.
1: Il caso Fakir. Dopo le prime risposte dell'autopsia, restano molti punti da chiarire sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia nella periferia di Bologna ed è scontro tra legali. Bruno Sokolovic.
4: Adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il quadro emerso dopo 6 ore di autopsia sul corpo di Fakir delinea uno scenario: morte per asfissia. Sulle cause però al momento non vi sono risposte certe e definitive. Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, dice il medico legale. Prime risposte sulle quali è già scontro tra avvocati. Se per Fabio Anselmo, legale della famiglia del 42enne deceduto, non vi sarebbero dubbi sul fatto che i due poliziotti intervenuti al pilastro nell'immobilizzare Abderrahim abbiano causato un'asfissia da compressione, per Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, non vi sarebbe invece alcun elemento a conferma di questa ipotesi. L'assenza di fratture, spiega, fa escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Per ottenere un quadro definito e chiaro ci vorrà anche l'esito degli esami tossicologici, tempi previsti 90 giorni, mentre un nuovo video mostra un'ampia chiazza di sangue sotto il volto di Kafir appena morto. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta denuncia dopo aver ricevuto intimidazioni e minacce.
1: Francia e Spagna ancora assediate dagli incendi che continuano ad espandersi anche a causa del vento. Il corrispondente da Parigi, Calvino Poretti.
5: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Cano lungo la dorsale atlantica. Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari.
1: Anche l'Italia è alle prese con diversi incendi. Domato nella notte è quello che si è sviluppato ad Assisi, vicino al bosco di San Francesco. E si contano i danni a Rivabella, Gallipoli, dove le fiamme hanno distrutto un lido. Il gestore ha appena fatto in tempo a mettersi in salvo e le immagini del rogo hanno fatto il giro del web. Intanto la Regione Molise ha attivato un progetto sperimentale per allerta precoce e monitoraggio degli incendi boschivi via satellite. Era l'ultima notizia, grazie ad Emanuele Rinaudo in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa. Buon sabato da Tiziana Di Simone. Prima di chiudere il caffè per la pausa estiva, ho deciso di fare gli eurocompiti, ovvero ho partecipato al sondaggio della Banca Centrale Europea per esprimere la mia preferenza per una o più bozze delle nuove banconote, 10 disegni diversi per i biglietti da 5 fino a 200 euro, da scegliere tra la serie Cultura oppure Fiumi e Uccelli. Dall'introduzione dell'euro nel 2002, la prima volta che si decide di cambiare completamente i disegni dei biglietti, da Leonardo a Maria Callas a Beethoven, Cervantes, andate a curiosare sul sito della BCE e se volete partecipate al sondaggio fino al 21 settembre. Se posso dire la mia opinione, forse preferisco i biglietti che sono in corso, magari semplicemente per abitudine. E potrebbero partecipare al sondaggio forse anche dalla Gran Bretagna, che l'euro non lo ha mai adottato, nemmeno quando dal 1973 fino a 10 anni fa ha fatto parte dell'Unione Europea. Allora diamo il benvenuto a Marco Barbello, per quasi 20 anni è stato responsabile dell'ufficio di corrispondenza Rai a Londra, autore di molti libri proprio su Brexit. Allora buongiorno e grazie per essersi alzato così presto, lì sono le 6:33, no?
1: Siamo un'ora indietro di fuso orario, assolutamente, buongiorno, eccomi.
0: Quindi caffè doppio per te. Allora, a 10 anni dal referendum, diciamo, detto 10 anni fa usciva dall'Unione Europea, in realtà 10 anni fa c'era il referendum che ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea.
1: E poi ci è voluto tempo per i negoziati addirittura le nuove norme post-Brexit, occorre il ripristino ad esempio dei controlli doganali per le merci o i visti di lavoro, di studio eccetera eccetera, sono entrati in vigore nel 1 gennaio del 21, quindi ci è voluto tempo per una uscita diciamo faticosa e anche dolorosa. Ed è per quello che l'idea di rientrare è abbastanza remota.
0: Ecco, ma com'è cambiato il paese in questi, diciamo, in questi anni? Tu hai scritto anche un libro che si chiama Passo Falso. Chi ci ha perso? Sembrava già all'inizio un'operazione lose-lose, lo è stata?
1: Lo è stata soprattutto dal punto di vista economico e commerciale, poi ci sono gli altri aspetti che riguardano anche i nostri giovani europei ed italiani, perché insomma prima si andava e veniva senza visti, si poteva venire qui cercare lavoro, un lavoretto per pagarsi gli studi, adesso tutto questo è finito, ma dicevo il punto chiave anche per i britannici, e cioè i danni verso l'economia britannica, proprio quello dell'uscita dal mercato unico europeo, che ha voluto dire il ripristino dei controlli doganali sulle merci. Sostanzialmente, appunto, dal 1 gennaio 2021, se un importatore italiano riceve della merce britannica, questa deve essere controllata come se arrivasse dalla Cina. Questo ha comportato più tempi, all'inizio sono stati anche problemi di approvvigionamento, mi ricordo un po' della benzina e soprattutto degli alimentari, soprattutto quelli freschi, perché ci voleva tempo in dogana, venivano, prima passavano, poi venivano fermati e controllati, e poi maggiori costi. Questo ha aumentato, è stato un aggravio per l'inflazione e il costo della vita, cosa che si paga ancora adesso. In più la diminuzione degli investimenti stranieri, perché mentre prima, faccio un esempio del settore automobilistico, ad esempio le grandi case giapponesi potevano mettere uno stabilimento nel Regno Unito perché la legislazione è favorevole, si parla inglese eccetera eccetera, come porta per il mercato unico, tutto questo appunto è finito.
0: E in settimana si è insediato il governo di Andy Burnham, che continuerà a fare questo processo di riavvicinamento con l'Unione Europea che aveva già iniziato il suo predecessore Starmer, entrambi laburisti, ma non pensano però ad un rientro. Bruxelles guarda a Londra un po' come un partenariato, garantire sicurezza al continente, ma insomma come pensano di fare?
1: È molto difficile perché appunto è stato faticoso uscire Per rientrare in teoria il Regno Unito dovrebbe ricominciare tutta la trafila e dimostrare di avere le caratteristiche che ovviamente ha, ma anche da parte di Bruxelles non c'è questa grande voglia, perché poi il Regno Unito ha sempre avuto degli opt-out, delle esenzioni su tanti dossier, e quindi rientrando non le avrebbe più, quindi comunque sarebbe un rientro in perdita. Quello che si è tentato già con Starmer, ma addirittura anche con l'ultimo governo conservatore, per cui già Rishi Sunak, che era rientrato nel programma europeo di ricerca Horizon, perché ci stavano perdendo un sacco di milioni di fondi europei. Quello che si cerca di fare, si cercherà di fare, speriamo con più energia rispetto a Starmer, è un riavvicinamento su dossier, su settori particolari, quindi ad esempio sull'import-export, semplificare, facilitare le norme in modo che il commercio con il mercato unico sia sempre più semplice, un po' come prima. Per i giovani, lasciami dire, anche per i giovani c'è sempre questo progetto di togliere i visti per i ragazzi sotto, i giovani sotto i 30
0: Ah,
1: anni.
0: questo è
1: Speriamo che lo
0: interessante.
1: facciano.
0: Speriamo
1: C'è un
0: che lo
1: problema
0: faccia.
1: politico, c'è un problema politico, perché comunque il referendum è stato votato e la destra di Farage e di altri soffia sempre sul fuoco sul tradimento del referendum,
0: Io
1: se si andasse in
0: ti
1: quella
0: farei un'ultima
1: direzione.
0: domanda perché è abbastanza curiosa questa notizia che è arrivata dalla Gran Bretagna questa settimana, la lettera dei milionari patrioti a Burnham che chiedono di essere tassati di più, insomma, voci diciamo, da tutti fuori, da tutti i cori, addirittura poi il Premier ha espresso anche dubbi, ma insomma, una cosa molto
1: Ma insomma,
0: originale.
1: il tema è quello della patrimoniale, che è una parolaccia in chiave politica italiana, anche qui lo è, perché non è certo una manovra. Tanto è vero che Burnham, pur essendo laburista un po' più di sinistra di Starmer, ha detto: ma insomma, adesso eccetera eccetera. E poi ci sono i volenterosi, diciamo così, come Gary Lineker, l'ex campione di calcio, piuttosto Brian Eno, altri 120, che dicono: no, è giusto tassare di più chi ha le possibilità nostre.
0: Allora, è una storia, un'altra delle storie che arriva dalla Gran Bretagna che tu ci hai sempre raccontato con grande dovizia di particolari. Io ringrazio Marco Varvello, è un grazie speciale. E magari ricordo
1: Grazie a
0: anche il
1: te.
0: tuo ultimo libro, Londra, i luoghi del potere, magari ci può accompagnare in vacanza. Buon estate.
1: Editore Solferino,
0: Sì,
1: grazie, buon
0: grazie.
1: lavoro a tutti e buon estate.
0: Grazie. Allora noi ci trasferiamo in Irlanda perché il presidente di turno dell'Unione Europea tiene l'agenda da un paio di settimane e l'impegno centrale, quello del prossimo, è quello del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Sappiamo che l'Irlanda è sotto i riflettori per il suo regime fiscale nei confronti dei giganti della tecnologia, mentre il Parlamento propone una tassa sui servizi digitali per incrementare le entrate dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto un'opinione all'ex sindaco di Dublino che fa parte del comitato delle regioni, Emma Blain.
2: Tax policy, of course, is practically entirely a member state competence.
3: La politica fiscale ovviamente è quasi interamente di competenza degli Stati membri, mentre l'UE ha voce in capitolo sulla cooperazione relativa all'impatto della fiscalità sul mercato unico o sulle imposte indirette. E l'Irlanda naturalmente partecipa alla cooperazione globale dell'OCSE sull'imposta minima sulle società. In qualità di membro del Fine Gael e del Partito Popolare Europeo, attribuisco grande importanza alla sussidiarietà, alla governance multilivello e al rispetto reciproco tra i vari livelli di governo. Ora l'idea di un'imposta sui servizi digitali è stata discussa, ma non è stato ancora deciso nulla, così come per le altre possibili nuove risorse proprie dell'UE. Il PPE è una famiglia politica che chiede risorse proprie e autentiche per coprire adeguatamente sia il debito che le priorità chiave, senza esercitare ulteriore pressione sui bilanci nazionali. E io sono d'accordo con questo.
0: Lei fa parte del Consiglio Comunale di Dublino e ha anche ricoperto per un breve periodo la carica di sindaco della città. E come si sta preparando la capitale agli eventi della presidenza? Si tratta principalmente di un'occasione politica o anche i cittadini irlandesi la seguono con interesse?
2: There is of course excitement in Ireland around the presidency. I would say it's probably fair to say
3: in Irlanda c'è grande entusiasmo per la presidenza. Direi che è probabilmente giusto affermare che l'entusiasmo è maggiore negli ambienti politici rispetto a quello che si riscontrerà tra il cittadino medio. Ma allo stesso tempo questa è l'ottava volta che ricopriamo la presidenza e siamo un paese europeo molto orgoglioso, così come Dublino è una città europea molto orgogliosa. Pertanto amiamo ogni occasione per entrare in contatto con i nostri concittadini europei e la cerimonia di apertura tenutasi al castello di Dublino ci ha offerto l'opportunità di mettere in risalto e mostrare parte del nostro ricco patrimonio culturale, i nostri canti, le nostre danze e la nostra poesia. Ci saranno molte occasioni per valorizzarlo nel corso dei 6 mesi. Questa è ovviamente l'ottava volta che ricopriamo la presidenza e una delle iniziative interessanti che abbiamo intrapreso questa volta è stata quella di abbinare ogni contea irlandese a un paese europeo. Dublino è stata gemellata con la Grecia e naturalmente abbiamo un legame molto forte anche con i nostri cugini italiani. Durante il mio mandato come sindaco di Dublino sono stata orgogliosa di avviare l'accordo di gemellaggio tra Dublino e Pompei e naturalmente i nostri italiani di seconda e terza generazione hanno contribuito enormemente alla nostra tradizione culturale e culinaria qui in Irlanda. Non vediamo l'ora di vivere 6 mesi davvero ricchi e interessanti.
0: Adesso apriamo con Cecilia Musetti che ci ha raggiunti qui in studio. Buongiorno Cecilia.
4: Buongiorno Tiziana.
0: Una pagina di storia europea ed italiana. Dedichiamo cioè il resto della puntata al ricordo della tragedia che ha segnato l'estate del 1956.
5: Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero.
4: L'8 agosto di 70 anni fa, il disastro alla miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio. Morirono 262 minatori, 12 nazionalità diverse, 136 le vittime italiane. Le 8:10 del mattino è l'ora in cui scoppiò l'incendio a 1000 metri di profondità. Forse un errore umano. Comunque un cortocircuito laggiù causò il rogo fatale. Oggi quella miniera si è trasformata in un museo della memoria dove arrivano fino a 50.000 visitatori l'anno, tra cui moltissimi studenti. E a farci da guida radiofonica, Domenico Di Franco, figlio di un minatore che ha lavorato in questo complesso.
6: Quando si visita il Bois du Cazier uno si ritrova quasi in Italia perché tutti i cartelli che ci sono tutti tradotti in italiano e già si comincia la visita con una stele di marmo di Carrara che è stata offerta quella là per il 33esimo anno di ricordo di quella tragedia. Ricordavo dunque tutte le vittime di questa tragedia e già era un po' d'Italia qua. E dopo si può anche vedere qui all'inizio della visita del museo anche una baracca dove hanno vissuto i nostri connazionali al principio quando sono arrivati qui dopo guerra.
0: Per ricordare in particolare la tragedia di 70 anni fa, che cosa vediamo a Bois du Cazier? Dove ci porta?
6: Dopo si va un po' più avanti, c'è una rappresentazione anche di una galleria miniera per mostrare un po' cos'era questo lavoro. Questi minatori li chiamavano i mussineri, per dirvi, tanto che erano sporchi di questa miniera. E dopo si vede un po' la giornata di questi minatori, dunque si va dal principio, quando arrivavano a lavorare, si va anche nella lampisteria dove andavano a prendere la lampada e dopo si vedevano l'entrata dell'ascensore dove si scendeva sottoterra per andare a prendere questo carbone. Immaginatevi un po' che si scendeva più di 1000 metri sottoterra per prendere questo carbone. E c'è anche tutta la spiegazione su quello che è successo qua, perché questa tragedia è stata un problema umano, c'è stato un problema sugli ascensori, non entro nel merito, bisogna essere qua per sapere esattamente cosa è successo, ma bisogna sapere che sono due carrelli che sono stati bloccati che hanno fatto sì che da tutto quello emerso il fuoco sottoterra che ha fatto prigionieri questi 262 poveretti.
0: Chi viene a visitare Bois du Cazier fa anche domande sull'incidente oppure vogliono più la memoria? Che cosa vogliono sapere?
6: Ma credo che sia più per la memoria che per l'incidente stesso, perché sì, l'incidente è importante, è sapere cosa è successo, però credo che il più importante è il lato umano, sapere com'era la vita, come adesso, sapere da dove veniamo anche, perché i nostri non ci dicevano tutto. Il mio padre non mi diceva cos'era la vita in miniera, però io ho capito cos'era la vita di questi operai che sono venuti da un altro mondo, perché all'epoca era un altro mondo l'Italia. Gli italiani venendo qua in Belgio sono due popoli differenti all'epoca e hanno dovuto mischiarsi. Adesso siamo un solo popolo.
4: E di quella storia fatta di lavoro quasi disumano, di migranti ghettizzati, di un'Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, di tutto questo racconta il museo di Bois du Cazier, tappa fondamentale per conoscere, ma direi proprio per sentire cosa è accaduto, come ci ha raccontato anche la direttrice del museo, Colette Istà.
7: On peut voir en 25 ans le travail que le Bois du Cazier a fait, le travail de mémoire.
8: Si può constatare l'incredibile ed eccezionale lavoro di memoria svolto dal museo Bois du Cazier negli ultimi 25 anni. Appartiene alla memoria collettiva e ce ne rendiamo conto ad ogni visita guidata. Si percepisce davvero l'emozione di chi viene qui, anche di coloro che non hanno alcun legame con questa tragedia. D'ora in poi dobbiamo cercare di rivolgerci ai giovani. 70 anni dopo i testimoni stanno scomparendo e oggi sono i giovani che possono tramandare questa storia. Non possiamo far portare loro il peso di quei fatti, ma dobbiamo spiegare alle nuove generazioni cosa è successo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. L'immigrazione italiana, e non soltanto, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha gettato le fondamenta dell'Europa. È l'Europa che è stata costruita a 1000 metri sottoterra. Oggi credo che nulla vada dimenticato. Non si tratta né di miserabilismo né solo di tristezza, ma si tratta di realismo. Il Bois du Cazier è ormai riconosciuto come un luogo della memoria e un luogo della coscienza.
4: E con l'Europa che oggi diciamo essere nata a 1000 metri di profondità in quel 1956, certo non la videro le vittime e nemmeno i minatori che in condizioni terribili estraevano il carbone, fonte di energia necessaria alla rinascita del vecchio continente. Abbiamo intervistato l'eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici Matteo Ricci per farci raccontare la storia della sua famiglia legata proprio all'area mineraria.
9: È la storia della mia famiglia, ma è la storia di tantissime famiglie italiane che nel dopoguerra, poverissime, furono costrette a andare a lavorare all'estero, in questo caso nelle miniere in Belgio. Dopo l'accordo di De Gasperi con il Belgio, uomini in cambio di carbone, tante persone partirono per il Belgio e i primi a partire furono quelli che sapevano fare il lavoro. La mia famiglia viene da un luogo che si chiama Miniera di Urbino, lì c'era una vecchia miniera di zolfo che era stata chiusa con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi i primi a partire furono quelli che sapevano fare il mestiere.
0: Un mestiere duro, quello del minatore, al di là poi delle vittime. Quindi la sua famiglia è legata al luogo Marcinel oppure semplicemente al lavoro dei minatori appunto in Belgio o al luogo stesso?
9: Il Marcinelle è nel comprensorio di Charleroi, dove c'erano diverse miniere. Adesso c'è Bois du Cazier, che è diventata un museo che ho visitato qualche tempo fa, qualche settimana fa, con un gruppo di studenti. Ed è un viaggio molto formativo, perché è lì che tante persone hanno fatto lavori che oggi non riusciremo a fare neanche per un giorno. Mio nonno scendeva ogni giorno 1000 metri sottoterra, lavorava 8 ore con il piccone, a volte con il motopicco, e doveva portare in superficie 1 metro cubo di carbone. Se portava 1 metro cubo di carbone aveva la paga da minatore, se invece non la portava, non otteneva la quantità necessaria, veniva declassato a manovale. Questa era la vita che facevano ogni santo giorno. Mio nonno l'ha fatta per 10 anni, vivendo insieme a mia nonna e mio babbo appena nato nelle baracche lasciate libere dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa è la vita che tanti italiani hanno fatto, una vita incredibile.
0: Questa Europa che è nata a 1000 metri sottoterra proprio per quella tragedia, come ci diceva anche poco fa la direttrice di Bois du Cazier, Colette Istà. Quindi come anche lei diceva, questa Europa mille metri sottoterra, come suo nonno appunto andava a lavorare.
9: Esatto.
0: L'8 agosto sarà la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, questo il Parlamento europeo ha chiesto, la Commissione proprio in settimana ha accolto questa richiesta. Questa è un po' un'Europa sociale sulla quale forse si dovrebbe puntare di più, onorevole Ricci.
9: L'Europa nasce così, nasce attraverso questi scambi economici, spesso e volentieri legati all'energia, e mai dimenticarci che grazie a quegli uomini e a quelle donne, a quelle famiglie, noi abbiamo avuto l'energia necessaria per ricostruire l'Italia per il boom economico. È un pezzo di storia che dovremmo ricordare un po' di più, perché è fondamentale rispetto allo sviluppo dell'Italia, è fondamentale per capire i processi migratori. E questa è la nostra storia, ci fa capire anche bene che i processi migratori non si fermano se da qualche parte del mondo c'è fame, guerra e disperazione. E quindi certo, è un cuore, il cuore dell'Europa sociale, il cuore della nostra storia, a mio parere sono i valori dai quali ripartire. Ironia della sorte, prima detto che sono in Parlamento europeo, il primo viaggio che ho fatto per andare in Parlamento europeo sono atterrato a Charleroi, esattamente dove mio nonno per 10 anni si è spaccato la schiena, morendo poi di silicosi come tanti minatori. Quindi, come dire, sono particolarmente legato a quel luogo e a questa storia eccezionale del nostro paese.
5: Talvolta l'incuria, la distrazione degli uomini o anche la fatalità scatenano le forze primigenie della natura, forze misteriose che le antiche genti attribuivano ad orrendi mostri avidi di divorare vite umane.
0: E nessun mostro nella tragedia di Marcinelle, piuttosto l'incuria, come minimo purtroppo a 70 anni da quei tragici fatti si continua a morire sul lavoro, e anche per questo il prossimo 8 agosto sarà la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, come abbiamo già detto. Voluta dal Parlamento europeo, sostenuta dalla Commissione, e adesso manca il via libera del Consiglio. Abbiamo chiesto all'eurodeputata del gruppo dei conservatori europei se ci sono divisioni a livello dei 27 governi. Ecco come ci ha risposto Chiara Gemma.
10: Io escludo questa divisione a cui lei ha fatto riferimento. La escludo perché la sicurezza sul lavoro e la tutela della dignità della persona sono valori che hanno unito da sempre gli Stati membri e che vanno oltre le appartenenze politiche. Il percorso che abbiamo compiuto finora dimostra chiaramente che questo è l'orientamento. Credo che sia importante sottolineare come la risoluzione di cui sono stata appunto relatrice è stata approvata in Commissione Occupazione e Affari Sociali e successivamente poi il 21 maggio dal Parlamento in seduta plenaria abbiamo avuto 395 voti favorevoli, appena 12 contrari e 41 astensioni.
0: Un tema con consenso condiviso su questo fronte?
10: Consenso sì, assolutamente condiviso, trasversale, che non ha assolutamente messo in evidenza
0: nessuna divisione. E quindi,
10: assolutamente
0: onorevole, per quanto riguarda la storia di Marcinelle, lei è mai stata a Bois du Cazier?
10: No, non sono stata, ma il 7 e l'8 agosto tutto il mio gruppo sarà lì insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni proprio per vivere questa giornata all'insegna della memoria, del ricordo, del rispetto di quella pagina così dolorosa della storia europea del lavoro.
0: E anche dell'Italia, perché è un pezzo di storia italiana.
10: Assolutamente un pezzo di storia italiana, perché furono 136 gli italiani che persero la vita nell'oscurità.
0: Ecco, ci diceva poco fa la direttrice del Bois du Cazier, questa è l'Europa che è nata a mille metri di profondità. Ecco, lei sente un po' questa Europa?
10: Questa è un'Europa che con questa risoluzione ritengo abbia davvero suggellato quell'Europa sociale alla quale tanti guardiamo e che cerchiamo di realizzare quotidianamente con le nostre azioni. L'aver messo al centro l'uomo, la sua dignità, il sacrificio, la solidarietà, la libertà, cioè tutti i valori europei, credo che rappresenti davvero questa possibilità di realizzare una Europa sociale che diventa ancora più forte perché sa custodire il sacrificio dei propri figli.
0: Ecco, noi abbiamo scelto di anticipare questa ricorrenza di un paio di settimane, perché come vi avevo detto all'inizio non saremo in onda sabato 8 agosto, e sicuramente però Radio 1 ampiamente seguirà questi fatti, ma era anche importante proprio perché fa parte della storia dell'Europa voler ricordare e riguardare Marcinelle. Per chi volesse ancora approfondire, leggere testimonianze, tra i tanti libri su Marcinelle c'è quello di Maria Laura Franciosi, storica corrispondente dell'ANSA da Bruxelles. E il titolo è Per un sacco di carbone, ieri e oggi, e il titolo secondo me sintetizza proprio tutto quanto accaduto e vi abbiamo in parte raccontato. E tra ieri e oggi ci siamo anche chiesti cosa sta succedendo in queste regioni carbonifere europee. La riduzione della produzione di carbone, fonte di energia in dismissione, ha cambiato completamente il volto di molte aree, e nonostante gli investimenti europei i risultati sono modesti, come fotografa anche il rapporto del 2022 della Corte dei Conti europea, e ci ha dato qualche dettaglio in più la funzionaria della Corte, Antonella Stasia.
11: Ci siamo focalizzati su quelle regioni in cui c'erano appunto miniere chiuse, quindi la Repubblica Ceca, poi in Germania, conosciamo tutti la regione della Ruhr, che è una regione carbonifera, però nello specifico noi abbiamo coperto una regione del Brandeburgo, e ci sono ancora miniere anche in Sassonia, e poi in Polonia, dove noi ci siamo occupati di due zone, di una zona che è al confine con la Repubblica Ceca, l'Alta Slesia, e poi la zona della piccola Polonia, che include anche la città di Cracovia. E come dicevo, queste zone sono zone che noi abbiamo scelto per il numero di miniere chiuse.
0: Ecco, però proprio Germania e Polonia hanno miniere di carbone ancora aperte.
11: Come dicevi tu, il problema esiste perché il piano in Europa prevedeva l'allontanamento dal carbone entro il 2030, però paesi come la Germania e la Polonia e altri paesi dell'Unione Europea ancora non prevedono questa fine dell'utilizzo del carbone entro il 2030, anzi, nel caso specifico della Germania l'impegno è al 2038 al momento, mentre invece in Polonia ci sono delle discussioni, ma non è stata fissata nemmeno.
0: E noi vi dobbiamo salutare per la pausa estiva, ci risentiamo a settembre. Un saluto da Cecilia Musetti in regia, dal tecnico Francesco Pantaleo e da Tiziana Di Simone. Buona estate.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: La Camera giovedì scorso ha ospitato il convegno promosso da CNA, Impresa Donna, dal titolo 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. Saluti di Anna Ascani, vicepresidente di Montecitorio, introduzione ai lavori di Maria Triolo, presidente nazionale di CNA Impresa Donna, interventi di Roccella, ministra per la famiglia, e Casellati, ministra per le riforme istituzionali, e Maraini, scrittrice. Buon ascolto.
14: Buongiorno a tutte e a tutti. Per me è davvero un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati e ospitare un evento così rilevante sulla parità di genere nel nostro Paese, proprio nell'anno in cui celebriamo gli 80 anni dal primo voto delle donne. Desidero rivolgere innanzitutto un saluto a Maria Triolo e Cristiana Alberighi, rispettivamente presidente e responsabile nazionale di CNA Impresa Donna, oltre che a Dario Costantini, che ci raggiungerà a breve, presidente nazionale CNA. E a tutti voi va il mio ringraziamento per aver promosso questa iniziativa, e per averlo fatto condividendo analisi e dati utili non solo alla riflessione, ma anche all'azione politica. Saluto inoltre tutte le rappresentanti istituzionali coinvolte oggi e tutti coloro che prenderanno parte a questo incontro. Diritti, partecipazione e impresa femminile nella nostra storia repubblicana. E questo è il fulcro della ricerca che condividerete oggi. E questo è il punto di partenza per ragionare sull'effettivo grado di uguaglianza nel nostro Paese, su ciò che è stato raggiunto in questi 80 anni grazie alla lotta e all'impegno di tante donne, e su quello che rimane ancora da fare. Una questione non semplicemente femminile, perché il pieno raggiungimento della parità è garanzia di sviluppo e benessere diffuso per tutta la società. Barriere, ostacoli, pregiudizi che ancora oggi impediscono alle donne di prendere parte alla vita pubblica come vorrebbero, in base alla loro ambizione, al loro talento, alla loro capacità, non sono e non possono essere letti soltanto come fattori di discriminazione di una certa categoria, ma rappresentano freni che inchiodano il paese e non gli permettono di beneficiare di intelligenze che rimangono celate o, peggio, si disperdono. Ce l'ha ricordato lo scorso 8 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha detto: dal contributo di competenza e di senso di responsabilità delle donne, la Repubblica ha tratto vigore. La presenza femminile nelle professioni e nelle istituzioni non è una questione di quote. È il segno di una Repubblica che riconosce e valorizza tutte le energie migliori di cui dispone. Ci ha richiamati anche a interventi precisi per il futuro. Ha detto ancora: la nostra Repubblica deve continuare a valorizzare il ruolo delle donne, abbattendo gli ostacoli che tuttora ne limitano le potenzialità. Il divario salariale, la scarsa presenza nei ruoli apicali delle aziende, la violenza di genere, la conciliazione tra vita e lavoro. E qui

0: solo un ruolo e uno soltanto, quello di moglie, madre, custode del focolare. Quel tempo non è poi così lontano. Bisogna andare indietro giusto di qualche generazione. Dal 1946 però le cose hanno iniziato a cambiare, perché le donne con il voto hanno avuto il diritto di esprimere la propria voce, di partecipare alla vita pubblica, di eleggere altre donne come le 21 madri costituenti, che hanno aperto la strada dei diritti, allargandola di volta in volta per chi sarebbe venuto dopo. L'hanno fatto scolpendo nella nostra Costituzione un patto dal quale discendono le importanti leggi che hanno modificato la nostra società. Penso a quella per la tutela delle lavoratrici madri, per l'accesso delle donne a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici. Penso alla riforma del diritto di famiglia o alle norme contro la violenza di genere. Un patto che è nostro dovere far vivere e rinsaldare, portando a termine ciò che è incompiuto e rafforzando i diritti conquistati. Oggi su 5 imprese italiane, cito alcuni dati che avete raccolto, una è guidata da una donna. Parliamo del 22% del totale delle nostre aziende. E quelle imprenditrici rappresentano un valore aggiunto. Mostrano di avere più visione, di essere maggiormente inclini a promuovere transizione ecologica, modelli sostenibili e innovazione. Ma dall'altra parte continuiamo a scontare un gap. C'è una quota significativa di donne che non dispone tuttora di un conto corrente esclusivamente a proprio nome, ovvero non è indipendente economicamente. La conciliazione tra attività professionale e responsabilità familiari continua ad essere un enorme ostacolo lungo il percorso di autodeterminazione, a causa di carenze strutturali del sistema welfare, mancanza di asili nido e tempo pieno a scuola insufficiente. Ci sono poi preclusioni culturali anche in ambito formativo. Le donne studiano di più, si laureano di più, ma non nelle discipline STEM, quelle scientifiche e ingegneristiche, dove sono appena il 16,5%. E allora dobbiamo tornare alla promessa contenuta nella nostra Costituzione, che non era vana, non nasceva da sogni o desideri strampalati, ma da una constatazione di fatto, dalla necessità di riconoscere diritti a chi li possedeva già, ma se li vedeva negati. Maria Federici, intervenendo in Assemblea Costituente sull'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, disse a questo proposito: il sesso non deve essere più un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali. È strano che una donna che pur paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale non debba poi avere la possibilità di procedere nelle carriere in condizioni di uguaglianza con gli uomini. Credo che questa consapevolezza, che è la stessa che emerge dal vostro lavoro quando affermate che non si tratta di richiedere corsie preferenziali ma di eliminare le asimmetrie, ecco, questa consapevolezza deve essere il punto fermo, il pilastro dell'azione politica che realtà come la vostra sostengono e rafforzano. Dobbiamo costruire le condizioni affinché la parità sia effettiva, sostenere la genitorialità con adeguati posti in asili nido e congedi veramente paritari, far sì che la maternità non sia più percepita come un impedimento, promuovere un'educazione scevra da stereotipi, permettere che una ragazza scelga il proprio percorso in base alle sue inclinazioni, non secondo quello che gli altri pensano possa o non possa fare. Sapendo allo stesso tempo, e questo ci tengo a ribadirlo, che non è solo una questione femminile, è una questione democratica dalla quale si misura il livello di giustizia e di benessere del nostro paese. Non limitiamoci a essere divulgatori delle conquiste del passato, né spettatori di un presente che non cambia o addirittura peggiora. Siamo responsabili del mondo in cui viviamo e che costruiamo per le nuove generazioni, custodi di una Costituzione che si salvaguarda solo attuandola. Quindi ancora una volta grazie e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti. Ringraziamo la Vicepresidente della Camera dei Deputati, l'Onorevole Anna Scani, per aver promosso questa iniziativa, per aver aperto il nostro incontro e per averci permesso di essere oggi qui. E con l'occasione ringrazio tutto lo staff della Camera dei Deputati, di Palazzo Macuto e tutto lo staff di CNA Impresa Donna. Oggi abbiamo il piacere, come avete ben sentito, di ripercorrere la storia dei diritti, dell'emancipazione delle donne, una storia fatta di battaglie, di grandi conquiste

0: e che vedrà arrivare il nostro incontro, il nostro dibattito a parlare di impresa femminile. Partecipazione e impresa femminile, sfide e opportunità del futuro. La giornata di oggi vuole essere una giornata di riflessione, dialogo, ma anche di celebrazione. Sarà questa l'occasione per ringraziare e valorizzare delle donne che hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile in Italia. Grazie al loro contributo alla crescita del paese parleremo di come le donne hanno affrontato le battaglie dal 1946 ad oggi e quali sono le sfide del futuro. L'iniziativa, come ben sapete, nasce grazie all'impegno di CNA Impresa Donna, il raggruppamento di interesse della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che da sempre si dedica alla rappresentanza, alla promozione e alla tutela delle imprenditrici femminili, imprenditrici. Un anniversario particolarmente significativo perché coincide proprio con gli 80 anni di CNA, un'occasione particolare, anch'essa fondata nel 1946, quindi un compleanno che si festeggia insieme e che ha permesso a CNA in questi 80 anni di diventare un punto di riferimento dell'imprenditoria in Italia, un punto di relazione fra l'impresa e le istituzioni. Rivolgo i saluti ai nostri relatori, alle istituzioni, a tutte le partecipanti e i partecipanti, a tutti coloro che sono accorsi dalle sedi regionali della CNA Impresa Donna. E ovviamente i nostri saluti sono a Cristiana Alderighi, che è una colonna portante di CNA Impresa Donna e che ha realizzato tutto questo, e a Maria Mariella, per noi Triolo, la presidentessa di CNA Impresa Donna. Come vedete, abbiamo l'opportunità quest'oggi di essere all'interno della sala del refettorio, un luogo simbolico della Camera dei Deputati, un luogo che oggi accoglie la biblioteca della Camera, un luogo anche particolarmente rappresentativo perché qui avvengono tanti dibattiti culturali e politici, e questa sala racconta la stratificazione della nostra storia, della nostra capitale. Questo era il refettorio, come ben vedete, che ci accoglie, della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, e queste posizioni della nostra storia vogliono essere un po' un paragone del nostro incontro di oggi, perché racconteremo passo passo ogni conquista, quello che siamo riusciti a ottenere come donne nel nostro paese dal punto di vista culturale. Questa è anche la sala che ci permette oggi di essere in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati, e quindi avremo l'occasione, invito tutti voi a rivedere e condividere questo video, e saluto le tante persone che oggi purtroppo non hanno avuto l'opportunità di essere qui, ma che ci stanno seguendo in diretta. Il nostro viaggio in questi 80 anni, come avete sentito, partirà da un racconto che vuole essere un percorso storico all'interno dei tanti diritti che siamo riusciti a ottenere in questi 80 anni. Tutti ricordano quel 2-3 giugno, ma fu il 10 marzo la prima volta del 1946, il giorno in cui le donne ebbero l'opportunità per la prima volta di votare, un voto amministrativo che poi consentì alle donne quel 2-3 giugno di compiere un gesto simbolico, una data che tutti noi ricordiamo. Poi, ovviamente, come ha ricordato la vicepresidente, le 21 madri costituenti, tante battaglie che erano state vinte dal punto di vista della Costituzione, una parità di diritti, una pari dignità che era su carta, ma che ha avuto bisogno di molti decenni per diventare poi una parità effettiva. L'accesso agli uffici pubblici, lo sappiamo bene, tutte quelle battaglie negli anni 60 e 70 che hanno permesso alle donne di essere alla pari degli uomini, specialmente dal punto di vista familiare, l'introduzione del divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la possibilità dell'interruzione volontaria della gravidanza, le quote di genere, il Job Act. Insomma, avremo l'opportunità di fare un percorso attraverso tutte quelle sfide che ci hanno permesso, specialmente negli ultimi decenni, di arrivare a, ancora purtroppo con tante sfide di fronte a noi, alla possibilità di avere ruoli, abbattere quel tetto di cristallo e avere tante donne nel mondo dell'imprenditoria femminile. 80 anni possono sembrare veramente molti, ma in realtà nel percorso di una storia, nei secoli di un paese, sono effettivamente molto pochi. Se pensiamo che 80 anni fa esistevano veramente cittadini di serie A e cittadini di serie B, e oggi le donne sono ai vertici delle imprese, delle istituzioni, sono veramente ai cardini della nostra società, e le donne che incontreremo oggi, specialmente che celebreremo, ce lo dimostreranno, ci dimostrano come in così pochi decenni sono state portate avanti e vinte delle sfide importanti. Come sapete, avremo oggi l'opportunità di dibattere e di incontrarci con tanti volti e nomi della storia del nostro paese, ma anche di celebrare tre donne in particolare con un premio Aspasia, che è nato all'interno di CNA Impresa Donna. E ci tengo molto a ricordare che non vuole soltanto celebrare l'empowerment femminile attraverso il merito e il talento, ma vuole far sì che queste donne che noi oggi incontreremo siano un esempio di forza creatrice, di idee, progetti, imprese e futuro. Quindi vorrei ringraziare Andreina Cola, che ha disegnato il premio Aspasia, e l'artista Laura Buzzetta, presidente di CNA del settore ceramica dell'artistico e tradizionale, che ha realizzato i premi che oggi daremo e daremo alle nostre premiate. Ovviamente parliamo di un personaggio estremamente simbolico come quello di Aspasia, che per noi all'interno di CNA Impresa Donna rappresenta molto. Una donna che nel momento in cui non c'era veramente accesso alle cariche pubbliche, in quell'Atene in cui lei parlava con Pericle Soflo, che era una donna influente, una donna che si dice abbia realmente inventato il dibattito pubblico e politico. Allora, per aprire i lavori vorrei dare la parola in questo momento a una donna di grande impegno e tenacia che ha reso possibile tutto questo, che vi prego di accogliere con un grande applauso, la responsabile nazionale di CNA Impresa Donna, che è Cristiana Alderighi.
1: Grazie. Allora, intanto aver visto Andreina che si commuove mi riempio di gioia. E, che dire, ha detto tutto Metis, però io ci tengo a darvi il benvenuto qui in questa sala a chi è in presenza, perché comunque non è stato semplice arrivare in questa data così calda a Roma, e a chi non è potuto essere qui perché purtroppo i posti sono molto limitati e ci sta seguendo grazie alla diretta streaming che questa sala ci consente di fare. Ecco, ritrovarci, come diceva Metis, in questa sala, nella sala del refettorio presso la Camera dei Deputati, devo dire che dà a questa giornata un senso particolare, un senso molto profondo. Siamo qui per celebrare un percorso di democrazia. Una democrazia è un percorso che appartiene a tutte noi e che quindi ci rende più ricche e più, io vorrei che uscissimo di qui più consapevoli di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello che avremo da fare. Il 2026 è un anno speciale, perché è vero che è l'anno degli 80 anni del diritto di voto alle donne, ma è anche gli 80 anni della nostra confederazione, della CNA. E allora mi viene da pensare, sono due anniversari che si intrecciano, quasi a ricordarci che democrazia e rappresentanza crescono insieme. Questo è il motivo per cui CNA ha voluto fare questo evento, non solo per celebrare, come abbiamo detto con Metis, un percorso fatto, ma anche per riflettere su tutto ciò che c'è da fare, e c'è ancora molto da fare, e lo faremo con delle persone speciali. 80 anni fa le donne conquistavano il diritto di voto, oggi la sfida è renderle libere di scegliere il proprio futuro, di poter lavorare, essere imprenditrici, essere madri e riuscire a conciliare tutto questo con la propria vita. Una cosa importante, nella consapevolezza del percorso che faremo e che ci tengo soprattutto per le giovani generazioni, è che i diritti non sono mai del tutto acquisiti. I diritti vivono se vengono esercitati, crescono se vengono condivisi, producono un cambiamento quando diventano delle opportunità concrete. E questo è la consapevolezza che dobbiamo avere tutti, perché molti qui rappresentano qualcuno. Molte sono imprenditrici, ma anche presidenti di un territorio, oppure funzionarie di un mestiere, di una parte di rappresentanza del nostro mondo. Molte sono persone molto importanti nel mondo della politica, dell'imprenditoria, della società, ed è importante portarsi dietro questa consapevolezza, perché attraverso la consapevolezza e la conoscenza si cresce. Come diceva Metis, abbiamo istituito un premio quest'anno a cui teniamo tantissimo, e sarà l'occasione per darlo a tre persone speciali. Io non mi dilungo perché i lavori sono lunghi, sono tanti, e quindi auguro a tutte noi un buon lavoro.
0: Ed ora a guidare i lavori è una donna che ha fatto dell'imprenditoria e della rappresentanza un impegno quotidiano, la conosciamo bene, la presidente di CNA Impresa Donna, ma anche una donna che oltre ad essere un'imprenditrice da anni porta avanti ai tavoli istituzionali delle battaglie di grande importanza per noi donne, non soltanto la crescita economica, come ha detto giustamente Cristiana, il cercare di conciliare quello che fa CNA con grande forza nei confronti delle istituzioni, le necessità di ogni donna per far sì che siano reali queste opportunità, opportunità di crescita economica, di innovazione, di welfare. Quindi io vi chiedo di accogliere con un caloroso applauso Mariella Triolo.
2: Illustri esponenti di CNA, delle istituzioni, della cultura, care amiche, care colleghe delegate, imprenditrici provenienti da molte parti d'Italia, cara Metis, che sei il nostro angelo custode, abbiamo iniziato con te tantissime esperienze e sono felicissima di, e mi auguro di poter continuare ancora per molto, e con profonda emozione che vi do il benvenuto oggi in questa prestigiosa sala per aprire i lavori di questa giornata straordinaria. Oggi celebriamo un anniversario che unisce la storia civile del nostro paese e l'evoluzione economica del nostro saper fare. Gli 80 anni di CNA e gli 80 anni della conquista del diritto del voto per le donne in Italia. 80 anni fa le donne italiane conquistavano finalmente un diritto formale che era in realtà un riconoscimento di un fatto sostanziale. Le donne erano una componente concreta e fondamentale della ricostruzione economica e sociale, ma già prima del 46. Tuttavia non erano visibili all'interno delle istituzioni e della società civile. La conquista del voto ha in effetti squarciato quel velo invisibile. Oggi siamo qui non solo per celebrare la storica conquista, ma per ricordare a noi stessi che la conoscenza, la consapevolezza del nostro passato sono strumenti potentissimi e irrinunciabili che possediamo già e sono elementi indispensabili per poter progettare e creare il nostro futuro. Dobbiamo riscoprire e onorare le nostre radici, perché è solo avendo radici salde e profonde che possiamo trovare la forza e lo sguardo e lo slancio soprattutto per guardare oltre. Oggi, come presidente di CNA Impresa Donna, ho il piacere e l'onore di rappresentare oltre 63.000 imprese femminili in Italia, e che peraltro sono in continua crescita, e aspettiamo di vedere quanto in continua crescita, ma non mancherà molto. Dietro questo numero straordinario non ci sono fredde statistiche, ci sono le storie di vita, storie di sacrifici, di coraggio quotidiano. Ci sono donne che hanno scelto la via dell'autodeterminazione attraverso l'autoimprenditorialità, che si sono assunte la responsabilità del loro futuro, che rischiano e in prima persona, che creano lavoro e che sostengono il welfare delle loro comunità. Rappresentare questo immenso patrimonio umano e produttivo è un compito che richiede una dedizione assoluta. È un cammino che non si può percorrere da sole, ma che richiede un'incessante attività di condivisione e soprattutto di un grande gioco di squadra. Proprio in questi giorni si sono conclusi i mondiali di calcio. Vorrei sapere chi non li ha seguiti, o almeno non ha cercato di capire il risultato finale. Sapete che osservando le diverse nazioni e le compagini sfidarsi sul campo emerge una lezione straordinaria che noi del mondo dell'impresa dobbiamo fare nostra? È proprio così. Perché a vincere il titolo non è stata la squadra che schierava i singoli nomi più blasonati o le eccellenze individuali, ma quella che ha saputo esprimere il miglior gioco di squadra. La vittoria è andata a quel paese che ha saputo programmare a lungo termine, che ha investito con coraggio nei propri giovani, che li ha formati con pazienza, pensando al futuro che è oggi, e finalmente ha raccolto con orgoglio i frutti di ciò che ha saputo seminare. Bene, questo è esattamente ciò che CNA Impresa Donna vuole fare, perché ha messo al centro proprio del proprio mandato il fatto che vogliamo investire con forza nelle nostre giovani generazioni. Vogliamo creare le condizioni strutturali, formative, culturali affinché le imprenditrici del domani possano veder fiorire il proprio talento. Voglio rivolgere un saluto speciale al presidente dei giovani imprenditori della CNA, che è qui in sala con noi oggi, e la sua presenza testimonia la volontà di stringere un patto generazionale concreto. Lavoriamo insieme per fare in modo che le ragazze e le giovani donne di oggi siano totalmente libere di scegliere il proprio percorso di studi, libere di fare impresa, libere di dare una forma concreta e tangibile alla propria straordinaria creatività. Per fare questo dobbiamo continuare a coltivare e a rafforzare un senso di appartenenza. CNA non è semplicemente un'associazione di categoria a cui ci si iscrive per adempiere a pratiche burocratiche. CNA nel profondo è una grande e straordinaria famiglia. Il nostro obiettivo più nobile è far sì che questo legame non sia soltanto formale, ma diventi un legame profondo, di pancia, capace di unire le nostre associate storiche alle tantissime nuove donne che si stanno avvicinando alla nostra realtà. Dobbiamo farle sentire accolte, dobbiamo proteggerle, comprendere, farle sentire comprese soprattutto e valorizzare all'interno di una comunità che cammina al loro fianco. Sappiamo bene che il mercato e il contesto economico odierno presentano sfide durissime, ma sappiamo anche che facendo leva sulla nostra straordinaria unione possiamo trovare la forza per scalare vette e raggiungere traguardi che individualmente ci sembrerebbero del tutto preclusi. Siamo orgogliose della nostra storia e della nostra sigla. Formalmente l'acronimo della nostra associazione definisce la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ma per noi, per la nostra storia, per il cammino che abbiamo fatto, per quello che faremo ancora insieme, questa sigla ha assunto nel tempo un significato molto più intimo, molto più profondo, identitario. Nato durante un indimenticabile incontro a Torino, uno dei nostri meeting famosi qualche anno fa, non tutti se lo ricordano, ma noi sì, e adesso voglio proprio dire con forza, guardando ciascuna di voi negli occhi, CNA significa anche e soprattutto come nessun'altra. Siamo una comunità coesa, forte, appassionata, siamo una famiglia come nessun'altra, siamo un'associazione come nessun'altra. E siamo tutte noi di Impresa Donna, un'unione di professioniste, artigiane e imprenditrici come nessun'altra. Continuiamo a camminare insieme, fedeli e orgogliosi del nostro passato, per costruire un futuro che sia davvero all'altezza dei nostri sogni. Grazie a tutti voi e buon convegno.
0: Grazie Mariella per averci fatto già commuovere sin dall'inizio, è un ottimo inizio, è giusto ricordare ciò che è stato fatto e ogni tanto fermarsi all'interno di un percorso per ricordarsi quelle che sono le sfide, le battaglie vinte, come ha detto giustamente la Presidente, in un percorso di autodeterminazione che è sempre stato in salita ma che ci ha fatto sentire, perché mi sento parte di questa famiglia, anch'io come piccola imprenditrice, all'interno di un percorso in cui uniti si riescono a portare avanti e realizzare questi diritti. Oggi partiremo dallo studio preannunciato dalla Vicepresidente, uno studio che ci permetterà di dare una fotografia di questi 80 anni del percorso delle donne in Italia, 80 anni di cambiamenti, l'abbiamo raccontato, di come le donne hanno trasformato l'Italia tra diritti, lavoro ed impresa, dall'emancipazione femminile fino alla leadership economica. Un percorso di ricerca, quello che state per ascoltare, che è nato grazie all'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con CNA Impresa Donna. Uno studio che ci permetterà di capire, in un percorso che parte proprio da quel 1946 e attraversa tutto il mondo del lavoro, oggi quelle che sono le sfide del futuro per le prossime generazioni. È una ricerca che costruisce 80 anni di analisi, di osservazione delle banche dati ufficiali, offrendo un quadro scientifico dell'evoluzione dei diritti, della partecipazione al lavoro e dell'impresa femminile. A presentarci questo studio è la professoressa Luisa De Vita, docente di sociologia delle organizzazioni del mercato del lavoro e delle politiche delle pari opportunità presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università La Sapienza di Roma, che ringraziamo fortemente per aver coordinato questo importante lavoro con CNA e per aver preparato per noi una presentazione che ci permetterà di analizzare insieme i dati più importanti. Accogliamo con un caloroso applauso la professoressa.
3: Allora, veramente sono commossa ed emozionata di essere qui davvero, perché oramai con soprattutto Cristiana Alderighi condividiamo una storia davvero di ricerca pluriennale, devo dire, e quindi essere qui, aver potuto in qualche modo mettere a sistema tutta la ricerca che ho fatto in questi anni anche insieme a CNA, è per me, diciamo, un motivo di onore e di orgoglio. E tra l'altro ci tengo tantissimo a ringraziare CNA, l'attuale presidenza, ma anche le presidenze, diciamo così, passate, perché per noi che facciamo ricerca avere a disposizione dei dati originali di prima mano su cui poter effettivamente riflettere e lavorare non è scontato ed è anzi difficilissimo. E devo dire, tra, e questo lo posso dire tranquillamente, tra il panorama delle associazioni datoriali, sicuramente CNA è quella che ha collaborato con noi sempre con non solo disponibilità ma entusiasmo, perché poi insomma ci vuole anche quello, no, per, come dire, appassionarsi. Quindi quello che io proverò a fare oggi è un po' di raccontarvi intanto, appunto, come è stato variamente sottolineato, un po' quali sono le tappe storiche che ci hanno poi consentito di, come dire, essere qui, poter in qualche modo essere anche felici e contente di una serie di diritti che sono stati acquisiti, ma soprattutto ragionare su quelle che sono le caratteristiche attuali dell'imprenditoria femminile e quelle che sono quindi anche gli elementi di trasformazione di questo bacino di imprenditrici e quelle che sono in qualche modo le sfide future, anche con forse qualche piccola, vediamo, un po' così, provocazione se riesco, ma insomma senza diciamo smontare molto. Allora, partiamo dalla storia, e questo è stato, diciamo così, variamente come dire rappresentato anche dagli interventi che mi hanno preceduto. Queste sono le tappe storiche, diciamo così, no, della parità di genere in Italia. È stato richiamato evidentemente il diritto di voto e non potrebbe essere altrimenti, ma soprattutto quello che poi è interessante è dal 1900, ci sono ovviamente le riforme anche fondamentali, direi, rispetto per esempio al diritto di famiglia, che tanto, diciamo così, sono arrivate tardivamente e che spiegano anche dal punto di vista proprio della sociologia una serie di problemi strutturali che abbiamo, per esempio anche rispetto alla violenza. E poi appunto c'è, diciamo, dal 91 in poi tutta quanto una stagione in cui si inizia a mettere in campo anche e proprio specificamente la dimensione economica. Vorrei riandare su quella definizione azioni positive. Con azioni positive per la prima volta si inizia a riconoscere la presenza di uno oggettivo svantaggio, cioè c'è un oggettivo svantaggio che deve essere in qualche modo colmato anche a partire da dei correttivi che forzano il sistema. È sicuramente un modo nuovo di approcciarsi alle politiche che ritroviamo anche quando guardiamo per esempio alla recentissima Golfo Mosca, che è l'ultima, diciamo, disposizione che va in questa direzione e che obiettivamente deve riconoscere anche una sorta di fallimento, cioè non riusciamo a portare le donne nelle posizioni apicali e quindi dobbiamo forzare il sistema con una azione positiva che in qualche modo, no, obbliga tra virgolette le imprese quotate ad aumentare la partecipazione delle donne. Non posso entrare nel dibattito annoso sulle quote, su chi è pro le quote o contro le quote, però sicuramente rappresentano un appunto un rompighiaccio, con l'auspicio, che ancora, come dire, è di là da venire, che poi un dispositivo normativo che forza una determinata situazione riesca anche a fare un passaggio, diciamo così, anche culturale rispetto a questa, come dire, a questo tipo di cambiamento. Ci sono poi qui invece le tappe di quelle che sono anche, come dire, le dimensioni, no, legate all'impresa femminile, perché anche sull'impresa femminile nel corso degli anni si è tanto, diciamo, lavorato, e si è lavorato soprattutto da partire dal 1992, in cui sono state riconosciute una serie di iniziative per contribuire con contributi prima a fondo perduto, poi a credito agevolato, a, diciamo, la nascita e la costituzione delle imprese femminili. Questo è, diciamo, un punto di svolta fondamentale, perché riconosce che in qualche modo le donne hanno finalmente anche legittimità di gestire e creare impresa, e gli si accorda in qualche modo anche un contributo economico per, no, l'avvio. Quello che manca e che verrà dopo è un sostegno più di lungo corso, no? Perché all'inizio è soprattutto sulla fase di start-up, quindi si agisce prevalentemente a far sì che le donne possano aprirla l'impresa. Poi anche, diciamo così, le varie ricerche che abbiamo fatto, che abbiamo prodotto variamente, come dico in generale, come diciamo, sia gli studi sociologici di sociologia economica, sia quelli, come dire, più economici, hanno dimostrato che poi effettivamente al di là delle fasi di start-up servono delle politiche in grado di sostenere le imprese nel medio-lungo periodo, quindi non abbandonarle semplicemente nello start-up, quindi nel fornire il credito iniziale, perché poi è questo, come dire, emerge ancora come un dato preoccupante, purtroppo la nati mortalità delle imprese e anche delle imprese femminili è piuttosto elevata, quindi sono molte le imprese che non riescono a superare il terzo anno di età. Questo perché effettivamente poi non siamo un paese che per esempio ha, come dire, le cosiddette business school, cioè è una cosa molto tipica per esempio del contesto anglosassone. Noi ne abbiamo poche, ne abbiamo una a Bologna, a Milano, quindi posizionate nei centri strategici, un pochettino sta provando anche la LUIS con alcuni hub, però effettivamente una formazione imprenditoriale specifica dedicata non la facciamo ancora, e quindi da questo punto di vista le politiche devono intervenire anche per un sostegno di, come dire, lungo corso, quindi che vada al di là della startup. Allora, vediamo un po' qual è la situazione attuale dell'impresa femminile. Come richiamava la Presidente, diciamo, della Camera dei Deputati, abbiamo una 22,3% di imprese femminili sul totale delle imprese registrate in Italia. Quindi è un dato che è, tra l'altro, un dato che è in crescita costante, quindi molti sono i dati che in realtà sono ballerini. Questo dato, questo è un trend in crescita costante. E una cosa interessante, che secondo me è particolarmente significativa, è questo, cioè il fatto che è vero che le nostre imprese femminili continuano ad essere delle imprese più piccole da un punto di vista proprio dimensionale, ma comunque iniziano finalmente ad avere delle strutture proprio organizzative più solide, più consistenti. E il dato interessante qui è questo più 45% delle società di capitali, quindi vuol dire che iniziamo ad avere una strutturazione di impresa che, come dire, colloca le nostre imprenditrici fuori da quel perimetro di ditta individuale o di microimpresa a cui abbiamo sempre, diciamo così, guardato. Ovviamente, diciamo così, le imprese individuali restano le imprese maggioritarie, però questo salto in avanti ci sembra, o almeno a me sembra poter essere sottolineato come un dato positivo. Un'altra cosa interessante è ovviamente quella rispetto a quelli che sono i settori di inserimento. Molto spesso questo dato viene letto come un dato negativo. Io non sono assolutamente d'accordo, cioè il fatto che le imprese femminili siano concentrate prevalentemente nel settore dei servizi e in modo particolare nel settore dei servizi alla persona, dal mio punto di vista è uno degli elementi che andrebbe maggiormente valorizzato in generale rispetto al nostro sistema paese. Quindi io, e questo diciamo così ne ho anche variamente discusso con Cristiana eccetera, dalla mia prospettiva qualificare il comparto dei servizi con politiche che sono dedicate a quel comparto, dove le donne sono massimamente presenti, vuol dire rifondare l'ossatura del nostro sistema sociale che è in fortissima crisi. Sentiamo parlare di inverno demografico, di aumento della non autosufficienza, della carenza storica e cronica di servizi, del fatto che abbiamo aree interne completamente spopolate, prive sia dei servizi essenziali, scuola, sanità, infrastrutture, ma anche di tutti quei servizi ludico-ricreativi che in qualche modo rendono anche piacevole le nostre vite. Lì dentro ci sono tantissime donne che fanno impresa. Se però queste imprese sono sempre imprese considerate come la second best, no? Rispetto alla manifattura, rispetto all'information technology, rispetto ai settori trainanti, no? Diciamo che dovrebbero portarci ed elevare le nostre sorti umane e progressive, è chiaro che, come dire, c'è un sottoutilizzo di un capitale che potrebbe essere sviluppato. Quindi io leggo questo dato con, un elemento su cui effettivamente si può investire, e si può investire proprio come sistema paese. Qui siamo in un contesto istituzionale, quindi da questo punto di vista ribaltare lo sguardo e quindi non classificare le imprese femminili come ma sono concentrate in quelli che nell'economia vengono definiti settori a basso valore aggiunto. Ma sono a basso valore aggiunto perché non si promuove dentro quei settori lavoro qualificato, perché sono settori dove l'informalità è molto molto forte. Se invece noi ci mettessimo effettivamente a qualificare quelle filiere, avremmo delle possibilità di occupazione anche da lavoro dipendente estremamente significative e qualificate. Quindi questo è, diciamo, la percentuale, sono il 61% le imprese che operano nei servizi, e c'è anche un dato che comunque ci dice che cresce la partecipazione delle donne nei cosiddetti servizi avanzati, nella digitalizzazione, e poi c'è questo tema appunto della sostenibilità, lì c'è quella sigla, no? SDGs, che sono, diciamo così, tutti quel complesso appunto di fattori relativi alla sostenibilità. Lì le donne hanno, diciamo così, una spinta in più, cioè sono più proattive per esempio verso una serie di investimenti in temi di sostenibilità eccetera. Perché si concentrano nei servizi? Perché, e questo lo sappiamo, le barriere all'ingresso sono minori. Quindi una cosa è aprire un'impresa che fa, come dire, manifattura, dove ti serve proprio un capitale iniziale enorme, un'altra cosa è aprire un'impresa di servizi. Quindi sicuramente la barriera finanziaria all'ingresso è minore, sono anche maggiormente flessibili e consentono per esempio una maggiore conciliazione. Allora, che cosa ci dicono le ricerche recenti? Le ricerche recenti ci dicono anche che esiste una trasformazione, anche rispetto, e questo è un dato che io mi sento di sottolineare, rispetto a quella che è la motivazione che spinge le donne a fare impresa. Per tantissimi anni, leggendo la letteratura anche nazionale e internazionale sull'imprenditoria femminile, c'era scritto: l'imprenditoria femminile è prevalentemente una sorta di ripiego rispetto all'impossibilità di trovare lavoro dipendente. Ed erano quello che dicevano le imprenditrici. Oggi questa tendenza sembra essere ribaltata e quindi l'impresa femminile è, come dire, soprattutto trainata dalla volontà di realizzare una propria idea imprenditoriale. Quindi ci sono fattori motivazionali molto più forti che sembrano sostenere questa scelta. Quindi non è una scelta, come dire, obbligata, ma è effettivamente scelta come motore per realizzare se stesse, ma anche per offrire una serie di servizi alla comunità. Perché un altro dato interessante è che la maggior parte delle imprese femminili, proprio perché collocate nel settore dei servizi, offrono una serie di servizi alla comunità e quindi sostengono tutte quelle reti anche di solidarietà sociali che sono fondamentali e che tra l'altro costituivano l'ossatura del nostro paese, no? Col terzo settore, cioè noi siamo uno dei paesi dove il terzo settore, il privato sociale hanno avuto storicamente una importanza che magari altri paesi non hanno, hanno una distinzione più netta tra pubblico e privato. Noi invece dentro queste ibridazioni abbiamo anche costruito la nostra forza e anche le nostre disuguaglianze, che sono meno polarizzate rispetto a quanto non succeda su altri contesti. Quindi noi non abbiamo i ricchissimi e i poverissimi, ma abbiamo una situazione da questo punto di vista molto più sfumato, no? E questo si vede evidentemente anche nel tessuto produttivo che abbiamo. C'è un dato interessante sui settori emergenti. Come potete vedere, quindi iniziano a aumentare le donne che aprono imprese nella industria ad alta tecnologia, nella green economy e nell'economia digitale. Evidentemente un fattore decisivo è l'aumento delle donne che hanno competenze STEM. Sulle STEM vorrei dire due cose. Uno, non è un problema femminile quello STEM in Italia, ma è un problema paese, cioè gli iscritti nelle facoltà STEM, cioè Science, Technology, Engineer e Maths, in Italia sono bassi, sia per gli uomini che per le donne. Quindi noi abbiamo un problema paese e culturale proprio nella attrazione di ragazzi e ragazze verso questa filiera. Evidentemente c'è un problema di gerarchia dei saperi, la matematica è difficile, l'italiano no, per semplificare. C'è un problema appunto di minaccia dello stereotipo, è troppo difficile, non riesco, come dire, a perseguire quel percorso. Quindi è un problema generalizzato. È vero che le donne sono di meno, ma sono di meno oramai soltanto in alcune sottospecializzazioni. Oramai la biologia è super femminilizzata, la medicina è super femminilizzata, moltissime branche dell'ingegneria sono super femminilizzate. Questo che ci dice? Ci dice che evidentemente o abbiamo anche un tessuto produttivo che forse non è in grado di accogliere determinate qualificazioni, e ci dice anche che appunto queste donne iniziano a, che hanno una formazione qualificata dentro queste filiere, iniziano ad aprire imprese dentro questi comparti. Quindi sicuramente il tema delle STEM è un tema rilevante, dobbiamo incrementare la presenza di donne in queste filiere, ma già si è fatto molto, adesso si deve operare anche per far sì che quelle donne risultino occupate. Vi do un dato che non c'entra molto con l'imprenditoria femminile, però se io guardo i dati sull'occupazione delle donne e degli uomini con una laurea STEM, io continuo a trovare 6-7 punti di distanza in termini di occupazione. Quindi questo vuol dire che fare un percorso STEM non garantisce da sola l'occupazione, ma che ci sono dei fattori strutturali che determinano le disuguaglianze e quindi la possibilità per queste donne di accedere. L'imprenditoria è uno degli elementi che consente di superare questa barriera, per esempio, e quindi di offrire a queste donne con un bagaglio appunto di competenze STEM la possibilità poi di, come dire, aprire start-up innovative proprio in questi settori. E sono dati che vediamo aumentare in trend, no? Se guardiamo la prospettiva, come dire, storica di lungo corso. Le sfide, le sfide penso che le conoscete bene, quindi forse mi ci soffermo poco. Allora, la prima è sicuramente l'accesso ai finanziamenti. Una delle cose che più mi ha sorpreso in tutte le ricerche che abbiamo fatto anche con CNA è spesso la, come dire, la ritrosia, diciamo così, di molte imprenditrici che ho intervistato a rivolgersi al sistema creditizio bancario. Questo perché ritengono e ritenevano che non avrebbero avuto credito. E quindi effettivamente esiste ancora questo problema e lo vediamo ancora, diciamo così, rispetto ai dati. C'è ancora il tema della dimensione? Sì, questa? Grazie. Sì. Ah, c'è il tema anche ovviamente della dimensione, e la dimensione perché è un elemento comunque di vulnerabilità? Perché rende sicuramente più, come dire, soggetti a, come dire, avere meno resistenza rispetto per esempio agli shock sistemici, anche se su questo c'è una letteratura recente che inizia a dire che però le imprese più piccole hanno una maggiore flessibilità, perché si ricombinano molto più facilmente. Cioè, una cosa è essere un'impresa con 1000 dipendenti e devi ristrutturare tutti i tuoi processi organizzativi, altra cosa è averne di meno e quindi reagire, come dire, in maniera più flessibile agli shock. Però ci devono essere delle basi, no? Delle basi anche di protezione del mercato che in qualche modo consentono anche di attutire una serie di colpi. E sicuramente per le piccole imprese questo può essere più difficile. E poi c'è questa difficoltà evidentemente per le imprese piccole di accedere agli appalti, ai grandi appalti e ai ovviamente venture capital e ai mercati di tipo globale. Altro tema ovviamente che diciamo su cui mi soffermo, ma mi soffermo il giusto, cioè la conciliazione è ancora declinata prevalentemente al femminile. Sicuramente bisognerebbe uscire fuori da quest'idea della cura solo come onere, ma anche la cura è anche qualcosa di bello, no? Cioè è come dire, ciò che poi arricchisce, ci rende, come dire, anche, come dire, persone da un certo punto di vista, e quindi che possa essere qualcosa di condiviso tra uomini e donne sarebbe forse, diciamo, uno degli elementi, come dire, da promuovere di più. Per esempio i paesi che hanno sperimentato prima di noi il congedo di paternità, quindi quello riservato solo ai padri, sono anche i paesi in cui per esempio i padri sono più propensi a prendere i congedi parentali. Forse mi viene da dire perché un po' sperimentano anche il bello della cura, perché è un onere ma è anche un elemento di arricchimento personale, eccetera. Quindi sicuramente abbiamo un problema gigante sulla conciliazione. Sui servizi per l'infanzia, come dire, soprassiedo, perché diciamo, dovevamo raggiungere come dire, il 33% di copertura degli asili nido nel 2010, siamo nel 2026, a questo 33% non siamo arrivati e quindi, diciamo così, siamo di là da venire. Il tema vero però è la non autosufficienza e gli anziani. Sono quelli il nostro elemento, perché tutte le donne che si trovano nella generazione a cavallo tra i 45 e i 60 anni hanno un doppio problema conciliativo, così come gli uomini che si trovano in questa fascia d'età, perché devono conciliare rispetto a figli non ancora pienamente autosufficienti e poi rispetto ai propri genitori fragili, con tutti i problemi che sappiamo anche di dispersione territoriale, no? Quindi reti familiari che non sono più, come dire, prossime ma che sono disperse. Quindi sicuramente la conciliazione è un tema importante, e poi c'è il tema appunto delle tutele, quindi sicuramente si è fatto molto anche in termini di estensione dei diritti di conciliazione per le imprenditrici, ma molto spesso si tratta di diritti che vengono presi dal lavoro dipendente e applicati sul lavoro autonomo, e questo non funziona evidentemente, no? Perché per esempio, e questo mi ricordo una discussione anche con Chiara Saraceno, che forse conoscerete tutti, proprio alla Camera, in cui abbiamo provato in qualche modo proprio a spiegare che tendenzialmente un'imprenditrice non può assentarsi obbligatoriamente dal lavoro in caso di maternità, perché questo vuol dire perdere tutte le reti di clienti che sono stati costruiti fino a quel momento. Quindi poi sulla legislazione sono stati fatti tutta quanta una serie di, come dire, innovazioni e aggiustamenti. Purtroppo molto spesso la parità formale è garantita, perché abbiamo una parità formale effettivamente nelle leggi, meno quella sostanziale, cioè poi c'è una minore capacità di effettivamente, come dire, dare corpo e dare forma a questo tipo di provvedimenti. Allora, c'è questo tema appunto della segregazione settoriale, questo ve l'ho già, come dire, anticipato, e secondo me c'è una appunto doppia sfida, per cui da una parte sicuramente possiamo pensare di ampliare e potenziare queste filiere STEM, dall'altra secondo me vanno individuati dei finanziamenti che sono dedicati però a tutti i servizi alle persone, su cui bisogna fare un lavoro importante di qualificazione delle filiere. Quindi lì dentro ci deve essere lavoro qualificato, non, come dire, visto che è un servizio alla persona lo può svolgere chiunque con qualunque competenza, con qualsiasi tipo di e quindi da questo punto di vista trasformare queste filiere in comparti ad alta innovazione, per esempio anche le tecnologie digitali possono aiutare molto, per esempio dentro i servizi di prevenzione e di riabilitazione, e quindi quelle sono filiere che possono essere qualificate anche a partire dall'innovazione tecnologica. Dunque, quali sono, secondo me, le cose da sottolineare? Allora, intanto mi sembra di vedere dai dati che le imprese femminili possono essere considerate un motore per la cosiddetta doppia transizione digitale e green, rispetto a quella che è la sostenibilità ambientale, sociale, eccetera. E quindi sicuramente quello che ci dicono i dati è che, per esempio, le imprese femminili hanno una maggiore propensione ad investire rispetto appunto alla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale. Hanno per esempio dei modelli di leadership che sono diversi, e questo non è marginale, perché una leadership che è più inclusiva e partecipativa, che in qualche modo valorizza il capitale umano e la flessibilità e ha, come dire, una capacità di guardare al benessere dei dipendenti, è anche una leadership che è in grado di attrarre talenti, è in grado di farli restare dentro l'impresa. C'è tanta ricerca oramai, soprattutto sulle giovani generazioni, in cui nella sociologia economica noi facciamo proprio vedere che è cambiato il senso e il significato del lavoro per i nostri giovani. Non è più come era, per esempio, anche per me, ma penso per molti di noi, il fondamento della nostra identità, no? Ti identifichi a partire dal lavoro che svolgi. Nelle ricerche che facciamo sui nostri studenti e sui giovani questo non emerge più. Hanno bisogno anche di arricchire la loro vita di altri ambiti. Quindi se appunto le donne imprenditrici sono in grado di assicurare anche un benessere più ampio, saranno loro che attrarranno i maggiori talenti. Perché c'è una ricerca effettiva di organizzazioni che siano in grado di guardare a determinati ambiti. Quindi il tema della leadership è un tema sicuramente rilevante da questo punto di vista, così appunto come evidentemente l'aumento del ricorso a tutti i sistemi di innovazione, digitalizzazione, eccetera. Allora vado a chiudere anche sottolineando quello che è secondo me il ruolo delle associazioni datoriali, ma soprattutto di CNA. Perché è un tema rilevante? Intanto è un tema rilevante perché l'Italia da questo punto di vista è un unicum rispetto alle relazioni industriali, cioè nessun altro paese europeo, ma anche non europeo, ha una rappresentanza datoriale specificamente dedicata all'impresa femminile. Quindi questa è una cosa che anche, lato internazionale viene guardata come una cosa innovativa e positiva, perché si riconosce che queste imprese femminili sono sostanzialmente differenti, non più alte, più basse, meglio, peggio, ma sono differenti e quindi hanno necessità che sono evidentemente diverse. E quindi perché è importante il ruolo delle associazioni datoriali e soprattutto di CNA? Perché fanno una serie di cose fondamentali per le imprese femminili. Quindi dialogano con le istituzioni, quindi c'è tutto questo ruolo di advocacy e di sostanziamento.
0: Buongiorno, accogliamo con un caloroso applauso la Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, l'Onorevole Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie per essere qui con noi.
3: Salve, benvenuta, grazie. Quindi dicevo, perché sono importanti? Perché appunto fanno questo ruolo importante di advocacy, che non è scontato ma è particolarmente strategico. Aiutano nell'accesso ai finanziamenti e agli incentivi, perché esiste questo tema, cioè le imprese più piccole non possono anche effettivamente stare lì a capire come applicare per quel bando, quali sono i bandi disponibili, come intercettare determinate risorse. Il ruolo delle associazioni datoriali da questo punto di vista è evidentemente strategico. Poi c'è un tema su cui appunto CNA tiene tantissimo ed è tra le associazioni datoriali quella che più, per esempio, si è diciamo così interessata alla dimensione della formazione. Io so che per voi è un elemento particolarmente importante, e c'è bisogno di formazione proprio perché, come ho detto prima, manca in Italia una formazione manageriale dedicata, quindi le business school sono poche e sono anche percorsi molto indirizzati, no? In cui si, diciamo, fa un percorso che è molto lineare, quindi si parte da una certa scelta formativa iniziale, poi si finisce per fare un percorso dentro queste poche business school. Invece avere una formazione che è più generalizzata e che guarda sui territori, perché l'elemento interessante è che queste sono organizzazioni capillari, diffuse sui territori in modo capillare, è un po' come la parrocchia e il partito politico, sono anzi partiti forse oggi anche un po' di meno, ma sicuramente le associazioni datoriali no, sono proprio presidi territoriali e quindi sanno sui diversi territori quali sono anche le, diciamo, dimensioni da dover implementare, da dover anche sostanziare, per esempio con la formazione. E poi, e questo è evidente, c'è tutto il tema del networking e del capitale sociale, quindi anche questa evidentemente è un'occasione, no, di networking, eccetera. Vado a concludere perché appunto credo di aver preso anche troppo tempo, quindi queste sono le diciamo così sfide future, che sono sicuramente un migliore accesso a quello che è il capitale finanziario, anche appunto, come dire, sicuramente il tema dell'innovazione e delle competenze, e poi anche quest'idea di accompagnare queste imprese verso mercati esteri, no? Quindi verso la diciamo maggiore internazionalizzazione. C'è poi appunto il tema welfare e conciliazione, e poi c'è questa cosa su cui appunto, come avrete capito, io tengo moltissimo, e cioè di finalmente ribaltare un po' questa gerarchia sui sistemi produttivi, perché io sto lavorando anche moltissimo sulle aree interne e mi pare di capire che, per esempio, sulle aree interne, se non si riparte dai servizi, come dire, probabilmente la sfida verrà completamente persa. Partire dai servizi vuol dire anche occupare tantissimi giovani e tantissime donne rispetto, diciamo così, a questo tipo di filiera. Slide di conclusione, quindi l'imprenditoria femminile è effettivamente una leva fondamentale di sviluppo del nostro paese, è un bacino che è ancora in qualche misura sottoutilizzato, proprio perché non investito di quella importanza strategica che ha nel nostro tessuto sia produttivo ma anche sociale, e quindi sicuramente è un elemento, e questo lo voglio sottolineare come dimensione finale, anche di possibilità per le donne di in qualche modo autodeterminarsi, e se sì, le donne possono autodeterminarsi anche a partire dalla realizzazione e dal mantenimento di una propria impresa, eccetera, vuol dire che in qualche modo sono autonome, sono libere e sono in qualche modo capaci effettivamente di incidere all'interno del sistema economico, sociale e politico. Quindi questo è il mio auspicio. C'è appunto un'idea anche di valorizzarli ancora di più, gli attori della rappresentanza, perché sono loro che poi sviluppano i cosiddetti ecosistemi innovativi, cioè senza attori che rappresentano, aggregano, uniscono, l'ecosistema innovativo non lo si riesce a creare, cioè è un po' difficile. Ti ringrazio.
0: Grazie alla professoressa. Grazie. Grazie. Grazie alla professoressa De Vita. Vorrei accogliere con un caloroso applauso la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ci ha appena raggiunto, l'onorevole Eugenia Roccella. La ringrazio per essere qui con noi oggi. E vorrei chiedere a entrambe le ministre di poterci raggiungere qua, se è possibile, al nostro tavolo, al fine di potervi intervistare insieme e avere l'opportunità di ripercorrere insieme a voi, grazie alla vostra storia personale, politica, nelle istituzioni, quello che noi abbiamo fatto oggi con la professoressa De Vita dell'Università La Sapienza di Roma, che ringrazio ancora oggi in questo momento, perché ci ha permesso di ripercorrere 80 anni. È sempre un piacere di averla qui. Prego. Sì.

Abbiamo ripercorso un po' questi 80 anni insieme di diritti, di partecipazione e di impresa femminile attraverso la legislazione che in questo anno di celebrazione spesso avrete avuto occasione di ricordare per capire ciò che è stato fatto e specialmente la professoressa De Vita ci ha fatto porre l'attenzione su quelle che sono ancora oggi le sfide per il futuro. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui due ministre che nella loro storia personale

0: il futuro. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui due ministre che nella loro storia personale rappresentano dei passi importanti all'interno della storia del nostro paese. Innanzitutto le ringrazio per i grandi impegni di questi giorni e per aver trovato il tempo di raggiungerci in questo nostro incontro e vorrei innanzitutto ringraziare la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa perché il suo percorso che ha avuto una lunga storia politica, una lunga esperienza istituzionale e parlamentare, è sempre stato caratterizzato da una grande attenzione nei confronti delle istituzioni, delle donne all'interno delle istituzioni, in maniera volontaria e involontaria per l'attenzione che lei ha dato e il rafforzamento dell'efficacia pubblica attraverso il suo operato. E oggi lei lo mette al servizio del Ministero delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa. Ecco, io vorrei partire proprio da questo suo ministero, perché spesso la semplificazione viene percepita come un tema puramente amministrativo. Invece oggi, all'interno del nostro dibattito, della presentazione dei dati che abbiamo fatto, abbiamo capito quanto sia importante, specialmente nel mondo dell'imprenditoria femminile, avere delle procedure che sono semplificate, delle procedure apparentemente molto complesse, che sono forse uno scoglio importante per le donne, per l'accesso a quell'autoimprenditoria che oggi abbiamo cercato di raccontare. Ecco, vorrei capire da lei se queste procedure complesse che sottraggono molto tempo alle donne e alle imprese, che sono anche costi aggiuntivi, quel rinunciare a un incentivo, a un bando che può essere significativo per l'apertura di un'impresa, possono essere veramente semplificate grazie a quello che lei sta facendo con la sua politica, una politica di vere pari opportunità, forse la sua, quello che lei sta portando avanti, Ministro.
1: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, prima di rispondere alla sua domanda, io vorrei davvero ringraziare tutte voi, le organizzazioni, tutte voi qui presenti, per l'invito a questo evento molto importante, anche perché si celebrano 80 anni da quando è nata la CNA. E perché è un compleanno importante? Perché nasce con la Repubblica Italiana e nasce in un momento, in una stagione, direi, di grandi speranze, di grandi prospettive, di prospettive verso un futuro, di un'Italia che doveva essere risollevata dalle macerie. E voi, come CNA, avete fatto la vostra parte, accompagnando il nostro paese in un momento così difficile, e con i vostri artigiani, i vostri piccoli imprenditori. Avete accompagnato l'Italia verso uno sviluppo economico, dando occupazione, dando lavoro, quindi dando crescita e sviluppo. Quindi io devo dire grazie, grazie, grazie. Ecco,
0: La ringrazio io perché vedo le donne di CNA commosse per le
1: volevo
0: sue
1: dire,
0: parole, quindi
1: questa per me
0: grazie.
1: è la premessa. Allora, parliamo di semplificazione normativa e che cosa significa? Significa liberare tutte quelle potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia. Ora, per la parità di genere, la semplificazione è uno strumento straordinario, perché già le donne fanno molta più fatica, questo ce lo dobbiamo dire, ce lo diciamo, ad emergere, a poter intraprendere. Se poi si trovano anche di fronte a mille incombenti, a norme sovrapposte, ad una difficoltà di interpretazione, a tempi lunghi, alla fine uno, siccome la burocrazia è una sorta di stalker, finisce per non intraprendere. Quindi diciamo, è uno strumento efficace. Il governo Meloni, devo dire che è stato molto molto attento. Qui abbiamo anche un ministro che si occupa di parità di genere, quindi che ha un'attenzione particolare alle donne. Ma che cosa noi abbiamo fatto? Diciamo che molto si è stato fatto da questo governo, nel senso che ci sono stati molti incentivi per il sostegno

0: delle donne all'imprenditoria, non solo per l'accesso al credito, non solo per l'apertura di nuove imprese e per le start-up innovative. Sono stati dedicati circa 400 milioni di euro che sono stati presi dal PNRR proprio per dare la possibilità alle donne che volessero intraprendere di avere a disposizione degli stanziamenti a fondo perduto. Non c'è stato mai un momento come il momento attuale in cui ci sono 10 milioni di donne oggi occupate, il 55%, cioè è un record in assoluto, e questo forse significa qualcosa, significa un'attenzione particolare allo status delle donne. Quindi è chiaro che si può fare sempre molto di più, si può fare meglio, però in una contingenza particolare come la nostra, perché purtroppo il nostro governo è stato attraversato da momenti che sono sotto gli occhi di tutti, conflitti internazionali, di guerre che naturalmente hanno riflessi di carattere non soltanto politico ma anche economico, e quindi stiamo vivendo una stagione molto difficile. Ciò nonostante, questa attenzione alle donne è un'attenzione che il governo il governo crede nella capacità delle nostre donne, e del resto diciamo le statistiche non lo smentiscono, perché la legge della Golfo, quella della partecipazione delle donne nelle società nelle società dimostra che se ci fossero molte più donne nelle imprese il nostro PIL avrebbe uno slancio incredibile. Ci sono dati statistici che lo dimostrano. Quindi io questo lo accolgo con molta soddisfazione, anche se devo dire che il nostro cammino ancora è un cammino verso la parità che non è ancora terminato, cioè non è arrivato ancora all'obiettivo di avere un trattamento uguale. Questo per problemi più che di leggi, le leggi ci sono, ma le leggi non contano se le menti non cambiano. E quindi l'evoluzione femminile non ha avuto la stessa velocità di evoluzione degli uomini e della società. Quindi ancora stiamo andando avanti, però il tema è che andare avanti porta sempre a nuove conquiste, e quindi penso ci porterà ad un traguardo.
1: Ministro, queste sue parole colpiranno molto Dacia Maraini, che ci sta seguendo in questo momento da Pescasseroli, arriverà alla Golfo, quindi avremo con lei l'occasione anche a proposito di parlare della omonima legge, ma abbiamo ovviamente la possibilità di parlare con lei che si occupa di famiglia, natalità e pari opportunità, e mi preme ricordare che la Ministra ha avuto un percorso particolare, ha iniziato proprio nel giornalismo, nel dibattito culturale, la sua esperienza l'ha portata a dedicarsi molto fortemente ai diritti, alla condizione femminile, alla bioetica, alle politiche familiari. Quindi oggi essere Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che è un tema che abbiamo dibattuto, perché deve sapere Ministra che abbiamo giusto appunto finito l'analisi dei nostri dati partendo proprio da questo punto. Forse la sfida più grande che dobbiamo affrontare è unire questi tre temi: promuovere delle politiche a sostegno della genitorialità, dell'occupazione femminile, della conciliazione tra vita e lavoro. Lei che ha attraversato, quindi ha avuto la possibilità di avere un occhio, no, diverso prima di entrare nel mondo della politica, quanto ha contato questo suo sguardo non esclusivamente politico per comprendere la situazione delle donne, la libertà femminile, e capire che oltre le leggi di cui abbiamo tanto parlato quest'oggi, che sono e sono effettive, bisogna poi in realtà in maniera pratica conciliare vita, lavoro, maternità, cura della famiglia, perché oggi continuano a essere comunque una responsabilità maggiormente femminile, non possiamo negarlo, giusto?
2: Intanto anch'io voglio ringraziarvi di questo invito e di questo evento. Sono venuta proprio perché ci tengo in un momento, insomma, in cui per me è molto complicato dal punto di vista personale. E se Dacia Maraini effettivamente è presente. Grazie.

0: è un abbraccio da parte nostra.
1: Grazie, veramente vi ringrazio tutti. E dicevo, se Dacia Marini è in ascolto, mi fa molto piacere, perché con Dacia abbiamo condiviso gli anni delle prime lotte femministe. Io ero segretaria del Movimento di Liberazione della Donna e vorrei ricordare, visto che si ricordano gli 80 anni della vostra nascita e anche del voto alle donne, su cui abbiamo avuto avevamo fatto un evento per ricordare il tempo che è passato non inutilmente per le donne. Io ricordo leggi e situazioni che le ragazze di oggi neanche immaginano, e invece forse è bene che vengano ricordate, vengano raccontate anche, dalle cose più piccole, più sciocche. Per esempio, io andavo al liceo, al Tasso, qui a Roma, e io al liceo, quindi a 15 anni, dovevo ancora mettere il grembiule nero, i maschi no. E vabbè, sembrano piccole cose, ma sono cose invece estremamente significative. Naturalmente poi c'erano cose molto più gravi e pesanti. C'era una normativa sullo stupro che era veramente sconvolgente, cioè se lo stupratore sposava la donna, questo cancellava il reato. E lì ci fu il famosissimo caso Franca Viola. Io ho sempre avuto un'ammirazione strepitosa per Franca Viola, che è stata tra l'altro ricevuta qualche anno fa dal presidente Mattarella, perché una ragazza di quell'epoca che era stata rapita e violentata, e poi gli era stato offerto appunto il matrimonio riparatore con una pressione sociale pazzesca intorno, ha avuto un coraggio veramente leonino, era un'eroina. E quindi, diciamo, dalle cose piccole alle cose molto più pesanti. Penso per esempio all'adulterio femminile, che era punito con 2 anni di galera, mentre quello maschile no, ovviamente. E così, insomma, vivevamo in una condizione a cui era assolutamente necessario ribellarsi, e lo abbiamo fatto, e abbiamo fatto anche un grandissimo cammino. È vero che tante cose ancora tanti obiettivi le dobbiamo raggiungere, però io ho accanto la prima donna che è stata Presidente del Senato, e non ce l'ho ma accanto, ma c'è oggi la prima donna Presidente
0: adesso
1: del
0: ci
1: Consiglio.
0: Colleghiamo con Dacia Marini, così abbiamo anche modo di vederla e di salutarla.
1: Ecco. Presidente del Consiglio. E non è solo questo, perché non è solo il problema di essere la prima a fare qualcosa, è anche quello che riusciamo a trasmettere, il messaggio che riusciamo a trasmettere alle donne oggi. E io vorrei trasmettere il messaggio che oggi veramente dobbiamo essere ambiziose, dobbiamo volere tutto quello che decidiamo di volere, dobbiamo poter conciliare vita privata e lavoro, e non solo lavoro, ma anche prosecuzione, progressione di carriera, cioè dobbiamo poter avere aspirazioni alte anche nel nostro lavoro. La maternità, ecco, qui ci sono state alcune cose che si sono quasi rovesciate rispetto agli anni delle prime lotte femministe, delle prime lotte delle donne in generale, femministe o non femministe, perché allora si parlava per esempio di valore sociale della maternità, partendo proprio dalla differenza di genere, perché le pari opportunità nascono proprio dalla differenza di genere, che va mantenuta. Non è che ognuno di noi, il massimo dell'ambizione di una donna è essere un maschio, il massimo dell'ambizione di una donna è poter essere pienamente, liberamente se stessa. E allora si parlava di valore sociale della maternità, c'era certamente anche una retorica della maternità che era per noi donne inaccettabile, ma il valore sociale era riconosciuto. Oggi siamo in una situazione opposta. Un mio collaboratore ha scritto: il problema è che la maternità non può essere un difetto nel curriculum, l'ho trovato veramente molto giusto. Non può essere un difetto nel curriculum. Noi abbiamo molto puntato sul lavoro femminile e la ministra Casellati ricordava che siamo arrivati, abbiamo finalmente smosso delle percentuali che non si muovevano da molti anni, quindi il piccolo grande record che abbiamo raggiunto è significativo proprio perché per molti anni il livello di accesso delle donne al lavoro era rimasto inalterato, non si muoveva, adesso finalmente ha ricominciato a crescere e a crescere anche in maniera significativa, benché ovviamente si possa molto crescere perché c'è tanto spazio da questo punto di vista. L'Italia parte da un livello non simile, diciamo, ai paesi europei con cui ci possiamo confrontare. E quindi questo lo abbiamo voluto raggiungere e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo molto spinto sui temi fondamentali della conciliazione, dei servizi, penso per la conciliazione siamo andati avanti con la certificazione di genere e devo dire che il mondo delle imprese si è dimostrato molto sensibile, molto ricettivo. Adesso abbiamo fatto una nuova certificazione più puntata proprio sulla conciliazione, quindi partiamo adesso, è stato fatto con il decreto lavoro recente, quindi partiremo adesso con questa nuova certificazione e contiamo sul fatto che le imprese appunto siano coinvolte, perché se non sono coinvolte, se il mondo del lavoro non è coinvolto, è difficile che si riesca a fare qualcosa solo dal punto di vista legislativo o dell'azione di governo. E abbiamo aumentato, ormai tutti sanno che ci sono i 3 mesi di congedo parentale, quindi uomo e donna ovviamente, all'80% della remunerazione, che infatti sono molto cresciuti, molto cresciuta la richiesta del congedo. Abbiamo aumentato molto anche i rimborsi per le rette degli asili nido. Abbiamo aumentato anche, siamo intervenuti sull'assegno unico e siamo intervenuti sull'assegno unico anche soprattutto difendendolo perché era sotto procedura di infrazione europea. Adesso finalmente è uscito, siamo riusciti a trovare, a concordare una modalità di uscita da questa procedura e quindi l'assegno unico è garantito. E tutto questo proprio perché ritengo che pari opportunità, natalità, famiglia, sono 3 temi che veramente vanno insieme, si intrecciano continuamente e per raggiungere i nuovi obiettivi che ci poniamo, i nuovi obiettivi di libertà femminile, libertà per esempio di essere madri se vogliamo essere madri senza che questo sia un ostacolo di nessuna natura alla nostra vita e alla nostra carriera, al nostro lavoro, ecco, tutto questo lo possiamo fare davvero se continuiamo a unire le forze, ad avere su questo tema obiettivi comuni. Noi abbiamo sempre tentato di farlo e con voi, con l'associazione, con la vostra associazione è stato sempre facile farlo, quindi speriamo di continuare ad andare avanti così. Grazie.
0: La ringrazio e colgo l'occasione di fare intervenire, dato che abbiamo il privilegio di averla qui ad ascoltare, una donna che rappresenta il nostro patrimonio culturale italiano. Lei è una scrittrice, drammaturga, intellettuale che possiamo dire ha attraversato questi 80 anni di storia, li ha vissuti i primi suoi anni, come sapete bene, li ha passati in Giappone, in un campo di concentramento, e poi in Italia, come giustamente sottolineava la ministra, è stata leader nell'emancipazione femminile, in quelle lotte di classe. Da quella ferita forse del suo passato abbiamo avuto l'opportunità di avere una donna che è stata molto attenta nei confronti delle persone più fragili, non solo delle donne, dell'umanità. Ha viaggiato, osservato, sperimentato. Io ho avuto l'occasione di poter rivedere la sua storia, vi invito a farlo all'interno del documentario Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi, che si trova e si può rivedere su Replay, un racconto meraviglioso di quelle che hanno fatto le donne. E giusto appunto mi premeva ricordare quel teatro della Maddalena, quelle battaglie, quegli anni, no? Il 1970. 73 qua vicino, che ho rivisto in quelle immagini all'interno del documentario. Quindi innanzitutto vorrei salutare Dacia Maraini, che si trova in questo momento a Pescasseroli, perché con Pescasseroli legge il premio Benedetto Croce di cui lei è presidente, sta in questi giorni decidendo quali sono i tre libri più letti e più amati dai lettori, con tantissimi ospiti. Quindi Dacia, ci puoi sentire?
2: Sì, vi sento bene.
0: Grazie Dacia per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora, ricordavo quelle immagini meravigliose del Teatro della Maddalena, che abbiamo avuto l'opportunità di rivedere insieme qualche giorno fa, un luogo in cui le donne si confrontavano, si potevano raccontare, non avevano bisogno della mediazione maschile, le donne che parlavano di storie di donne, erano le donne che scrivevano, che dirigevano, come tu hai fatto, interpretavano e si confrontavano tra di loro in un laboratorio culturale senza precedenti. Quindi ti chiedo oggi, quanto è ancora importante che le donne costruiscano dei luoghi di ascolto reciproco come oggi noi stiamo facendo qui? Abbiamo imparato l'arte di accompagnare altre donne nel loro percorso e ascoltare quelle che sono le esigenze l'uno dell'altra, o abbiamo ancora una sfida aperta?
2: Bene, grazie. Intanto vi saluto e ringrazio per quello che fate. Saluto Eugenia in particolar modo, perché abbiamo veramente vissuto insieme un periodo molto creativo e molto felice del movimento delle donne. Ecco, io credo che è stato fatto moltissimo, anzi penso che dal punto di vista del costume, certo non il movimento delle donne e anche il 68 non hanno cambiato l'economia del paese o la politica del paese, ma dal punto di vista del costume è cambiato moltissimo, l'avete detto anche voi prima, tutte le grandi novità, diciamo, legali vengono proprio dopo il femminismo, e ricordiamoci quindi l'importanza che ha avuto il femminismo, cominciando proprio appunto dal diritto di famiglia, dallo stupro, è stato ricordato, Eugenia lo ricordava, ma non è soltanto perché si poteva sposare, si doveva sposare lo stupratore, ma perché lo stupro era considerato una offesa alla morale pubblica e non alla persona. Questa è una cosa enorme, e questo è cambiato nell'81. Poi non so, c'è per esempio un'altra cosa che secondo me non si dice mai, è molto importante, che la legalizzazione della pillola anticoncezionale è stato permesso soltanto nel 1961, e questo vuol dire molto, perché se le donne non potevano usare gli anticoncezionali, vuol dire che non potevano decidere se fare un figlio o no, per cui se non volevano fare dovevano ricorrere all'aborto. Ma io penso che l'aborto non sia una conquista, non è una conquista, è un passaggio, ma la vera soluzione del problema è quella di arrivare a una maternità responsabile, cioè pensarci prima, cioè la prevenzione. Ma la prevenzione non è mai stata permessa alle donne, per questo hanno dovuto ricorrere all'aborto. Io questo vorrei dire, perché sembra che le donne hanno sempre voluto abortire, no, avrebbero voluto decidere del loro corpo se fare un figlio o meno, ma questo non è mai stato permesso. In quanto alla piccola industria è importantissimo, però vorrei ricordare che stiamo vivendo in un periodo in cui l'artigianato viene mortificato, gli artigiani non possono lavorare perché l'industria tende a concentrarsi, a diventare la grande industria, sempre più grande, schiacciando le piccole iniziative. E secondo me, appunto, oggi, se voi, è molto importante che voi ci siate, perché bisogna incoraggiare il piccolo artigianato, l'iniziativa, e sono le donne. Io vedo che moltissime donne, lo vedo anche qui nella zona di montagna, moltissime donne prendono in mano le iniziative per fare qualche cosa che si opponga alla grandissima industria, che tende a schiacciare tutto, tende a imporre dei prezzi terribili, tende a eliminare per esempio la produzione locale, no? Io Pescasseroli vado a comprare il latte, io pieno di mucche meravigliose che stanno all'aperto, che mangiano l'erba, che sono sane, che non sono riempite di ormoni, e cosa vado a trovare? Vado a trovare il latte del supermercato, il latte della grande industria, cioè non riesco a comprare il latte locale. No, per dire un piccolo esempio, però per dire che invece noi dovremmo incoraggiare l'artigianato, perché è l'unico modo di ridurre, di frenare questa capacità della grande industria di entrare dappertutto e schiacciare tutto, di imporre i prezzi e poi soprattutto di usare degli strumenti che tendono, per esempio, non so, il grano viene trattato, questo porta alle grandi allergie. Io lo vedo che tutti i bambini oggi ci sono allergici perché il grano è trattato, perché viene da fuori, oppure la frutta che viene da fuori, oppure il latte appunto che viene fatto con le mucche che vengono riempite di ormoni. Insomma, secondo me l'artigianato va incoraggiato ed è l'unica forma di resistenza contro un eccessivo ingresso. Io non sono contraria alle grandi industrie, che ci sono, per carità, ci vogliono, ma non possono sostituire completamente la piccola iniziativa artigianale. Questo è, secondo me, il punto su cui dovremmo discutere, che è molto importante. Guardate che succede anche nel campo letterario, anche nel campo letterario succede che i piccoli editori vengono mangiati e vengono distrutti e completamente divorati dalla grande editoria. Questo non va bene. Ecco, per questo penso che mi fa piacere che voi fate questo lavoro, perché è un lavoro veramente che vitalizza il paese e porta appunto una vitalità di tipo anche identitario, no? Perché noi abbiamo bisogno anche di mantenere un'identità e non soccombere di fronte a queste grandissime industrie che tendono a distruggere tutto quello che è identitario e che è locale, che per me è importante, nonostante, cioè, senza fare la guerra, per carità, penso che proprio si può evitare la guerra se si crea una rete, una rete di piccole iniziative che secondo me spesso sono femminili e vanno incoraggiate.
0: Grazie professoressa Maraini. Allora torno proprio dalla ministra Casellati per parlare di questo, perché il report che abbiamo presentato definisce proprio le associazioni di rappresentanza come CNA quella infrastruttura democratica partecipativa, un ponte tra il legislatore e quindi il sistema produttivo. Le associazioni come CNA hanno trasformato questi problemi individuali, che spesso, insomma, se non ci fosse un'associazione del genere non verrebbero condivisi, in proposte collettive, e quindi poi accompagnano le imprese a far sì che tutto questo poi si possa applicare concretamente nelle norme. Vorrei capire da lei quanto è importante nei processi di riforma poi avere un dialogo con tutti questi corpi intermedi come CNA, che sperimentano ogni giorno poi gli effetti di quello che la legislazione e il legislatore fa all'interno delle imprese. Quindi è fondamentale per voi avere un intermediatore come CNA?
3: Direi che non è soltanto fondamentale, è un passo obbligato. Nel senso che le riforme non si consumano, non si creano nei palazzi o con le porte chiuse. E le riforme si fanno insieme a chi vive ogni giorno i problemi reali del nostro paese. E il fatto di poter interloquire con le associazioni come la vostra, così importanti, faceva prima presente, faceva riflettere quello che diceva Dacia Maraini, nel senso che dice la grande industria ci ha schiacciato, in un certo senso ha compromesso anche la nostra creatività, perché l'artigianato significa questo, e non soltanto una questione identitaria, perché è espressione anche della storia di un territorio, la racconta la storia di un territorio, e quindi il fatto che oggi possa vivere un momento di crisi perché schiacciata, diceva giustamente, dalle grandi industrie, bisogna cercare di rivitalizzare, perché questo significa e ridare al paese l'identità dei territori, raccontare la storia, come fa l'artigianato, delle nostre tradizioni che sono tante, che cambiano da regione a regione, da città a città, da paese a paese, e quindi dare una mano alle donne e artigiane, alle piccole imprese, significa restituire quell'identità che può, diciamo così, perdersi. Allora io credo che, io ne ho fatto del dialogo davvero nella mia attività un mantra, nel senso che prima di intraprendere qualsiasi tipo di riforma mi sono sempre confrontata con tutte, compresa la vostra ovviamente, e con tutte le categorie e con tutte le associazioni, perché dal dialogo nascono anche le idee, da chi vive un problema ci sa dire esattamente quali sono le criticità, quindi è una cosa per noi non solo fondamentale ma obbligato, un passaggio obbligato. E prima vorrei dire anche un'altra cosa, perché parlando di semplificazione ho dimenticato di dirvi che al riguardo ho introdotto, proprio con la legge di semplificazione che è entrata in vigore nel novembre dell'anno scorso, del 2025, un principio fondamentale, si chiama VIGE, valutazione di impatto di genere. E che significa questo? E cioè che il legislatore, quando norma, deve poter dire gli effetti di quel che la norma avrà sulle donne, nel senso che non ci siano discriminazioni di genere. Guardate che questo non è soltanto un aspetto di carattere procedurale, diciamo, è un tecnicismo. Questo è un cambio di paradigma culturale, cioè significa che il legislatore è obbligato a dire quella che saranno le prospettive future, di modo che non ci siano più diseguaglianze. Allora, questo è uno sguardo del legislatore verso il futuro, cioè non guarda più a quello che succede oggi pomeriggio, perché quello che succede oggi pomeriggio può riguardare il consenso che una forza politica può più o meno avere. Noi guardiamo ad una prospettiva, per cui se inseriamo un principio come abbiamo inserito di questo genere, che diciamo è già legge, e allora questo significa che lo Stato si fa carico di quello che sarà la programmazione del nostro futuro. Noi possiamo poter guardare con maggiore serenità e fare una programmazione, dare possibilità anche alle donne di programmarsi. E anche queste idee nascono da un confronto, nascono dal fatto che uno percepisce un disagio. Io nella mia lunga esperienza di vita, così come raccontava e come diceva prima il ministro Roccella, ho vissuto in un momento certamente lontano, nel senso che una volta per una donna il destino era quello di, se poteva studiare, voglio dire, di frequentare le magistrali, perché poi doveva sposarsi. Questo era il cammino. Sono di una famiglia che è composta, siamo in quattro, ho tre fratelli, e i miei genitori si preoccupavano della storia professionale dei miei fratelli, e io non ero considerata. Per me il mio destino era già programmato, ma io non potevo prenderla per dire con i miei genitori, perché questo era figlio dei tempi, di quei tempi. Per cui, diciamo, la mia prima battaglia personale è stata quando, vedendo i quadri, io sono la seconda, mio fratello maggiore si era iscritto al liceo classico e mio padre mi voleva iscrivere ai magistrali, perché era naturale e normale. E ha cambiato la mia vita questo, la fortuna, l'occasione, il destino, non lo so, di incontrare, quando guardavo i quadri, ero andata benissimo in terza media, avevo avuto grandi risultati, così come mio fratello, e dico: papà, io voglio essere iscritta anch'io come mio fratello al liceo classico, perché no? no, le magistrali, incontrai la professoressa che disse: beh, lei ha avuto buoni risultati perché non deve andare al liceo classico. E questo ha cambiato la mia vita. Mi sono iscritta poi all'università a giurisprudenza, quando a Padova le donne erano il 5%. Allora era una conquista, ma le conquiste personali che si fanno passo passo, naturalmente con molta difficoltà. Magari si sono incrociati in un momento, si sono messe certe posizioni, ma se no, diversamente, quello che era il programma di vita per una donna, che è notevolmente cambiato, sembrano passati, non so, 2 secoli da allora, non diciamo 60 anni. Questo ha modificato profondamente, diciamo, ognuno di noi è riuscito con, come ciascuna di voi, e io a questo credo profondamente, ha contribuito a quel passo in avanti che le donne hanno fatto nel tempo, ed è stato un progresso lento ma significativo, che ha inciso. Prima il ministro Roccella faceva un elenco, così come Dacia Maraini, dei grandi passi in avanti che attraverso anche la legislazione si sono fatti. Passi in avanti, però le leggi sicuramente hanno sempre un valore pedagogico, perché spingono la società in una direzione, ma rispetto alla legge la cultura è molto più lenta ad adeguarsi a questo, per cui ci è voluto molto tempo perché poi nella società tutte le leggi che si sono state fatte, prima si parlava della riforma del diritto di famiglia, parliamo del 1975 quando è stata approvata, parlavamo ancora di potestà maritale e quindi di una donna sottoposta alla potestà dell'uomo, cioè è un cambio. Si parlava di interscambiabilità di ruoli, che significa che gli uomini e la donna nella gestione della famiglia dovevano avere una posizione paritaria, cosa che tutt'oggi ancora stenta a realizzarsi. Io mi ricordo, ho fatto l'avvocato, ma prima si parlava di conciliazione e si sono fatti passi, lo ha detto il ministro Roccella, passi molto significativi di conciliazione tra lavoro e famiglia. Conciliare lavoro e famiglia è davvero molto molto faticoso, perché poi c'è sempre una riflessione di base da fare. Mentre l'uomo nasce in un certo modo con un compito predeterminato, predefinito, l'uomo doveva soltanto lavorare e fare la professione. La donna chi è veramente? Cioè, una definizione di donna non c'è, nel senso che la donna ha conquistato la libertà di scegliere di fare quello che vuole fare nella vita. Ma la donna chi è? La donna che fa la casalinga e aspirerebbe invece a lavorare fuori, a fare la professionista, l'imprenditrice, l'operaia, non lo so. Oppure l'operaia che deve lavorare perché deve portare il secondo stipendio a casa, mentre preferirebbe fare la casalinga. In realtà una definizione di donna non c'è, a differenza di quella di uomo. Quello che la donna ha conquistato realmente nel tempo è il diritto sacrosanto di scegliere quello che vuole fare nella sua vita, di fare la professione o di fare la casalinga. Qualunque scelta della donna deve essere rispettata. Questo è.
0: È un onore ascoltare le storie di chi ha vissuto quegli anni come voi, e mi preme ricordarvi un piccolo dettaglio che dicevo all'inizio. Quando vado nelle scuole, racconto quanti decenni pochi sono passati, i ragazzi non ci credono, sono veramente sempre increduli di fronte a ciò che accadeva negli anni 70-80 e tutto quello che stiamo raccontando. Vorrei chiedere alla Ministra Roccella, dato che invece nel nostro report un punto estremamente delicato è stato l'autonomia economica, perché abbiamo detto che le donne italiane studiano di più, ma lavorano meno, guadagnano meno, nonostante la preparazione, raggiungono più raramente i vertici delle organizzazioni, anche se siamo in crescita, però c'è un problema fondamentale che ha colpito tutte noi, immagino, cioè metà delle donne italiane non ha un conto corrente intestato a proprio nome, cointestato, forse gestito con altri familiari. Questo poi è alla base di un tema che preme molto noi, insieme a CNA Imprese Donna lavoriamo molto sul tema della violenza economica, non solo il 25 novembre, perché purtroppo alla base della violenza di genere c'è spesso la mancanza di autonomia economica. Quindi le chiedo se 80 anni dopo questo voto delle donne e questa pari opportunità, autonomia economica, resta ancora questo un diritto incompiuto. Se non abbiamo autonomia economica, abbiamo realmente le opportunità di accedere a tutto ciò che abbiamo raccontato, istruzioni in primis e imprenditoria alla fine di questo percorso, secondo lei?
1: Nell'istruzione le donne veramente sono avanti, e questo va ricordato, cioè sono di più, sono più laureate, più diplomate, studiano di più e hanno anche ottimi risultati. Quindi da questo, proprio per sfatare alcuni miti sul fatto che le donne non sono portate, per esempio, per certi studi. Oggi, tra l'altro, con l'attenzione che questo governo anche ha messo sulle materie STEM, quindi la settimana delle STEM, ma gli investimenti che abbiamo fatto in generale per facilitare l'accesso delle donne alle materie STEM, appunto stiamo cercando di spingere, proprio perché non è vero quello che ci raccontavano in effetti quando eravamo ragazze, cioè che le materie scientifiche erano difficili, per le donne era meglio occuparsi di altro. Io non sottovaluterei le competenze che però le donne hanno maturato nella propria storia, che è una storia che ha mandato avanti l'umanità, cioè la storia della cura. E queste, anzi, io direi che forse queste competenze, che sono proprio tipicamente life skills, noi spesso oggi parliamo di life skills, ma poi non le riconosciamo fino in fondo, cioè non le trasferiamo pienamente nella progressione di carriera, nel mondo del lavoro. Eppure quando si dice, no, le nuove competenze che servono sul lavoro, sono veramente esattamente quelle che le donne hanno da sempre tramandato, imparato attraverso la maternità, la casalinghitudine, come scriveva una famosa scrittrice, e queste competenze però appunto sono sempre state poco valorizzate. Quindi da una parte è fondamentale per noi entrare nel mondo delle nuove materie scientifiche, quindi delle STEM e di tutte le nuove possibilità che ci si offrono. Oggi, come è noto, i lavori del futuro sono lavori che spesso noi oggi neanche sappiamo quali saranno, neanche immaginiamo, e quindi le donne devono assolutamente prepararsi a questo nuovo orizzonte. Dall'altro però io vorrei che fossero anche tenute in conto, valorizzate le competenze antiche che ci siamo sempre tramandate e che sono preziose tra l'altro nel mondo dell'artigianato in modo particolare, e quindi diciamo è un doppio registro che dobbiamo tenere per andare avanti. È vero, l'autonomia economica non richiede soltanto lavoro, ma richiede anche, ovviamente, stipendi o comunque guadagni, richiede anche gestione autonoma delle proprie finanze. Su questo noi abbiamo lavorato, per esempio, con l'ABI, con l'associazione bancaria, e abbiamo preso anche qui molte iniziative, ma certamente questo è un percorso che in Italia dobbiamo ancora fare, quindi è effettivamente una situazione da far crescere. E vedo qui Lella Golfo, che anche lei è una vecchia amica. E...
2: posso poi intervenire un momento?
0: Certo, certo, diamo la parola a Dacia Maraini, ma permettetemi di fare un grande applauso per Lella Golfo che ci ha raggiunto in questo momento e che fra poco faremo intervenire.
2: No, volevo dire, io sono d'accordo con Eugenia quando parla delle competenze storiche femminili, però vorrei dire che non è che appartengono alle donne perché sono donne, ma sono state costrette a imparare la cura, anche perché tutto il resto, tutti i lavori esterni sono stati interdetti. Quindi le donne hanno imparato a sublimare, ma sono state costrette a sublimare, questo è importante, a sublimare. Io sono d'accordo che queste competenze vanno valutate, molto importante, vanno valutate. Fatto per esempio che ci siano 45.000 femminicidi all'anno, una ogni 5 ore, è la dimostrazione che appunto la legittimazione della violenza dell'uomo contro la donna è stata fatta sempre nella storia. Cioè appunto il delitto d'onore è stato eliminato nell'81, no? Quindi c'è una legittimazione storica, secondo me bisogna ragionare sempre in termini storici. E le donne non è che siano più buone e quindi non uccidono il marito, non uccidono perché hanno imparato a sublimare, ma hanno imparato a sublimare anche perché sono state costrette. Saperlo è importante, però sono d'accordo con Eugenia quando dice però teniamo conto, cioè non pensiamo che la emancipazione stia nel prendere in mano i valori e le tradizioni maschili. Però ecco, sapere che queste capacità sono figlie della storia, bisogna cominciare a educare i bambini alla storia, a imparare cos'è il nostro passato e come mai siamo arrivati a per esempio a censurare la violenza dentro di noi. Questo sì, ma però non è un fatto storico, non è un fatto biologico, è un fatto storico importantissimo su cui vorrei che si parlasse e discutesse di più. Comunque è solo un inciso e vi ringrazio per quello che state facendo.
1: Grazie. Ma è evidente che la costrizione dei ruoli è una cosa, ma la valorizzazione invece della cura è una cosa diversa, quindi siamo d'accordo su questo. Nessuno vuole essere costretto a un ruolo, neanche al ruolo positivo. Ovviamente dietro tutto questo ci deve essere una libertà di scelta e questo è il punto fondamentale che penso tutte noi condividiamo. Quello che però invece voglio sottolineare è proprio che dietro la mancanza di valorizzazione delle life skills nel mondo del lavoro c'è una discriminazione e questo è un punto che potrebbe veramente comportare una maggiore attenzione a capacità, competenze di cui oggi si chiede proprio la presenza. Quindi pensiamo, non so, all'ascolto attivo, sono tutte cose che le donne sanno fare per storia, certamente per storia, per una storia antica anche di costrizione certamente, ma adesso quello che oggi ci serve è che tutto questo sia tenuto in considerazione e sia valorizzato. Grazie.
2: Sono d'accordo su questo.
0: Vorrei trattenerle qui per sempre, come potete immaginare, perché quante volte può capitare nella vita di avere l'opportunità di avere questo parterre e questi ospiti, ma so che due ministre oggi ci hanno dato l'opportunità di essere qui e non voglio abusare della loro pazienza e gentilezza, quindi vorrei chiamare il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, che ci ha raggiunto, lo accogliamo con un grande applauso, vi chiedo di... No, la prego di rimanere qui... Ok. Allora la prego soltanto di fare una foto insieme alla ministra Casellati qua davanti, invito la presidente Triolo, il presidente, prego, vi chiedo anche di venire davanti se possibile per una foto tutti insieme, ho l'occasione anche di avere Lella Golfo che premieremo dopo, spoiler, quindi piccolo spoiler, dottoressa Golfo se vuole raggiungerci, onorevole, per noi è un onore avere una foto, ricordo, tutti insieme anche... E non solo per questa occasione, una foto memorabile che un abbraccio per tanti anni di lavoro insieme. la ministra Casellati e la ministra Roccella, un abbraccio ricco d'affetto, non solo per CNA Impresa Donna, ma per celebrare insieme questi 80 anni. Grazie di cuore, ringraziamo la ministra Roccella, è stato davvero importante per noi averla qua, la ringraziamo per aver messo a disposizione la sua disponibilità, grazie. Ringraziamo la ministra con un grande applauso, perché veramente in questi giorni difficili averla qui per noi è stato un onore. Grazie, grazie di cuore, grazie, a presto.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di Stefania Baroncelli, docente di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, Franco Russo, rappresentante del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. Buon ascolto.
6: Do quindi la parola in collegamento a Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano. A lei.
7: Bene, buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito molto gradito per parlare appunto degli schemi di intesa preliminare approvati dal governo con le quattro regioni, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, per l'attribuzione di forme di maggiore autonomia, quindi comunemente chiamata autonomia differenziata. Giustamente è stato detto, prevista dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Ora, queste preintese di cui si parla oggi costituiscono il primo atto di un procedimento ancora lungo e articolato che prevede ulteriori passaggi istituzionali prima che le regioni ricevano queste forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi dove siamo adesso? In base alla legge Calderoli 86 del 2024, gli schemi preliminari devono essere approvati dal Consiglio, dopo essere stati approvati dal Consiglio dei Ministri, sono sottoposti al parere della Conferenza Unificata, che si è espressa favorevolmente. Anche se alcune regioni si sono espresse in modo contrario, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Siamo quindi alla fase successiva, all'esame parlamentare degli schemi preliminari. Le Camere si esprimono mediante atti di indirizzo su questi schemi e devo dire che si tratta di una fase che assume una particolare importanza. È vero che gli atti di indirizzo parlamentari non hanno una natura formalmente vincolante e il governo può discostarsene purché motivi adeguatamente le proprie scelte, riferendo alle Camere con una relazione. Ciò nonostante, il confronto è fondamentale perché rappresenta il momento nel quale è possibile ancora evidenziare delle criticità o questioni interpretative o comunque richiamare l'attenzione sui profili costituzionali degli schemi di intesa. Ora, dopo questa fase, il governo sarà chiamato a predisporre lo schema d'intesa definitiva tenendo conto del confronto istituzionale svoltosi in Parlamento. Quindi la questione si sposterà a livello regionale, perché l'intesa definitiva dovrà essere approvata dalla regione interessata e solo a quel punto il Consiglio dei Ministri delibererà il disegno di legge di approvazione dell'intesa. A questo punto di nuovo le Camere saranno chiamate con un voto a maggioranza assoluta sull'accordo, quindi sulla legge finale di attribuzione di queste competenze. Ora, su questa fase finale, questo proprio è importante per capire il potere del Parlamento, in questa procedura molto atipica, la sentenza della Corte Costituzionale 192 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni rilevanti della legge Calderoli, ha modificato in modo significativo la posizione del Parlamento. Quindi la Corte ha escluso che possa essere configurata come una mera legge di approvazione dell'intesa, quindi prendere o lasciare, o sì o no. Quindi il Parlamento conserva il potere di intervenire sul contenuto del disegno di legge introducendo delle modifiche. Però c'è una questione, perché se le modifiche incidano sull'accordo raggiunto fra Stato e Regione, si renderebbe necessaria una nuova fase di confronto e di negoziazione con la Regione. Quindi se dal punto di vista giuridico le Camere approvano una legge a maggioranza assoluta, poi nella concreta dinamica del sistema parlamentare appare difficile che questa legge non sia votata, perché determinerebbe un'evidente frattura politica fra governo e maggioranza, con ripercussioni sulla stabilità dell'esecutivo. Quindi è importante che il Parlamento indirizzi questi suoi rilievi in questo momento. Ora, una prima questione riguarda gli schemi di intesa, che sono composti da due atti identici per tutte le regioni, che riguardano l'attribuzione di maggiore autonomia rispettivamente nella protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tre materie che secondo la legge Calderoli, siccome non coinvolgono diritti civili e sociali, sono materie non LEP, possono essere oggetto di decentramento asimmetrico fin da subito. E poi tutela della salute, specificamente sui profili finanziari. Su questa materia, che investe rilevanti diritti civili e sociali e quindi richiederebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, Regioni e Governo hanno ritenuto di poter comunque procedere sulla base dell'argomento che in sanità i LEP sono già determinati mediante i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza. Ora, probabilmente i miei colleghi avranno già anticipato un po' la novità della sentenza della Corte Costituzionale 192 del 2024, che riguarda il superamento della logica del trasferimento di intere materie. Quindi secondo l'articolo 116 terzo comma della Costituzione, non è possibile la devoluzione di materie o ambiti di materie, ma esclusivamente l'attribuzione di specifiche funzioni legislative e amministrative. In questo senso gli schemi di intesa recepiscono questa indicazione. Quindi la questione si sposta su altre questioni più generali, e in particolare sul principio di sussidiarietà e la questione dell'autonomia, perché sorprende che gli schemi di intesa preliminare siano identici per tutte le regioni, riproducendo esattamente le medesime richieste di maggiore autonomia sulle stesse funzioni pubbliche. La sentenza 192 del 2024 attribuisce al principio di sussidiarietà una funzione decisiva, in quanto la ulteriore forma di autonomia non può essere giustificata da una generica aspirazione all'autogoverno regionale. Occorre dimostrare, attraverso un'adeguata istruttoria, che una determinata funzione possa essere esercitata in modo più efficace, efficiente ed equo dalla regione rispetto allo Stato. In questo senso il principio di sussidiarietà viene utilizzato un po' come viene utilizzato dall'Unione Europea, quindi proprio per giustificare le competenze. Quindi la regione deve giustificare che fa meglio sulla base delle sue caratteristiche organizzative, geografiche, culturali, questa, che gestisce meglio questa funzione. La sentenza, quindi questa formula richiama quindi la logica che storicamente ha giustificato l'autonomia speciale. Le regioni a statuto speciale non hanno ricevuto identici poteri, ma delle competenze differenziate in ragione delle rispettive peculiarità linguistiche, culturali, storiche, geografiche e geopolitiche. Quindi sotto questo profilo suscita perplessità il fatto che gli schemi di intesa preliminare presentino dei contenuti identici. Quindi il rischio è che la sussidiarietà diventi una clausola formale di giustificazione. Peraltro questa cosa del principio del sussidiarietà è stata sollevata anche dall'ANCI sotto un diverso punto del coinvolgimento degli enti locali, proprio perché le procedure di coinvolgimento degli enti locali sono piuttosto risalenti, quindi sono del 2017-18. Ma ecco, quello che mi interessava puntualizzare a questo punto è che quella che è la dimensione politica dell'intesa, quindi è un procedimento che si innesta su questa intesa che ha una dimensione politica governativa, in quanto l'autonomia differenziata continua ad essere il risultato di una negoziazione bilaterale fra governo e regione. E non esistono poi dei parametri oggettivi che obblighino il governo ad accogliere o respingere determinate richieste. Questo dipende dal principio di sussidiarietà. Quindi l'intesa conserva una forte dimensione politica e il rischio teorico è che la capacità di ottenere ulteriori competenze dipenda non soltanto dalla dimostrazione della sussidiarietà, ma anche dalla forza negoziale della regione e dal grado di convergenza politica col governo nazionale.

0: modifiche sugli oneri finanziari, diciamo sul controllo di come viene gestita queste competenze, perché viene prevista l'istituzione di una commissione paritetica Stato, Regioni, Autonomie locali che prevede alle verifiche, al monitoraggio dell'attuazione delle intese. Che è costituita dai rappresentanti dei ministeri e per la regione, dai corrispondenti rappresentanti nazionali, oltre ANCE e UPI. Ora, questa commissione paritetica, anzi le varie commissioni paritetiche, come decideranno? Come sarà coinvolto il Parlamento? L'intesa prevede che la commissione fornirà alla conferenza unificata e alle Camere un'adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari. Ma le riunioni saranno pubbliche? Ora, questa questione della commissione paritetica ce l'abbiamo già in modo diverso, insomma, nelle regioni a statuto speciale e che decidono con norme di attuazione e effettivamente crea varie questioni giuridiche. Ora non ho il tempo per entrare più nello specifico, certamente la protezione civile presenta ad esempio delle questioni particolari perché l'innovazione principale consiste nel riconoscimento al Presidente della Regione del potere di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale e non solo alla normativa regionale come finora per fronteggiare emergenze di rilievo regionale, ma ci sono tanti contrappesi, quindi l'autorizzazione preventiva del Consiglio dei Ministri, possibilità di revoca, controllo successivo delle ordinanze. E quindi, diciamo, si pone una questione, uno, dell'ampiezza del potere derogatorio, perché le ordinanze regionali potrebbero incidere anche su discipline riconducibili a materie estranee all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, come ambiente, paesaggio, beni culturali, senza che lo Stato possa intervenire. E la seconda questione riguarda
1: Le
0: il
1: devo
0: conflitto
1: segnalare che siamo oltre i
0: Stato-Regione.
1: 10 minuti.
0: Benissimo, allora concludo subito. Quindi non viene eliminato, ma tende a spostarsi dalla fase giurisdizionale alla fase politico-amministrativa, l'autorizzazione delle deroghe. Quindi concludendo, diciamo che questa sentenza della Corte Costituzionale non si limita a scrutinare la disciplina dell'autonomia differenziata, ma colloca questo istituto all'interno del più ampio disegno costituzionale del regionalismo e del federalismo fiscale, che è previsto anche come un obiettivo del PNRR, cioè l'attuazione della completa del federalismo fiscale è un obiettivo chiave del PNRR. E quindi in questa prospettiva assume particolare rilievo il monito rivolto dalla Corte al legislatore in ordine alla mancata attuazione del fondo perequativo. Quindi la Corte, e qui finisco, sottolinea come non sia rinviabile il completamento degli strumenti destinati a garantire la solidarietà territoriale e l'effettiva perequazione fra le diverse realtà regionali. Grazie, Presidente.
1: Grazie professoressa. Do infine la parola a Franco Russo, rappresentante del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata in presenza.
2: Grazie Presidente, e grazie anche alla Commissione per l'audizione sulle intese preliminari e ai deputati per la loro presenza. Con la sentenza 192 del 2024 la Corte esclude che le Camere possano solo respingere o accettare le intese, avendo il Parlamento il potere di emendarle per riavviare il processo volto a definirle. Da un'interpretazione costituzionalmente orientata alla distinzione tra materie LEP e materie non LEP, mettendo in chiaro che non si possono trasferire funzioni attinenti a una materia non LEP se esse riguardano prestazioni concernenti diritti civili e sociali, afferma infine che si possono trasferire specifiche funzioni in base a una ragionevole giustificazione, ma non certo si possono trasferire materie. Nell'interloquire con i membri della Commissione nel corso di questo ciclo di audizioni, il ministro Calderoli, oggi assente, ha sostenuto che le quattro regioni hanno avanzato ragioni differenziate per motivare la richiesta di trasferimento di competenze oggi in capo allo Stato. È vero che nei documenti istruttori delle quattro regioni si esprimono motivazioni diverse per le quattro materie. Per esempio, il Piemonte chiede competenze nel campo delle professioni per sanare il mismatch tra domande e offerte di lavoro nelle industrie, mentre il Veneto motiva la sua richiesta per esigenze legate al turismo. Adattando Aristotele,

0: Le potremmo dire che a esigenze uguali, uguali competenze, e a esigenze differenti, competenze differenti. Per questo ci si aspetterebbe che venissero trasferite competenze legate alle professioni industriali per l'una, legate alle professioni nei servizi turistici per il Veneto. Invece, nelle intese preliminari si dispone il trasferimento di identiche competenze nelle professioni regionali. Allora non viene meno il requisito perfino dello stesso articolo 116 terzo comma e si lede quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 192 del 2024. Sentenza che non dà facoltà di trasferire intere materie, bensì solo singole funzioni. In generale, l'illegittimità costituzionale è visibile ictu oculi, perché le intese preliminari con le quattro diverse regioni sono una fotocopia l'una dell'altra. È mai possibile, mi chiedo e vi chiedo, che Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte siano per profili professionali, per caratteristiche demografiche, per conformazione territoriale, per profilo sanitario, talmente simili da giustificare la devoluzione di identiche competenze legislative? Chiaramente ciò è assurdo. In particolare, per quanto riguarda la protezione civile, credo che l'analisi fatta del servizio studi nel dossier, che io elogio sempre, ufficio studi che elogio sempre per la loro precisione e competenza e cultura, il dossier spieghi molto bene l'ampiezza e la genericità dei poteri derogatori della Regione in questo campo. L'attribuzione di un potere derogatorio generale, lungi da attenuare, può al contrario incidere sui diritti civili fondamentali, come quella di libera circolazione, e non obbliga a sottostare a trattamenti sanitari, se non per disposizione di legge, come prevede l'articolo 32 della Costituzione. Dunque, la genericità dei poteri in campo in questo campo attribuito alla Regione possono essere fonti di lesione dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la previdenza, si dà alle Regioni la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa e di disciplinarne il funzionamento. I motivi della critica che noi muoviamo verso questa devoluzione di competenze è che rafforza la tendenza al restringimento del campo delle pensioni pubbliche a vantaggio di forme private, disarticolando il sistema pensionistico soggetto sempre più alle dinamiche dei mercati finanziari. Ma vengo però, Presidente, alla materia più spinosa, che è la sanità. I motivi che legittimano il trasferimento di questo insieme di competenze nel campo della sanità sono i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che dovrebbero definire anche i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario, cioè equiparando LEA e LEP. La stessa sentenza 192 del 2024 accoglie questa equiparazione, non a caso richiamata espressamente nelle premesse delle intese preliminari. Non sono adusa ad ignorare o a manipolare le sentenze della Corte Costituzionale. Sostengo però che, lungi dall'essere un punto di forza per il trasferimento delle competenze in campo sanitario, e richiama la sentenza 192 fatta dalle preintese, è un punto di debolezza. Occorre ricordare che la Corte Costituzionale è un organo giurisdizionale, è il giudice delle leggi. La Corte non fa le leggi e, come ha spiegato Kelsen un secolo fa, al massimo la Corte è un legislatore negativo. Poteva mai la Corte valutare i LEA in sede di discussione dei ricorsi della legge 86 del 2024? Poteva mai la Corte giudicarli in sede di sentenza? Si sarebbe sostituito al Parlamento. È il Parlamento che deve indagare e valutare se l'applicazione dei LEA abbiano o meno garantiti i livelli essenziali di prestazione. È il Parlamento chiamato a valutare se è fondata l'identificazione tra i LEA e i LEP. I LEA non sono i LEP. Quell'identificazione è infondata, senza riscontri nei dati sanitari. Infatti i LEA hanno fallito nel garantire ai cittadini le prestazioni dei servizi sanitari in modo uniforme sull'intero territorio. E a testimoniarlo bastano tre parametri statistici: la mobilità sanitaria, le rinunce alle cure, le spese private sanitarie. È il Parlamento, sede decisionale politica, a dover trarre un bilancio dei LEA e a valutare se essi corrispondano a quanto prescritto in Costituzione, non solo alla luce della lettera M, comma 2 dell'articolo 117, ma anche alle disposizioni degli articoli 3 e 32. E quale migliore occasione, onorevoli deputati, se non questa delle intese preliminari per varare una nuova disciplina dei LEP in sanità, per cancellare le vecchie normative e per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano, e di riorganizzare in forme cooperative i vari livelli di governo della sanità. La sanità deve tornare completamente pubblica secondo i principi della legge 833 del 1978, basati su universalità ed uguaglianza. Voglio ora mettere in luce, Presidente, e mi avvio alla conclusione, le ragioni economiche e sociali dell'autonomia differenziata. Non è il popolo del Nord, non sono i cittadini settentrionali a spingere per l'autonomia differenziata, è la classe imprenditoriale, in particolare quella industriale e dei servizi high-tech, a spingere per dare vita a istituzioni regionali con poteri legislativi e amministrativi differenziati che rispondano direttamente alle loro esigenze produttive. Tutto ciò costituisce, a mio avviso, il fondamento di classe antipopolare dell'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata risponde solo agli interessi economici di un ceto, quello degli industriali. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto: bisogna trovare il modo di mettere il Nord, che è la parte sana e produttiva del Paese, in grado di competere con le regioni europee più avanzate. L'autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello Stato in senso federale. Ecco, con poche quante inequivocabili parole si dà voce al suprematismo bianco del Nord per esaltare una parte sana, quindi una malata del Paese, e liberarsi di questa palla al piede che sarebbe costituita dal Mezzogiorno. Ora però vorrei richiamare l'attenzione su fatti sociali molto precisi che stanno all'ordine del giorno della cronaca. Si prenda Milano, che è sì centro finanziario e hub dell'high-tech, svettante con i suoi grattacieli verso il cielo, ma in basso c'è l'inferno dei rider, della subfornitura, del terzismo della filiera della moda e del lusso, della speculazione edilizia, degli affitti alle stelle che spingono i settori popolari e gli studenti sempre in più lontane e degradate periferie, della privatizzazione della sanità con gli alti costi per curarsi, dei servizi sociali insufficienti e dello sfruttamento e al contempo della marginalizzazione sociale dei migranti. Questo è il Nord anche, tanto produttivo e tanto avanzato nelle industrie, quanto arretrato socialmente e fonte di disuguaglianze. Per questo l'autonomia differenziata non porterà alcun vantaggio al popolo del Nord. Le industrie del Nord hanno prima sfruttato il Mezzogiorno come mercato di sbocco delle loro merci per avere manodopera a basso costo con le possenti migrazioni interne, per disporre poi di beni intermedi per la loro produzione delle merci. Penso all'acciaio e alla chimica di base, e anche come discarica degli scarti inquinanti che hanno devastato territori agricoli di alto valore e provocato malattie letali come nella terra dei fuochi. Le classi dirigenti oggi, industriali, finanziarie e politiche, hanno un preciso disegno per il Mezzogiorno: hub per l'energia, per l'industria del Nord Italia e dell'Unione Europea, snodo logistico per la sua collocazione al centro del Mediterraneo, che ha bisogno di corridoi infrastrutturali per esportare ed importare dall'Africa e dal Medio Oriente. Si spiega così il ponte sullo stretto. Al Mezzogiorno, oggi come ieri, è riservato dalle nostre classi dirigenti un destino da ZES, zona emarginata speciale. Nel complesso, la devoluzione legislativa delle quattro materie prefigura un regionalismo separatista, si pone sulla via di vere e proprie secessioni, mentre la Costituzione, con gli articoli 3 e 5, indica la strada per costruire un regionalismo cooperativo, per garantire l'unità della Repubblica, che sta a significare l'unità dei diritti sociali, politici e civili su tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a Franco Russo. Chiedo se ci sono interventi, domande da remoto o in presenza. Non mi sembra che ce ne siano, per cui ringrazio i nostri auditi e dichiaro chiusa la sessione. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Il governo è al lavoro sul caro benzina, lo fa sapere Palazzo Chigi spiegando che la premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. I nuovi attacchi e le tensioni crescenti in Medio Oriente impattano infatti sul settore energetico, aumentano i prezzi delle materie prime a partire dal petrolio e gas. Giuseppe Di Marco.
2: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro.
1: Sullo scenario energetico nazionale e internazionale, Paola Nania ha intervistato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a partire dalla situazione delle scorte di gas nel nostro paese per il prossimo anno. Sentiamo.
3: Se lo valutiamo solo sotto l'aspetto delle scorte, abbiamo superato il 75% di accumulo e rispetto ai contratti per il 95%, quindi quantitativamente sulle scorte possiamo dirci tranquilli. E il problema delle scorte è un problema europeo, gli altri paesi non sono così.
4: In questo scenario in cui il gas è in tensione, il petrolio è in tensione, guardiamo al nucleare. Con che sguardo e con che prospettiva, Ministro?
3: La contingenza di oggi sul nucleare è dotare il nostro paese del quadro giuridico perché possa partire alla produzione di energia anche da fonte nucleare, non sostitutiva delle altre rinnovabili, nella prima parte del prossimo decennio. La domanda di energia elettrica è destinata a crescere e la distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri sarà sull'energia nel futuro.
1: Molti gli italiani in viaggio in questo fine settimana. Ha previsto traffico molto sostenuto sulla rete stradale. Sentiamo come sta andando con Daniele Morgera.
5: Code, rallentamenti, chiuse e poi riaperta la statale adriatica per un incidente mortale tra un'auto e una moto. Traffico intenso in questo sabato da Bollino Rosso per l'esodo estivo. Complessivamente nel weekend si stimano 27 milioni di spostamenti di automobili. Nessun danno sulla rete stradale dopo il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, fa sapere in seguito ai controlli l'ANAS, che monitora costantemente i flussi veicolari. Facciamo il punto con il responsabile comunicazione, Lello La Pietra.
6: I maggiori itinerari interessati da questo avvio dell'esodo estivo sono soprattutto in direzione sud. Non ci sono particolari disagi o criticità. Il traffico è regolare ma intenso. Si registrano rallentamenti in Puglia, nel Foggiano, code lungo la tangenziale ovest di Catania in direzione Messina. In Emilia Romagna il traffico è sostenuto sul raccordo autostradale Ferrara Porto Garibaldi e sulla statale Romea, e poi in Basilicata traffico sostenuto sulla statale Fondo Valle del Noce.
5: Nessuna criticità per ora o particolare attesa per gli imbarchi verso la Sicilia a Villa San Giovanni.
1: Vacanze all'insegna dei rincari. Un hotel 3 stelle per una famiglia d'agosto arriva anche a 3.800 euro. C'è poi la stangata in spiaggia. Secondo i calcoli dell'ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, per una giornata al mare si spendono oltre 100 euro. Per non parlare della benzina, poi ne abbiamo già, come abbiamo già accennato. Così gli italiani, pur di non rinunciare alle vacanze, ne riducono la durata. Un cambiamento di abitudini, confermato dagli ultimi dati di Confturismo, che stima 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Nessun danno, solo un po' di paura del Molise dopo la scossa sismica magnitudo 4.1 registrata la scorsa notte. Ho sentito il presidente della regione Francesco Roberti, che mi ha confermato l'assenza di problemi strutturali sulla base delle prime verifiche compiute sul territorio, tanto che non è stato necessario attivare il nostro Dipartimento Nazionale, quanto ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Passiamo alle notizie parlamentari. La Camera è convocata lunedì prossimo per la discussione generale della relazione delle commissioni esteri e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per il 2026. Al Senato è atteso in aula martedì il disegno di legge di conversione del decreto su con misure sulla giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Era l'ultima notizia, grazie ad Emanuele Rinaudo in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani alle 10.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati su Rai Radio tutta italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio tutta italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa a 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti, e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

15ª posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi 15ª posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica. Nene.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

E in vetta alla classifica dei dischi caldi, in realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2026.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nei due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa. Una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, e questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto Stax, molto anche Celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa, per il 1° maggio, Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche al Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con te.

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma con questa tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare. Il pubblico, insomma, non li molla quando pubblicano una canzone del genere, quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merck e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale. Poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zappa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, come aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: 16 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio tutta italiana.
2: Rai Radio tutta italiana.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

0: avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.